laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ricorda il tempo

amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

gli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

perché mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa più non è.

al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

sognavo di andare in America. Evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

se il mondo mai più. L'amore è una trappola, ti ingrassa e ti imbambola, sparpaglia i ricordi.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

Vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai. Tu nel mio cuore sei ancora qui, tra questi ovili forti e senza età. La vita a volte sai che va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padrone.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero. Fiero di aver avuto un padre così vero.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlo di un alimento molto conosciuto. Che si mangia? Oggi ti porto alla scoperta di un ortaggio spesso protagonista delle nostre tavole, ma cui raramente diamo il giusto merito, il carciofo. Non solo è delizioso in moltissime ricette, ma le sue proprietà lo rendono un vero alleato per la nostra salute. È ricco, pensate, di fibre ed è un toccasana per la digestione, oltre a favorire il corretto funzionamento del fegato. Contiene cinarina, infatti un famoso liquore, no? Una sostanza che stimola la produzione di bile, aiutando il corpo a eliminare le tossine e a digerire meglio i grassi. Ma non finisce qui. I carciofi sono anche una fonte eccellente di antiossidanti e di sali minerali come potassio e magnesio, che aiutano a mantenere in equilibrio i livelli di pressione arteriosa. Grazie al loro basso contenuto calorico e all'alto potere saziante, i carciofi sono perfetti per chi vuole mantenersi in forma con gusto. Infine, il loro consumo regolare contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e zuccheri nel sangue, rendendoli ideali per chi desidera prendersi cura del proprio cuore e della propria linea. Un vero superfood che con il suo sapore unico e le sue infinite proprietà merita di essere celebrato. E per oggi è tutto, amici, con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti e mangiate carciofi.

0: programmi e ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 9 settembre. Alle ore 9.30, alle 17.05, sipario in FM Viaggio del Mondo dei Musical, Grease, con Federica. Alle 10.05 e 17.40, aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. 10.30 e 19.10, conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco. Tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05 in replica 19.40, non solo cultura, Yaya Barzani intervista Anna Maria Foli con L'arte di riposare e Arnaldo Casali con Francesco al cinema. 11.30 e 18.25 eccellenze in tavola a cura di Carla e Niva. Alla sera alle 21 a tutta musica con il maestro Claudio Borroni e alle 22 Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vi ricordiamo, ogni giorno puoi seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube, audio e streaming. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonte,
1: la radio più vicina a te.
2: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: Saronno, il partigiano Aurelio Legnani ha compiuto 100 anni. Origio, tagliati i rami, invadono l'autostrada. Gerenzano, nella spazzatura si cercano indizi. Solaro, McDonald's, Caritas e Comune donano 80 pasti caldi. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli alla regia, Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Saronno, applausi, commozione, fiori, pergamene strette di mano. Saronno ha festeggiato il partigiano Aurelio Legnani, detto Gatto, che giovedì 3 settembre ha compiuto 100 anni. Un primo momento di festa, seguito poi da quello con familiari e amici, si è tenuto nella sede di Via Maestri del Lavoro, organizzato da Ampi e dalla cooperativa Casa del Partigiano, del quale il saronnese è stato uno dei soci fondatori. Aurelio Legnani è stato partigiano della 180esima Brigata Garibaldi. Del giovane di allora sono stati sottolineati il valore e il coraggio, e poi fino ad oggi l'impegno a portare avanti i valori della Costituzione, non solo in occasione del 25 aprile, ma incontrando i giovani nelle scuole, portando la propria testimonianza. La sindaca Ilaria Pagani, presente insieme ad alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale, gli ha donato il libro dedicato alla città, con una dedica che esprime gratitudine per la testimonianza di coraggio e libertà che la sua vita rappresenta per Saronno, per noi e per le nuove generazioni. Grazie. Origio. Al via il taglio della vegetazione forestale nella fascia di pertinenza dell'autostrada A8 in direzione Milano. Esegue i lavori Autostrade per l'Italia per garantire le condizioni di sicurezza della viabilità nel rispetto delle norme forestali regionali. La legna sarà lasciata sul posto a disposizione dei proprietari dei mappali catastali interessati dall'intervento. La raccomandazione a coloro che hanno terreni di rimpetto alla A8 e che hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada. Vige l'obbligo di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla carreggiata o che nascondono la segnaletica dalla distanza e dall'angolazione necessarie. I proprietari confinanti devono occuparsi delle manutenzione della loro vegetazione, si legge in una nota. Qualora per effetto di intemperio o per qualsiasi altra causa vengono a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Un richiamo che, spiegano dal Comune, mira a prevenire situazioni di pericolo e a garantire un controllo costante delle aree verdi che costeggiano l'autostrada, soprattutto nei periodi di maggiore instabilità meteorologica. Gerenzano. Con lo spirito di iniziativa che da sempre la caratterizza, la consigliera comunale Elisa Molteni ha deciso di fare un sopralluogo nell'area di via Bettolino, tartassata dagli scarichi abusivi. Prendendo a cuore l'esasperazione dei cittadini che da tempo lamentano il degrado, ha rovistato 3 rifiuti alla ricerca di indizi che possano portare ai responsabili. Iniziativa la sua che fa da seguito ai ripetuti abbandoni, ogni qualvolta i rifiuti vengono smantellati dal comune. Ecco che gli incivili tornano a scaricare. Ho fatto un sopralluogo dopo le continue segnalazioni dei residenti, racconta. Essendo emersi elementi utili per individuare i responsabili, ho ritenuto doveroso informare il sindaco Stefania Castagnoli, inviando foto e dettagli per avviare gli accertamenti necessari. Sul posto Molteni ha trovato sacchi, imballaggi, bottiglie, scarti alimentari e anche supporti riconducibili a schede telefoniche, tutte da esaminare. Preoccupa la presenza di rifiuti alimentari che può attirare animali e peggiorare le condizioni igieniche dell'aria. Fermo restando per il meccanismo, non può continuare a essere segnalazioni e rimozioni e poche ore o pochi giorni dopo nuovo abbandono, perché pulire è necessario ma non basta, bisogna cercare di individuare e sanzionare i colpevoli. Sulla questione saranno presentate una mozione e una interrogazione. Solaro prosegue anche nel 2026, sempre aperti a donare. L'iniziativa solidale di McDonald's e Casa Roland McDonald Italia ETS, nata nel 2020 per supportare le comunità locali e le persone più fragili attraverso la donazione di pasti caldi. A 6 anni dal lancio del progetto, l'iniziativa continua a rappresentare un importante strumento di sostegno sociale, coinvolgendo centinaia di associazioni caritative locali, grazie anche alla collaborazione con Fondazione Banco Alimentare ETS e Comunità di Sant'Egidio. Nell'ambito dell'edizione 2026, il ristorante McDonald's di Solaro, gestito dalla licenziataria Anna Facciano, ha aderito all'iniziativa contribuendo alla donazione di pasti caldi destinati alle persone e alle famiglie assistite da Caritas Solaro, realtà da anni impegnata sul territorio nel supporto e oltre 80 nuclei familiari che vivono situazioni di fragilità economica e sociale. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale e alla disponibilità della sindaca Nilde Moretti, confermando l'importanza del dialogo tra imprese, istituzioni e associazioni del territorio. Ringraziamo Anna Falciano e McDonald's per l'iniziativa. Siamo al fianco di Caritas da anni per il supporto alle persone in difficoltà del paese. Rimane una delle nostre prerogative. Solaro è una comunità che non vuole lasciare indietro nessuno, le parole della sindaca. Queste le notizie di Orizzonti News che abbiamo tratto dalla Prealpina la settimana. IGE alla lettura, con Matteo alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
0: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Radio Orizzonti.

0: della nostra morte. Amen.
1: Eccomi, sono la serva del Signore.
0: Si compia in me la tua parola.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si fece carne
0: e venne ad abitare in mezzo a noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Le lodi sono quelle del mercoledì della terza settimana, pagina 440. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Ha giurato ad Abramo nostro padre di donarsi a noi.
1: Così ci ha visitato il Signore benedetto.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Ha giurato ad Abramo nostro padre di donarsi a noi, così ci ha visitato il Signore benedetto. Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. Preghiamo. Rendici, o Padre, attenti e docili alla voce interiore dello Spirito, perché ogni nostra parola concordi con la Tua verità e ogni atto si conformi al Tuo volere. Per Gesù

0: Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Chi cammina nella giustizia
1: abiterà nei cieli. Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza. Hanno paura in Sion i peccatori. Lo spavento si è impadronito degli empi. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia ed è leale nel parlare? Chi rigetta un guadagno frutto di angherie? Scuote le mani per non accettare regali? Si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue? Chiude gli occhi per non vedere il male. Costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio. Gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi cammina nella giustizia abiterà nei cieli. Acclamate davanti al Re il Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.
1: Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha manifestato la sua salvezza. Agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
0: Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio.
1: Acclami al Signore tutta la terra. Gridate, esultate con canti di gioia.
0: Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e il suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore.
1: Frema il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
0: I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
1: Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
0: Lodate il Signore ai popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate davanti al Re il Signore. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

notti, ascolta la preghiera del mattino. Ormai dal mondo fugge la tenebra,

0: Eleviamo la nostra implorazione a Gesù, fonte della vita, della libertà, della speranza.
1: Figlio di Dio, primogenito fra molti fratelli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai esteso la benedizione di Abramo a tutte le genti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci rendi in te una cosa sola e ci fai eredi dell'antica promessa, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra Pasqua, immolato per noi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai giustificati gratuitamente in virtù della tua redenzione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei risuscitato dai morti e sei Signore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura della prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimo, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della resurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Beato l'uomo che in te confida, Signore.
2: Beato l'uomo che in te confida, Signore.
1: Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa.
2: Beato l'uomo che in te confida, Signore.
1: Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi, perché sole scudo è il Signore Dio.
2: Beato l'uomo che in te confida, Signore.
1: Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
2: Beato l'uomo che in te confida, Signore.

0: sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Questa è l'ultima istruzione che Gesù consegna ai suoi discepoli per poi proseguire nel suo viaggio verso la città di Gerusalemme, dove si sarebbe compiuta la sua Pasqua. E questa ultima istruzione si conclude con queste parole che conosciamo bene: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. È interessante la parola inutile, perché tante volte noi diamo a questo vocabolo un significato negativo. In realtà la parola inutile è una parola bella, perché vuol dire senza alcun utile, e quindi è un richiamo alla gratuità, è un richiamo a non avere tornaconti, a non avere pretese. Vogliamo domandarlo anche per noi, pensando alla nostra vita. Tante volte nelle nostre relazioni noi siamo alla ricerca di un utile, non siamo così liberi in questa prospettiva che il Vangelo ci fa respirare. Quando stiamo con gli altri siamo sempre alla ricerca, con una certa pretesa, di un tornaconto. Ma bisogna essere servi inutili anche all'interno delle nostre comunità cristiane. Anche qui noi abbiamo modo di fare esperienza di relazioni, magari anche di vivere qualche forma di servizio, e tante volte capita che anche in questi servizi si abbiano delle pretese di riconoscimenti. Dobbiamo essere anche servi inutili nei riguardi di Dio. Non dobbiamo servirci di Dio, ma vivere nei suoi riguardi una grande libertà, che è la libertà dei figli di Dio.

0: Dopo il Vangelo. Signore, abbiamo peccato contro di te, ma per il tuo nome non abbandonarci. Abbiamo fiducia in te, che sei il nostro Dio.
1: Con fiducia nel Signore nostro Dio innalziamo a Lui le nostre preghiere.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per il Papa e tutti i pastori della Chiesa, perché l'autorità apostolica non sia vissuta come un privilegio o un potere, ma come un servizio. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per le nostre comunità cristiane, sappiano vivere nella concordia, nella reciproca sottomissione e nell'accoglienza fraterna la loro appartenenza ecclesiale. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti coloro che professano la fede cristiana, affinché non strumentalizzino la fede per interesse di parte, considerandola come una proprietà esclusiva, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Cesarini Angela, Franchi Pietro e Bernardo, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Contro ogni tentazione di orgoglio donaci, o Dio, la sapienza di un cuore umile. Non abbandonarci ai calcoli incerti degli accorgimenti umani, ma serbaci nella protezione della Tua provvidenza che non delude. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo figlio.
1: Amen.
0: Per fianco.

0: Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
1: Amen.
0: Mi ripentiti, accoglici, oh Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Accogli benevolmente i nostri doni, o Padre di misericordia, trasformali con la tua azione santificatrice e rendili per noi segno efficace di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Dio di infinita potenza. Oggi tu riunisci i credenti a celebrare per la loro salvezza il mistero pasquale. Così ci illumini con la parola di vita e, radunati in una sola famiglia, ci fai commensali alla cena di Cristo. Per questo dono di grazia e di gioia noi rinasciamo a più viva speranza e, nell'attesa del ritorno del Salvatore, siamo stimolati ad aprirci ai nostri fratelli con amore operoso. Esultando con tutta la Chiesa, eleviamo a te, o Padre, unico immenso Dio, con il Figlio e con lo Spirito Santo, l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, salirò all'altare di Dio, al Dio che dona la gioia senza tramonto. Perché ti rattristi e turbi, anima mia? Spera in Dio, perché confido solo in Lui, mio Salvatore e mio Dio.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo pregare: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Ti lodiamo, Signore Onnipotente, glorioso Re di tutto l'universo. Ti benedicono gli angeli e gli arcangeli, ti lodano i profeti con gli apostoli. Noi ti lodiamo, Cristo, a te prostrati, che venisti a redimere i peccati. Noi ti invochiamo, o grande Redentore, che il Padre ci mandò come pastore. Tu sei il Figlio di Dio, tu il Messia che nacque dalla Vergine Maria. Dal tuo prezioso sangue inebriati, fa che siamo da ogni colpa liberati.

0: Preghiamo. O Padre Santo e buono che ci hai chiamato alla gioia del tuo convito, fa che sempre desideriamo questo nutrimento divino, che è principio in noi della vita più vera, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon mercoledì 9 settembre. Oggi qui i microfoni Delia e con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo sin da subito le frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche o porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: Il santo del giorno, 9 settembre, San Pietro Claver. Un apostolo tra gli schiavi, potremmo dire così. Chi viene trattato da fantasma, relegato ai margini perché non avente il diritto di essere considerato, finisce per perdere la propria dignità e finisce nell'abisso del male. Lo aveva ben capito San Pietro Claver, che fu un apostolo in mezzo ai fantasmi del suo tempo, ovvero le migliaia di schiavi neri deportati dall'Africa all'America. Era nato a Verdù, in Catalogna, nel 1580 e aveva pronunciato i primi voti tra i gesuiti nel 1604. Studiò filosofia a Palma di Maiorca, partendo poi per la Colombia. Venne ordinato prete nel 1616 a Cartagena. Qui pronunciò il proprio personale voto, essere schiavo degli africani. In mezzo a quei giovani disperati, condannati spesso a una morte precoce, divenne seme di speranza. Per stare con loro imparò anche la lingua dell'Angola. Ammalatosi di peste, morì nel 1654, è santo dal 1888 e dal 1886 è patrono delle missioni cattoliche tra i neri. Altri santi di oggi, San Sergio, San Ciarano il giovane abate e il beato Giorgio Douglas, martire.
1: Ed ora scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 9 settembre. Subito dopo di noi, alle ore 9.30 e 17.05, Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical, Grease con Federica Patignani. Alle ore 10.05 e 17.40, aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Conoscere l'Italia, a cura di Elvira Ruocco. Tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle ore 11.05 e 19.40, Non solo cultura. Yaya Barzani intervista Anna Maria Foli con L'arte di riposare e Arnaldo Casali con Francesco al cinema. Alle ore 11.30 e 18.25, Eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. Alle ore 21, A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E alle ore 22, Bastardi senza gloria con Marco e Laura. Vediamo il meteo per oggi. Cielo generalmente molto nuvoloso, poco sole. A tratti rovesci e temporali anche di forte intensità. Possibili colpi di vento, locali grandinate e piogge abbondanti. Temperature massime attorno a 24 gradi e minime verso 19 gradi. Domani nuvolosità spesso estesa, con a tratti possibilità di qualche rovescio o temporale. Più fresco, sul Piemonte per lo più asciutto e qualche schiarita irregolare. Oggi le temperature a Saronno saranno una minima di 20 gradi e una massima di 25 gradi. La farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia Dante, in via Dante Alighieri 13. Risponda al numero 02 6206 8732.

immagini. Siamo forti contro le tentazioni forti, contro le deboli deboli. Non vale la pena fare gli eroi delle occasioncelle perdute. Tempo addietro, diceva Mario Soldati, scrittore e regista, morto ormai da qualche anno, prendeva questo spunto dal libro Lettere da Capri. Leggendo quel libro si nota questa frase che merita una considerazione. Tutti sanno la battuta dello scrittore inglese Oscar Wilde: posso resistere a tutto tranne che alla tentazione, o la sua variante: il solo mezzo per liberarsi dalla tentazione è cederle. Un motto di spirito che però molti hanno adottato come regola di vita. Soldati va un po' oltre e ci ricorda un dato più frequente e non meno pericoloso: quello di resistere al peccato o al vizio grave, ma di lasciarsi andare alla debolezza veniale. È una sorta di deriva che ci fa trovare facili scuse per piccoli difetti, che ci assolve da ogni imperfezione e che alla fine cancella tutta una serie di peccatucci. In realtà, in questo atteggiamento un po' superficiale è dentro un rischio: ottundere lentamente la coscienza e reprimere i sussulti del rimorso per gli errori minori, che crea progressivamente una zona d'ombra che si allarga e che si estende inesorabilmente anche al cuore della colpa. Come la maleducazione e la volgarità del tratto insensibilmente offuscano la dignità di una persona, così il cedimento alle piccole debolezze conduce a poco a una certa disonestà e immoralità.

Guardiamo ora qualche appuntamento di Saronno e del circondario. Saronno, il circolo culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza Tra storia e passione, una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. La mostra è già possibile visitarla negli orari di apertura dell'ufficio postale in via Varese 130, l'ingresso è libero e l'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10.30. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, festa degli oratori. Fino al 13 settembre, festa dell'oratorio di Via Lignani. Dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 11 settembre alle ore 21 presso l'oratorio di Via Lignani, concerto della folk rock band Menagrama. Sempre presso l'oratorio di Via Lignani, sabato 12 settembre alle ore 20.45, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie. Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, sabato 12 settembre dalle ore 17 alle ore 19 e domenica 13 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 17 alle 19 presso il piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli sotto il portichetto Mercatino delle Candele Profumate. Saronno, sabato 12 settembre dalle ore 20 fino a mezzanotte, notte bianca di fine estate. Parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello sbaracco di fine estate. Dal 19 settembre al 17 ottobre, presso la Casa di Marta a Saronno, l'associazione AVULS organizza un corso base di preparazione al volontariato socio-sanitario. Il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 e il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni le potete trovare sul sito AVULS o il numero di telefono 02 960 1971. Rovello Porro, sabato 12 settembre alle ore 21 in piazza Porro presso il centro civico ci sarà il concerto tributo ai Beatles. L'ingresso è libero e in caso di maltempo l'appuntamento musicale sarà trasferito al teatro San Giuseppe. Saronno Pertusella, fino al 12 settembre nell'agorà del municipio in piazza Aldo Moro si potranno visitare le due mostre organizzate dalla Proloco: Volti della resistenza al femminile e Segni di forza dell'artista Giusy Cappello. Ingresso libero negli orari di apertura degli uffici. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli, martedì 15 settembre, Madonna della Consolazione, alle ore 17.20, Santo Rosario delle Lacrime di Maria, alle ore 18, Santa Messa della Beata Vergine Maria Addolorata e al termine benedizione personale. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il santuario della Beata Vergine dei Miracoli, da sabato 19 settembre la novena alla Madonna dei Nodi, ore 17.15 fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario, e alle ore 10 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi.
Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo tanti auguri a tutti coloro che festeggiano un compleanno, un onomastico, un anniversario o qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con quest'ultima canzone io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!

È inutile che mi chiedi che ora è, ma non lo vedi? Io mi sento una talpa, ho capito, ma hai lasciato

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di attacchi incrociati per la guerra in Ucraina all'indomani della telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già nelle prossime settimane, da Londra intanto e da Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. L'Iran attacca navi e petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni americane compiute ieri. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari ci sono anche la Francia, la Spagna, il Canada. L'Italia non è presente. Infine, secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono il premier israeliano Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. La cronaca dell'Italia: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare che coinvolge 7 persone, indiziato come mandante Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in Corso Roma, a Moncalieri, siamo alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare quelle del Medio Oriente, e i livelli di stoccaggio in vista del prossimo inverno. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chivu, che però finisce con una sconfitta 2-1 siglata da un Real Madrid piagato da tante assenze ma comunque vincente. Doppietta che arriva nel giro di 10 minuti con Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per i neroazzurri. Oggi tocca a Napoli-Arsenal. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature stamane a Milano, forti piogge e raffiche di vento. Il maltempo si sposta domani anche al centro-sud. È tutto, torniamo alle 10.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent
4: di ieri,
3: d'incu
4: e de domani,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
4: e in replica alle 19:10
3: va in onda il
4: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica

alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Federica, oggi salutiamo Maria Grazia che non c'è e diciamo che cominciamo una rubrica provvisoria che parla di musical, quindi abbiamo una rubrica che tratta quelli che sono in sipario i musical più famosi di tutti i tempi e, come dire, cominciamo con un musical che sicuramente tutti conosciamo ed è Grease. Bene, allora benvenuti a Sipario in FM, la rubrica che apre Sipario sui musical famosi e diciamo che Grease è quello che proponiamo perché è diventato celebre attraverso la storia, i personaggi, le canzoni, il dietro le quinte e abbiamo anche qualche curiosità. Perché il musical non è soltanto uno spettacolo, parliamo di musica, teatro, cinema, danza, costume, soprattutto è un modo particolare per raccontare una storia. Quando le parole non bastano, si comincia a cantare. E per questa puntata mettiamo un po' di brillantina nei capelli, indossiamo un giubbotto di pelle e saliamo su una vecchia automobile americana. Facciamo, per dire, un salto negli anni 50. E quando diciamo Grease, probabilmente nella nostra mente compaiono immediatamente i due volti di John Travolta e Olivia Newton-John, che nel musical e nel film interpretavano Danny Zuko e Sandy Olson. Magari ci viene anche spontaneo canticchiare la canzone You Are the One That I Want. Bene.

Eccoci qua, e sapete che cosa significa grease? Significa letteralmente grasso, ma richiama la brillantina, il prodotto che i ragazzi utilizzavano per modellare i capelli negli anni 50. Pensate alla classica pettinatura di Danny Zuko, capelli perfetti, il ciuffo all'indietro, il giubbotto di pelle e quell'atteggiamento di ragazzo che vuole far credere di non avere paura di niente. È rimasto nella storia. Siamo nell'America della fine degli anni 50, il rock and roll, il drive-in, il jukebox, le automobili cromate, le gonne ampie e i giubbotti di pelle. E proprio in questo mondo incontriamo i due ragazzi Danny e Sandy. La storia comincia durante l'estate. Danny e Sandy si incontrano in una vacanza e si innamorano, ed è un amore estivo apparentemente destinato a finire insieme alle vacanze. E poi arriva il momento di salutarsi. Sandy dovrebbe tornare in Australia e Danny dovrebbe riprendere la sua vita, ma il destino decide diversamente. Per una serie di circostanze Sandy rimane negli Stati Uniti e si iscrive proprio alla Rydell High School, la scuola frequentata da Danny. Qui avviene uno degli incontri più famosi della storia dei musical. Sandy racconta alle nuove amiche di aver conosciuto durante l'estate un ragazzo dolce, romantico, premuroso. Contemporaneamente Danny lo racconta ai suoi amici, cioè gli racconta la stessa storia. Beh, però in maniera leggermente diversa, perché Danny deve difendere la propria reputazione davanti ai suoi amici, non può confessare di essere stato un romantico. Ed ecco che nasce una delle canzoni più famose, Summer Nights.

0: car is automatic.
1: E Grease non sarebbe Grease se le due bande della Rydell High School non fossero in conflitto tra di loro. Da una parte ci sono i T-Birds, Danny, Kenicky, Dudy, Sonny e Pazzi, e col giubbotto di pelle ovviamente, con le automobili, con le loro battute, ma soprattutto con una quantità industriale di brillantina. E dall'altra parte invece troviamo le Pink Ladies, Rizzo, Frenchy, Marty e Jan, con i giubbotti rosa e con personalità molto diverse. Ed è proprio qui che incontriamo uno dei personaggi più interessanti di tutta la storia, Betty Rizzo. Rizzo è sarcastica, è indipendente, è apparentemente sicura di sé. Sandy invece rappresenta quasi il suo opposto, è educata, romantica, ingenua. Il loro contrasto attraversa tutta la storia. E forse proprio per questo Rizzo è uno dei personaggi che con il passare degli anni è diventato sempre più interessante. Dietro le sue battute e la sua sicurezza si nasconde infatti una persona che è molto fragile, molto più di quanto voglia dimostrare. Ed è questo uno degli aspetti che rende Grease qualcosa di più di una semplice commedia musicale. Dietro i balli, i colori, il rock and roll, troviamo ragazzi che cercano di capire chi vogliono essere in realtà. E poi c'è lei, la macchina. Una macchina che non è una macchina qualunque, è la mitica Greased Lightning.
0: It's automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's Greased Lightning?

Ma perché Gris ci piace ancora? A questo punto potremmo farci la domanda: perché continuiamo a guardare Gris? La storia è ambientata negli anni 50, il musical nasce negli anni 70, esce negli Stati Uniti nel 1978, eppure continuiamo a cantare le canzoni. Forse perché le pettinature, gli automobili, i vestiti dell'epoca, forse sotto ci sono problemi che non sono affatto scomparsi, ad esempio il desiderio di appartenere a un gruppo, la difficoltà di mostrare i propri sentimenti o la necessità di costruirsi un'immagine davanti agli altri. Pensate a Danny. Quando è solo con Sandy, è un ragazzo. Quando arrivano i suoi amici, diventa improvvisamente Danny Zuko, il leader dei T-Birds, e deve comportarsi come tutti gli altri si aspettano, vabbè, i suoi amici soprattutto. Quante volte succede nella vita reale? Cambiamo leggermente quando siamo con gli amici, con i colleghi, con la famiglia, con le persone che amiamo. Gris, sotto tutta quella brillantina, parla anche di questo. E naturalmente, in una storia ambientata in un liceo americano, non può mancare il ballo della scuola. La palestra della Rydell High School diventa il centro della storia: musica, telecamere, vestiti coloratissimi, gara di ballo. Danny è un ballerino decisamente competitivo e accanto a lui troviamo Cha Cha Cha di Gregorio. Qui il film diventa quasi una macchina del tempo.

Quando Grease arriva al cinema nel 78, John Travolta è già in piena ascesa, perché l'anno precedente era stato protagonista della Febbre del sabato sera. Pensate quindi all'impatto che deve aver avuto sul pubblico dell'epoca. Nel giro di pochissimo tempo Travolta diventa il volto di due fenomeni musicali completamente diversi. Da una parte Saturday Night Fever e dall'altra il rock and roll Grease. Danny Zuko diventa uno dei personaggi più riconoscibili della sua carriera. È difficile vedere un giubbotto di pelle nero con un ciuffo impomatato e non pensare almeno un secondo a Grease, a John Travolta, a lui. E quindi, vabbè, questo lo sappiamo. Poi c'è Sandy, vabbè, Olivia Newton-John, che era già una cantante affermata quando interpretò il suo personaggio, e la sua voce diventa fondamentale per il successo della colonna sonora. Diciamo che poi ad un certo punto Sandy è sola, Danny la delusa, ci sono automobili, gare di ballo, grandi coreografie, sono due ragazzi innamorati che non riescono a dimenticarsi, e forse è proprio per questo che tutte queste canzoni funzionano ancora oggi.

Prima di salutarci vi lascio una domanda. Immaginate di poter entrare per un giorno nella Rydell High School. Da che parte stareste? T-Birds o Pink Ladies? Il giubbotto di pelle o il giubbotto rosa? Siamo arrivati alla fine del nostro primo viaggio nel mondo del musical. Oggi abbiamo scoperto Grease e un musical che è nato a teatro. Io vi saluto da Sipario FM, il nostro viaggio tra palcoscenico, cinema, storie, grandi emozioni, e alla prossima puntata di Sipario in FM. Io sono Federica e vi saluto.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina, due civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al confine con la Moldavia, colpita anche la capitale Kiev. Le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno invece preso di mira la città portuale russa di Novorossiysk sul Mar Nero. 4 le vittime. Ieri la lunga telefonata tra Trump e Putin, Mosca fa sapere: non vogliamo attaccare gli altri paesi europei. L'Iran attacca le navi e le petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi compiute ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. E secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier israeliano non informò l'intelligence. La situazione in Occidente è ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo, dove le reti, un tempo stabili di famiglia, amicizia e comunità, stanno cedendo ad una maggiore frammentazione, dove la libertà è sempre più presentata come autonomia. Lo denuncia stamane il Papa, ricevendo in udienza un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato localmente disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Lo sport con il tennis si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale agli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che lo ha così battuto per la prima volta in carriera. In semifinale Shelton incontrerà il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, torniamo con l'aggiornamento delle 11.

0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati, Gianni Branca ai microfoni, con Matteo in regia e oggi con noi c'è anche Federica. Ciao Federica, benvenuta.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie del benvenuto.
0: E al telefono abbiamo Mariangela Gerletti di Varese News. Ciao Mariangela, benvenuta anche a tu.
2: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Bene. Anche oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare.
0: Bene, con il tempo che è un po' più, come dire, clemente.
2: È un po' più freschino, per fortuna non ha fatto disastri,
0: non ha fatto
2: perché
0: danni, insomma, sì.
2: C'era l'allarme arancione della protezione civile, quindi uno poteva anche immaginare grandinate, tempeste, eccetera, ma è andata bene.
0: È andato tutto liscio, va bene, siamo un po' più al fresco e quindi adesso possiamo parlare delle notizie.
2: Restiamo sul tema, perché ieri ad accendere il focus proprio sul clima è stata, c'eri anche tu, ci siamo visti, è stata questa conferenza stampa di Saronno Civica che ha presentato il piano per un piano, una serie di proposte per come dire, poter mitigare gli effetti del cambiamento climatico in una città come Saronno. E secondo me è un buon punto di partenza per discutere di quello che sarà, insomma, a quanto pare, a quanto dicono gli esperti, un po' l'andamento anche dei prossimi anni, perché questa è stata definita appunto da chi si occupa di clima l'estate più calda di sempre. Dicono che, appunto, visto che le cose non cambieranno tanto facilmente, dobbiamo aspettarci, insomma, e dobbiamo metterci
0: così
2: nell'ottica esatto di fare i conti con questi cambiamenti. E quindi secondo me la parte più interessante di questo piano presentato da Airoldi, da Augusto Airoldi e Saronno Civica è da una parte una serie di iniziative, appunto, come piantare più alberi, depavimentare, che è una tendenza un po' che sta prendendo piede in diverse città europee, quindi togliere asfalto, mettere aree in prato piuttosto che in materiali assorbenti che impediscono all'acqua, quando viene giù a catinelle, di allagare le città e di finire tutte nelle fognature, sovraccaricando, appunto, tutto il sistema di smaltimento. Ma poi ha parlato anche di resilienza, quindi, visto che dobbiamo fare i conti con queste cose, visto che come abbiamo visto anche quest'anno, insomma, questo ondate di calore colpiscono soprattutto i più fragili, le persone anziane, chi ha malattie, chi è ammalato, certo. E l'idea era quella, appunto, di creare e istituzionalizzare i rifugi climatici, cioè delle strutture, dei posti, dei luoghi che ci sono già, perché si parlava di biblioteca, si parlava dell'atrio del municipio, insomma delle isole di frescura dove le persone che soffrono il caldo perché sono anziane, per le loro malattie, possono andare a passare del tempo al fresco. È un'iniziativa che la Croce Rossa ha sviluppato già dall'anno scorso in diverse città, non ancora a Saronno, però insomma sembra di capire che si andrà verso queste soluzioni per contenere un po' il problema. Insomma, se ne parlerà in Consiglio Comunale, perché, appunto, Saronno Civica ha annunciato che presenterà una proposta di delibera,
0: sì,
2: in Consiglio Comunale.
0: Tra l'altro un piano, hanno preparato un piano, mi sembra di aver
2: esatto, quindi esatto,
0: sentito.
2: Di questo piano si parlerà in Consiglio Comunale. Mi sembra una cosa altamente bipartisan, nel senso che chi può negare i cambiamenti climatici, se ha trascorso questa estate in pianura padana.
0: Certo.
2: Vedremo, seguiremo tutta la vicenda, è interessante.
0: Sì, no, tra l'altro ho sentito una trasmissione in cui si parlava, appunto, di depavimentare, no, laddove possibile,
2: sì,
0: nelle città. e pare che ci siano diversi gradi di differenza di temperatura tra il punto in cui è pavimentato, asfaltato, e il punto dove non lo è, dove c'è l'erba, dove c'è un prato, dove c'è del verde. Ecco, quindi,
2: assolutamente. Io quest'anno sono stata, vi racconto una piccola cosa mia, sono stata in Germania, a Berlino e in due o tre paesi intorno a Berlino, dove questa pratica è già avviata da anni e francamente cambia l'aspetto delle città, cambiano le temperature, cambia anche proprio il modo di vivere la città, perché è più verde, perché ci sono più spazi dove poter trascorrere un pomeriggio all'ombra, su un prato. Cioè, è una cosa che dovremmo fare anche in Italia, quindi certo, ce ne parlerà ancora in futuro.
0: Non è necessario asfaltare tutto.
2: Non è necessario asfaltare tutto, ma anzi, si può togliere dell'asfalto dove già c'è.
0: Perfetto. Esatto.
1: Che è un'ottima idea, sì.
2: Che è un'ottima idea, ma veramente si vive meglio. Certo. Allora, adesso parliamo invece di una cosa che dovrebbero sapere tutti, perché ieri sui social di Saronno, della città di Saronno, quelli dove i cittadini raccontano, si sfogano, si lamentano, una signora ha denunciato una nuova truffa telefonica, è stata contattata da un tale maresciallo Piris, memorizzate il nome se per caso mi chiama, un finto carabiniere. Insomma, la truffa del falso carabiniere prosegue, e questa volta però legata a multe della ZTL di Saronno, quindi proprio una bella truffa saronnese, diciamo. E niente, questo falso maresciallo ha contattato la signora, ha cercato di intortarla dicendo che dovevano recapitare una raccomandata urgente con delle multe sulla imprese perché sono entrati nella ZTL. Lei giustamente ha mantenuto la calma, ha detto vabbè, niente, verrò io in caserma, e questi ovviamente si sono dileguati. La raccomandazione è sempre quella di non cadere nella trappola, perché i carabinieri, la polizia non ti telefonano a casa per portarti una multa, te la mandano via raccomandata con ricevuta di ritorno. Esatto. O tramite cartella esattoriale, cioè nessuno delle forze dell'ordine si presenta a casa tua, a meno che non ci sia una tragedia in atto ovviamente, ma per riscuotere soldi, per riscuotere gioielli, cose così. E quindi la raccomandazione è non solo di mantenere la calma, ma anche di avvisare soprattutto le persone fragili, gli anziani, le persone che magari restano in casa da sole durante la giornata, e allertarli. Mai, mai, mai cadere in queste telefonate trappola, mai aprire la porta e segnalare sempre alle forze dell'ordine, quelle vere. E questa, insomma, purtroppo è una cosa che si ripete in tutte le città, in tutti i paesi. Ieri hanno derubato a Cantello una povera vecchietta di oro, soldi, insomma, è una piaga, diciamo, è una roba che bisognerebbe, non so cosa fare per combatterla, ma l'arma migliore è essere attenti,
0: informare, informare, il nostro lavoro informare, certo, richiamare l'attenzione, insomma, certo.
2: Esatto. Ora io voglio invece segnalarvi due iniziative che sono secondo me molto molto interessanti. Allora, la prima è la Festa della Filosofia, che è iniziata in giugno, prosegue, ci saranno nelle prossime settimane tre incontri a Turate, a Bresso, che è un po' lontano però non troppo, e a Saronno anche. Quest'anno il tema è molto interessante perché si parla del futuro della democrazia nell'era digitale. È una cosa che ci riguarda tutti, cioè si discute di come queste nuove tecnologie, gli algoritmi, i social, l'intelligenza artificiale, le false notizie influiscono sul nostro modo non solo di vivere e di informarci, ma anche sulle come dire, sulle strutture, sulle dinamiche della democrazia. È qualcosa che io trovo veramente molto importante, molto necessario parlarne, per sempre per non cadere in trappola, diciamo. E niente, il primo incontro sarà a Turate, quindi vicinissimo a Saronno, sabato 19 settembre, poi ci sarà quest'altro appuntamento a Bresso e poi a Saronno se ne parlerà sabato 10 ottobre all'Istituto Comprensivo Aldo Moro, in Viale Santuario. Quindi non so, è una cosa che ci tenevo a raccontare, perché di queste cose bisogna parlare, bisogna rifletterci, non bisogna cadere nelle trappole, quindi vi segnalo questa iniziativa. L'altra, altrettanto interessante, si terrà al Villaggio Amico di Gerenzano, anche qua a due passi da Saronno. Il 21 e il 26 settembre ci saranno dei laboratori in cui le persone che parteciperanno con dei semplici strumenti tipo degli occhiali o altri strumenti che alterano la percezione della realtà potranno sperimentare in prima persona che cosa si prova ad avere l'Alzheimer, ad avere o anche un'altra forma di demenza. E l'obiettivo è una cosa gratuita assolutamente, i posti sono limitati, quindi bisognerà prenotarsi, però è una un'occasione, diciamo, che ha organizzato questo il Villaggio Amico nell'ambito del mese mondiale dell'Alzheimer, per dar modo alle persone che curano, i caregiver, i parenti, le badanti, tutti quelli che hanno a che fare con persone con demenza, come dire, per entrare in un altro punto di vista, nel loro punto di vista, e quindi magari essere più preparati, più pazienti, più sensibili alle loro esigenze. Trovo che sia una cosa molto, molto interessante anche questa, un'opportunità, certo, diciamo.
0: Sicuramente è utile anche conoscere questa situazione così di malattia e come curarla o comunque come rapportarsi, ecco, con le persone che soffrono di questo.
2: E purtroppo ci stavo mettendo anch'io, ma è un po' presto. Sono sempre di più le persone che soffrono, perché l'età certo, si innalza sempre di più, e quindi certo, anche queste malattie degenerative vanno avanti. Vi lascio con un'ultima notizia. Si lavora senza sosta alla scuola Rodari. Sono stata ieri a fare un giro a vedere come va, praticamente è tutto finito, stanno facendo gli ultimi ritocchi, dovrebbe essere quindi confermata l'apertura al 14 di settembre, primo giorno di scuola anche a Saronno, e quindi ho visto tantissima gente al lavoro, ruspe, stanno proprio dando gli ultimi ritocchi, sistemando il giardino esterno, e quindi speriamo di andare
0: tutto pronto per il 14, tranne la palestra, che ha bisogno di qualche intervento in più, e quindi ci vorrà qualche giorno in più.
2: È proprio lì che si è scatenato l'incendio, quindi abbiamo visto tutte le foto che ha mostrato la sindaca, quindi pavimenti devastati, muri anneriti, però si sta lavorando anche lì, quindi certo. L'importante però è iniziare la scuola.
1: È un'ottima notizia.
2: E quindi
1: sì.
2: È un'ottima notizia, sì, assolutamente.
0: Senti Mariangela, della notte bianca di sabato lo ricordiamo?
2: Assolutamente sì, c'è finalmente la tanto attesa notte bianca il sabato 12, speriamo che tenga il tempo, perché questa ondata di maltempo dovrebbe arrivare appunto fino a sabato, però non è detto, quindi speriamo che non piova. Ci saranno tantissime attrazioni, ci saranno i negozi aperti, perché aderiscono quelli del DUC di Saronno, aderiscono all'iniziativa dello sbaracco, ci saranno parate in costume, insomma tutte le varie attività, ci saranno concerti di musica sparsi un po' in tutto il centro storico, quindi realmente, diciamo, la notte bianca, che è stata un po' anche oggetto di polemiche, perché sembrava non si facesse, invece si farà. Ecco,
0: certo, quindi non si è fatta a luglio, si farà a settembre, insomma, però ci sarà.
2: Ecco. ci sarà, speriamo che non piova, perché sennò sento già i detrattori dire ecco se l'avessimo fatta a luglio, insomma, quindi incrociamo le dita, i detrattori sennò non mancano mai, e quindi certo, ce n'è sempre di nuovi, sempre più agguerriti. Insomma, vediamo, dai.
0: Ecco,
2: io spero che funzioni tutto bene.
0: Certo. Mariangela, ti dico una cosa. Allora, Federica, che è qui con me, in questo periodo sostituisce Maria Grazia in attesa che rientri. Per cui da mercoledì prossimo la trasmissione la farai con lei. Ecco, tutto qua.
2: Ah, bene, bene. Una roba tra donne, insomma.
0: Esatto. Federica già viene in radio da un po' di tempo, quindi ci conosce la trasmissione e anche le altre trasmissioni, quindi sicuramente andrete bene, ecco, funzionerà bene.
1: Grazie Gianni,
2: la prima volta,
1: gentile come sempre, gentilissimo, grazie a Mariangela.
2: Bene, allora verrò a trovarti, verrò un giorno in radio, in diretta.
1: Certo.
2: Voi sapete che io abito un po' lontano, quindi sempre
0: però
2: riesco a essere.
0: Nel caso ti trovassi in zona, noi siamo qua.
2: Assolutamente.
0: Va bene.
1: Ti riceviamo molto volentieri.
2: Benissimo, grazie
0: Mariangela, una buona giornata a te.
2: Spazio, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Arrivederci, grazie. Ciao.
1: Ciao.
3: Che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

Cari amici di Radio Orizzonti, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Conoscere l'Italia. Elvira e Matteo vi augurano buon ascolto. La scorsa settimana ci siamo lasciati a Grazzano Visconti, una piccola frazione a pochi chilometri da Piacenza, un borgo medievale noto per favorire l'avviamento professionale al lavoro artigianale dei giovani. Oggi iniziamo invece dai paesi più vicini al Po, nelle province di Reggio, Modena e Bologna, che furono sede di antichi stati feudali. Come sono praticamente hanno assai poco in comune, però furono sede di questi stati feudali e come ora sono sede di vescovadi autonomi, e i confini degli stati della Chiesa o del Lombardo-Venero corsero su queste campagne ancora per molti anni dopo l'unificazione nazionale. Oggi gli abitanti dei diversi paesi sparsi per questo territorio non fanno lega tra di loro, ma un fattore comune esiste, dello spirito tutto speciale della Bassa Padana, che lascia la sua impronta sul paesaggio come sull'animo popolare. Siamo nella Bassa Emiliana, dove la valle si estende a perdita d'occhio. L'interno delle case coloniche ha il disordine e la vivacità delle case di lavoro, e i pezzi da arredamento potrebbero far gola a un eccentrico architetto moderno, ma qui hanno il pregio di essere tutti autentici e ben patinati dall'uso continuo. Il carro a ruota alta da strada o a pianale per i campi coabita col baroccino e col corgun, che sarebbe il carretto dei foraggi, che si trova sempre sotto il portico. Poi la pala, lo sfrattone con lo straccio e un pezzo di lamiera per accogliere la brace. Questi sono fedeli compagni del forno, spesso ancora caldi, per avere contribuito a sfornare quello che passa per essere il miglior pane dell'Italia. La cucina al piano terreno, in comunicazione diretta con la corte, ha pochi mobili essenziali, qualche asse fissata alle pareti, un grande camino, inchiodato dietro la porta l'infallibile lunario, che insieme strumento per la misurazione del tempo e saggio consigliere, a seconda delle fasi faste o nefaste della luna, per certi lavori come porre a cova le uova, travasare vino o aceto e iniziare la filatura della canapa. Prima di iniziare il nostro itinerario folcloristico per i paesi della pianura emiliana, fermiamoci un attimo a Budro, la patria dell'ocarina, diminutivo scherzoso di oca. Questo popolare strumento in terracotta fu inventato nel 1867 da Giuseppe Donati, musicologo dilettante, e dopo varie trasformazioni ha assunto la forma attuale. È munita di 8 fori, 4 per la mano destra e 4 per la sinistra, e ha un'estensione limitata a una nona e sonorità priva di armonici. Malgrado ciò, il complesso degli ocarinisti di Budrio, negli anni tra il 1870 e il 1888, diede una serie di concerti nelle maggior capitali europee: Vienna, Berlino, Parigi, Londra, Mosca e Lisbona. L'incubo del fiume. Tutta la Bassa Emiliana ha conosciuto una lunga esperienza di ampie zone acquitrinose fino a pochi secoli fa, e di terreni che dovevano alzarsi di poco al di sopra delle acque stagnanti, ma queste cose accadono ancora con il cambiamento climatico. Sentiamo spesso di inondazioni. Così con Reggio, sull'origine del cui nome controverse sono le interpretazioni fornite dalla storia, dalla leggenda e dagli studiosi di toponomastica. Derivandolo da un antico corrigia, i filologi lo collegano all'aspetto che il paese aveva un tempo di una correggia di terra, cioè una striscia lunga e stretta emergente dalle acque. Ma gli studiosi dell'alto medioevo, vedendo nel nome una curtis regia, si appellano invece ai franchi e ai longobardi che abitavano anticamente la zona. La leggenda poetizza le due versioni messe insieme e narra che prima di una temuta battaglia contro i longobardi, un paladino di Carlo Magno invocò la protezione della Madonna, che gli apparve affidandogli una cintura bianca, una correggia da portare in combattimento. Il paladino fu salvo e, lasciate le armi, rimase a bonificare le terre dove aveva combattuto e di cui divenne signore, dando il nome della miracolosa cintura. Nei racconti dei vecchi, i ricordi e le leggende del passato si fondono e prendono vita. La magnificenza dei Gonzaga, la durezza del Pio di Carpi, la sapienza di Pico della Mirandola si tramandano come cose di ieri.
Le storie di Matilde di Canossa, di Carlo Magno, dei Franchi e dei Longobardi si intrecciano con gli episodi locali e contingenti, e sullo sfondo di queste memorie non manca mai l'acqua, il fiume e anche la paura. A Suzzare, a finale, si racconta ancora, senza dubitarne, la vecchia storia di traghettatori infedeli che uccidevano chi ricorreva alla loro barca per derubarlo di quanto portava. Ogni anno la benedizione del fiume, a Quistello, a Bondeno e un po' ovunque, invoca sicurezza per il paese e pace per le antiche vittime dei flutti. E la bassa emiliana è piena di queste presenze, dei fantasmi di coloro che il fiume ha inghiottito attraverso i secoli, spargendo negli spiriti irrequieti per la pianura. E infatti, certo, nella fede popolare che le vittime delle inondazioni continuino a soffrire insepolte lungo la strada che da Brescello conduce a Boretto, poi a Gualtieri, Guastalla e Luzzara, sull'arco della grande ansa del Po. E mi fermo, do la linea a Matteo, che ci fa ascoltare la prima canzone che abbiamo scelto, La Noia, dalla voce di Vasco Rossi, che per curiosità vi dico è nato a Zocca, in provincia di Modena.

Ecco, allora adesso invece ci inoltriamo nel folklore della terra ferrarese. Non ostacolata da monti, intersecata e delimitata da fiumi, mare e canali, percorsa da strade e ferrovie, la terra ferrarese, emersa in gran parte dalle paludi per l'opera tenace e faticosa dell'uomo, parrebbe la meno adatta a conservare le tradizioni del folklore, che come è noto tendono a conservarsi più facilmente tra le chiostre delle montagne chiuse alle influenze esterne. Ma la campagna, anche in pianura, tiene l'uomo solidamente radicato a sé e quindi anch'essa sede ricchissima di folklore. E la campagna è stata ed è tuttora l'elemento fondamentale della vita ferrarese, che permea di sé gli stessi nuclei abitati, dalla bellissima capitale ai centri minori. Così la cultura ferrarese, che nel Rinascimento accolse ed elaborò quanto di più moderno il Rinascimento stesso in sé conteneva, conservò sempre vivo e profondo il legame con la terra. Il folklore, che è manifestazione di vita collettiva, sempre alimentato dall'invenzione individuale, si conserva e si produce qui vigorosamente nelle cerimonie culminanti della vita e della morte, nelle feste, nei giochi dell'infanzia, dei giovani e degli adulti, nell'arte della cucina, nella stregoneria e nell'astrologia, così come nei proverbi, nei nomi e nei nomignoli delle strade e delle persone, e poi nella poesia popolare, manifestazioni tutte nelle quali contribuiscono fantasia e realismo, sentimenti delicatissimi e greve sensualità, raffinate costumanze e sapide burle. Per San Giorgio è la festività. Allora, per le festività di San Giuseppe 19 marzo e San Giorgio 24 aprile, patrono di Ferrara, sono un po' insieme al 1 maggio le sagre ferraresi della primavera, con giostre sui bastioni e fieri caratteristiche, di cui famosa è quella degli uccellini, che si svolge appunto nel grande piazzale della chiesa di San Giorgio, dove si possono acquistare uslin di tutte le specie. Per San Giorgio aveva luogo anticamente il Palio di Ferrara, che il muratore cita nelle sue Antiquitates Italiche come il primo d'Europa. La deliberazione che l'istituisce nel 1279 si trova negli statuti di Obizzo d'Este, mentre il regolamento definitivo emanato da Borso nel 1456 fu stampato nel 1496. Consisteva in varie corse, di cui la principale era quella dei cavalli, seguita o preceduta da quelle degli asini, dei fanti, anche delle donne, dei putti e talvolta delle cavalle. Da notare la corsa delle donne, che nata come beffa carnascialesca di Barbaro Augusto, divenne verso il 1477, quando Ercole I eliminò le mingarde e limitò la corsa alle pute oneste da bene, la prima manifestazione di sport femminile, così è ricordata. Il palio, con trasformazioni varie ma con lenta e continua decadenza, ebbe luogo fino alla metà circa del secolo scorso e cadde poi in disuso. È poi stato ripreso e anche oggi è motivo di gran festa, a cui concorrono la città e il circondario. Alla manifestazione partecipano gli 8 borghi cittadini con circa 800 figuranti in costume. Nel pomeriggio, nella piazza Ariostea, si svolge il palio vero e proprio, gara dei putti, gara delle putte e quella dei cavalli. Altre feste nel Ferrarese: la notte di San Silvestro. Oltre alle solite baldorie di addio al vecchio anno e alle visite di Capodanno fatte solo dai maschi, si muovono in città e più ancora in campagna le brigate augurali con orchestrina e banda. Fatta solo dei maschi perché dicono che porta bene, cioè suonare alla porta. Anch'io qualche anno fa avevo scoperto questa cosa: suonare alla porta, magari anche di una persona sola, porta bene avere l'augurio da un uomo piuttosto che da una donna. Per la Befana, detta in ferrarese la Veccia, vecchia, oltre alle solite calze coi dolci e i doni per i bambini, c'è pure l'uso simile a quello della Toscana e di altre regioni, di far brigate in costume che vanno di porta in porta, è una specie di questua. La brigata è composta da 4 o 5 persone, di cui una travestita da vecchia grinzosa, coi campanacci attaccati alla sottana e la rocca in mano, che salta, balla, canta e fa smorfie e anche sberleffi.
A Porto Garibaldi, piccola frazione del comune di Comacchio, ogni anno l'Assunzione è ricordata con una processione di barche in onore della Vergine. La cerimonia inizia la mattina e si conclude la notte inoltrata. Sempre a Porto Garibaldi, i pescatori fanno tutti gli anni al Viglion de Saraghina, che si conclude con questa canzone. Il veglione della sardina è la festa di tutti i pescatori. Con i conti domattina saltan fuori tutti i dolori. E ora passiamo a Ravenna, alla sua anima occulta. Storia, fede e leggenda sono fuse nell'anima occulta di Ravenna, il cui simbolo vivo è la voce dolce e triste della Dolorosa, una delle campane della Basilica di San Giovanni Evangelista. È la campana di Berta, l'infelice figliola del famoso fonditore Roberto Sassone, la quale nel bronzo incandescente, pronto per la colata, gettò la grande collana d'oro lasciatale dal promesso sposo Federico di Bamberga, assassinato alla vigilia delle nozze. Altri vuole che con l'oro, che non l'oro, ma le lacrime dagli occhi della fanciulla cadute nel metallo, dessero alla campana il mesto e soave timbro. Il giorno di San Giuseppe e il lunedì di Pasqua, i ravennati celebrano la sagra della primavera nella loro suggestiva pineta, bevono, cantano, giocano, ballano al suono delle fisarmoniche e di orchestrine. Per San Giovanni, che si festeggia il 24 giugno in via Girolamo Rossi, soprannominata la Strada da Savandazzola, che significa la strada di San Giovanni della Cipolla, ha luogo la caratteristica fiera. Cataste di cipolle, di agli, di scalogni, addossate ai muri delle case, si alternano alla profumata messe della lavanda e delle garofanette di San Giovanni, alle esposizioni di ogni specie di stoviglie di terracotta, ai banchi di dolciumi e giocattoli, tra cui sino a qualche anno fa primeggiavano i fischetti di zucchero rosso a forma di galletti, e poi campane, campanacci di coccio e di ceramica. Vanto di Ravenna e del suo artigianato artistico è la Bottega del Mosaico. I giovani che aspirano a farne parte frequentano un'apposita scuola annessa all'Accademia di Belle Arti e prima ancora l'Istituto d'Arte i mosaicisti riproducono le più celebri figurazioni musive dei monumenti ravennati e interpretano i cartoni di pittori contemporanei italiani e stranieri. A Ravenna inoltre si lavorano il ferro, il rame, il legno e la ceramica. Può una scultura divenire motivo di folklore? Sembrerebbe proprio di sì. La statua funebre di Guidarello Guidarelli, conservata a Ravenna nell'Accademia di Belle Arti, giovane guerriero ucciso proditoriamente a Imola nel 1501, è tra le mete d'obbligo di un itinerario ravennate. I responsabili dell'Accademia sono dovuti intervenire per sottrarre la statua ai baci e alle carezze delle visitatrici, ammaliate e sedotte dal pallido guerriero. Non estranei al fascino che emana da questa scultura sono forse i famosi versi del D'Annunzio, che recitano: Ravenna, Guidarello, Guidarelli, dorme supino con le man conserte sulla spada sua grande, al volto inerte, ferro morte, dolor furon suggelli. E ora passiamo ad altri racconti, partendo dall'eredità di Galla Placidia. L'imperatrice Galla Placidia se ne uscì una mattina da Ravenna, cavalcando col suo seguito verso le colline. Saliva il sole nel cielo, il caldo si faceva intenso ed ella desiderò bagnarsi nel Ronco. Questo luogo si chiamerà Bagnola, disse, uscendo ristorata dalle fresche acque. E così fu. Giunse ad un altro ridente paesello, dove la popolazione festante gli offrì innumere brocche di terracotta, la dolce albana odorosa e vigorosa, la bionda albana della sabbia d'oro. Galla Placidia bevve e, alzando la rozza ciotola, esclamò: converrebbe berti in oro. E sapete come fu chiamato il paese? Fu chiamato Bertinoro. Nel ritorno l'imperiale compagnia seguì un ameno sentiero ombroso al lato di un torrentello e galoppando gridava: beviamo, beviamo. E Bevano si chiama ancora quel torrente. Ora lascio di nuovo la linea a Matteo, che ci fa ascoltare la voce, proprio dalla voce di Laura Pasini, e lei è nata a Faenza,

Riprendiamo proprio dall'imperatrice Galla Placidia. La tradizione vuole innalzare da Galla Placidia le pievi proto-romaniche nei dintorni, oltre ad alcune chiese della città. Anche la basilica di San Giovanni Evangelista, secondo quanto si narra, fu fatta edificare dall'imperatrice a scioglimento di un voto fatto durante una burrasca in mare. Si afferma anche che gli avvallamenti che presenta il pavimento della basilica siano stati voluti proprio da lei in memoria perenne della tempesta a cui era miracolosamente scampata. Cupe sono invece le leggende sulla vita e sulla morte di Teodorico Giusto e Saggio, il re goto che vi era presentato crudele anche nell'esercizio della saggezza e della giustizia. Era stata presagita a Teodorico la morte per uno schianto di folgore ed egli, fattosi costruire un grandioso mausoleo, vi si rifugiava per una via sotterranea non appena il cielo accennava ad offuscarsi. Ma la profezia si doveva avverare. Durante l'infuriare di un terribile temporale, un fulmine cadendo sull'edificio solcò il masso e ingenerì il re. Paurosi avvenimenti seguirono quella morte. Sotto il portico del palazzo una donna gota partorì 4 draghi, 2 dei quali, trasportati verso oriente da un nembo tenebroso, precipitarono nel mare e gli altri 2, che avevano una testa sola, scomparvero verso occidente. Se è leggenda che Ravenna possedesse un tempo ben 369 chiese, è vero però che per il suo slancio mistico meritò di essere chiamata città di Dio e molte sacre tradizioni vi riecheggiano ancora. Una, assai antica, racconta che il protovescovo Sant'Apollinare somministrava il battesimo ai primi cristiani con l'acqua del pozzo della chiesa di Sant'Eufemia, nella quale celebrava i divini uffici. E la chiesa, per questo motivo, è ritenuta la più vetusta della città, anzi addirittura di tutta l'Emilia. E la limpida e fresca acqua del suo pozzo, nel giorno di Sant'Apollinare, viene bevuta dai fedeli, attinta da un piccolo orcio di bronzo del 600. Fra tutte le altre zone, solamente qui in Romagna, gli strumenti che vengono utilizzati per il lavoro sono così accuratamente rifiniti ed ornati, belli oltre che forti, è stato detto, e solamente qui certi interni di rustiche abitazioni hanno una così forte e convincente carica di fascino. Infatti molte cucine, molte camere nuziali, che altrove colpiscono per la sobrietà delle linee e per l'austerità che ispirano, qui avvincono per il colore, per il calore che ne emana, per il livello di vita familiare e sociale che rivelano. Solo qui la partita popolare ancora molte delle sue antiche riflessioni tanto precise e colorite. Siamo alla conclusione, giusto? Abbiamo finito? Quindi allora lascio la linea a Matteo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ma voi restate su Radio Orizzonti, perché qui trovate belle parole e buona musica. Lascia.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scani, raid incrociati tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Teheran annuncia di aver colpito una base americana in Giordania e di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nel Golfo, una rappresaglia, spiegano, contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. La crisi nel Golfo fa salire ancora i prezzi del greggio. Il Brent supera i $100 per la prima volta dal 24 luglio scorso, in salita anche il prezzo del gas sui massimi da gennaio 2023 a €78 al megawattora, qui a pesare anche i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Non si placano le reazioni in Israele dopo la decisione di Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, di bloccare le importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, tra i firmatari anche Francia, Spagna, Canada, non l'Italia. Il premier Netanyahu intanto respinge le ricostruzioni giornalistiche che affermano che gli Emirati lo avvisarono in anticipo dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. Notte di guerra in Ucraina, 2 civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al del confine con la Moldavia, colpita anche la capitale Kiev. Le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno preso di mira invece la città portuale russa sul Mar Nero di Novorossiysk. I morti sono 4 ieri, la lunga telefonata tra Trump e Putin. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane il Papa nella catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. La libertà è sempre più presentata come autonomia. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla A1 a Barberino di Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Il sindaco della città, Mario Fede, ha annunciato per oggi il lutto cittadino. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme a mezzogiorno.

0: Solo Cultura, a cura di Yaya Barzani.
1: Il primo libro che vogliamo presentarvi oggi ha per titolo L'arte di riposare, edito dalla San Paolo, è scritto dalla scrittrice e saggista Anna Maria Foli. Ed è il libro giusto per capire come applicare il vero riposo ai giorni di vacanza. Dottoressa Foli, questo libro capita a proposito alla fine dell'estate, perché come dice nel titolo, riposare è un'arte, ma spesso, come appunto è il caso delle vacanze, si torna stanchi. Ma come mai?
2: Perché molto spesso durante le vacanze abbiamo la stessa mentalità con cui affrontiamo il lavoro, la vita di tutti i giorni, e quindi si arriva alle vacanze già stressate e con il desiderio di fare veramente di tutto e di più. Da una parte vogliamo riposarci, ma dall'altra anche accumulare esperienze, divertirci, e quindi c'è anche per le vacanze una specie di ansia da prestazione. Nel libro invece io dico che riposare è un'arte proprio perché richiede una scelta consapevole. Dobbiamo scegliere di cambiare ritmo, rallentare, stare nel presente e quindi anche ritrovare un rapporto più autentico con noi stessi. E quindi piuttosto che concentrare magari in 2 settimane di vacanza tutto quello che vorremmo fare, in realtà sarebbe meglio imparare a dedicare qualche minuto ogni giorno al riposo, cioè dedicare veramente qualche momento per allentare le tensioni, lasciare da parte i pensieri e dedicarci alla nostra interiorità. Così ogni giorno riusciamo a recuperare un pochino di serenità che ci aiuta poi ad affrontare meglio la vita di tutti i giorni. Poi ci sono tanti modi di riposare, ognuno sceglie anche e deve capire qual è il migliore per sé, e questo è meglio anche che scegliere una vacanza forse perché per sentito dire in un certo luogo magari ci si diverte di più. Comprendere se stessi e quindi affrontare le vacanze e il riposo in generale con più consapevolezza.
1: Ecco, il suo libro molto molto interessante, molto denso anche, ci dà veramente tanti spunti di riflessioni. Infatti lei ci aiuta a declinare il termine riposo, come diceva poco fa, alla luce di tanti personaggi che si sono dedicati a questa filosofia, appunto filosofi, letterati, che hanno studiato le modalità di questo stato di grazia. Ma noi cosa sfugge? Ecco, in parte ce l'ha già detto prima, ma evidentemente proprio non riusciamo a cambiare mentalità.
2: Ma sì, il riposo è una componente così importante della vita umana che tanti filosofi e letterati si sono dedicati a questo tema e sono andati anche un po' oltre al concetto di ozio e di riposo, che normalmente viene considerato come una pausa tra un'attività e un'altra, ma filosofi e scrittori invece invitano ad andare un pochino oltre questo concetto. Faccio solo qualche esempio. Epicuro, il famoso filosofo, dice che il vero riposo e quindi il vero benessere nasce dalla quiete dell'anima, quindi dalla capacità di liberarsi dal superfluo. E quindi anche Seneca, per esempio, vede nel riposo un momento per ritrovare se stessi e diventare più lucidi, osservare la propria vita con più lucidità. E quello che ci sfugge oggi è proprio questa ricerca di equilibrio, considerare il riposo non come un tempo perso, ma un'occasione per ricostruire un rapporto più vero con la nostra interiorità, fare ordine, recuperare, coltivare relazioni autentiche e quindi ritrovare la serenità che non dipende solo dal fare tante cose. E se ci riposiamo veramente recuperiamo uno spazio in cui recuperiamo il senso dell'essere, non ci sentiamo più obbligati a dimostrare continuamente a fare qualcosa, a sentirci performanti. Ecco, siamo, semplicemente siamo.
1: Lei ha parlato di ozio poco fa e anche qui sembra che questo termine sia da bandire. L'ozio un po' è una questione che sembra addirittura una cosa peccaminosa, possiamo dire così. Invece lei anche qui ci fa riflettere su questo tipo di modalità, insieme al silenzio. Anche questo direi che effettivamente sono due condizioni che dobbiamo riscoprire.
2: Sì, perché il silenzio spesso ci spaventa, siamo talmente abituati ai rumori di fondo, alle notifiche, abbiamo stimoli continui durante tutto il giorno e quindi a volte quando riusciamo a stare un attimo in silenzio ci sentiamo addirittura in disagio, a disagio. E invece scegliere veramente consapevolmente di stare in silenzio significa veramente dare alla mente la possibilità di rallentare, i pensieri si riordinano, si sciolgono le tensioni ed è più facile.

0: sbagliato a volte ricorrere a quelle app che ci indicano le varie fasi del sonno che abbiamo attraversato, come se il sonno fosse un'attività performante a cui noi dobbiamo aspirare. Sono magari strumenti utili, ma a volte creano anche queste dell'ansia. Quindi curare la qualità del sonno più della quantità, e poi considerare magari quelle piccole pause di insonnia anche come dei momenti un po' privilegiati, no? In cui nel silenzio della notte magari possiamo lasciare la fantasia libera di vagare, ovviamente se l'insonnia non diventa un problema, però quei piccoli momenti in cui ci risvegliamo durante la notte, perché non approfittare per liberare la fantasia e l'immaginazione?
1: Anna Maria Folli,
0: è un'idea, è una proposta.
1: Ecco, scusi, stavo interrompendo per salutarla, ma la ringrazio di queste due ultime risottolineature. La ringrazio ancora tanto per questo tempo che ci ha dedicato e soprattutto per questo interessantissimo e utilissimo libro. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi altrettanto.
1: Arnaldo Casali, il suo lavoro inizia attorno a un momento in cui il cinema non aveva ancora sonoro, eppure già la figura di Francesco appariva, direi, attraeva molti registi.
2: Assolutamente sì, beh, Francesco attraeva i registi anche prima ancora della nascita del cinema. Il teatro sacro ha raccontato da subito la vita di Francesco, ma prima ancora del teatro già i fioretti sono una sorta di spettacolo, quindi sì, sin dalla nascita del cinema nel 1911 viene girato il primo film di Francesco in un cinema che non è ancora pienamente compiuto per certi versi, nel senso che il primo film, Il poverello di Assisi, è un cortometraggio, non come scelta artistica, ma perché a quei tempi non esisteva nemmeno il lungometraggio, si facevano solo corti. Lo stesso Chaplin, come sappiamo, ha iniziato molto tardi a fare i lunghi, quindi sì, sin da subito il mezzo cinematografico si è interessato a questa figura che ha sempre conquistato le masse.
1: Ecco, oltretutto direi questi registi hanno avuto la necessità quasi di portare in scena Francesco, forse se adesso non so se posso dire così, ma anche per esprimere un inconscio desiderio di mettersi alla prova rispetto a questa figura.
2: Forse anche se credo che inizialmente, anzi devo dire paradossalmente, in quasi tutta la storia del cinema, più che il desiderio da parte dei registi di cimentarsi con la figura di Francesco, c'è il desiderio delle istituzioni di cimentarsi con la figura di Francesco. È un paradosso, perché Francesco è un santo ribelle, libero, povero, eppure sin dall'epoca del muto fino ad oggi, con le fiction televisive o i grandi colossal, i film su Francesco nascono quasi sempre in realtà da un'istituzione. Raramente un regista ha deciso spontaneamente di cimentarsi con la figura di Francesco, e questa è una cosa molto strana, perché abbiamo un cinema, soprattutto in Italia, abbiamo un cinema a basso costo, no? Vastissimo. Io organizzo un festival da anni, quindi vedo tantissimi film indipendenti fatti con pochissimi soldi. Paradossalmente però sono veramente pochi i registi che decidono di cimentarsi con Francesco. Quasi sempre sono istituzioni, lo è stato all'epoca del muto, lo è stato all'epoca appunto dei grandi colossal italiani e hollywoodiani, lo è tuttora quando la maggior parte dei film nascono appunto dalla Rai, dalle fiction. È strana questa cosa, devo dire, perché Francesco invece è un santo che interroga molto, certo. Ma il cinema un po' meno, ecco, nel senso che paradossalmente anche la stessa Liliana Cavani, che è sicuramente la regista più legata a Francesco, alla quale Francesco ha cambiato la vita, eppure ha sempre prodotto film commissionati dalla Rai comunque.
1: Sì, che ricordiamo che appunto ha fatto anche la prefazione al suo libro, Liliana Cavani. Senta, un libro certamente, direi, complesso il suo, da parte della sua ricerca, del suo lavoro. Ecco, ce la può raccontare un po' come l'ha assemblato?
2: È stata una storia molto molto lunga, che direi dura più di 30 anni, perché io mi sono appassionato al cinema e appassionato a Francesco nello stesso anno, quando avevo 18 anni, quindi ho iniziato a vedermi da subito tutti i film su Francesco. Quando ho iniziato a fare il giornalista, già le prime interviste che facevo andavo a chiedere ad artisti quale fosse il loro rapporto con Francesco. Poi

0: 2006, quindi quest'anno sono 20 anni, al Termini Film Festival organizzo un focus dedicato proprio a Francesco, nel quale sono passati tutti quelli che si sono occupati di Francesco negli ultimi 20 anni. Quindi ho raccolto tantissimo materiale sia nella mia attività giornalistica, sia nella mia attività, diciamo, di organizzatore culturale con questo focus, e poi personalmente ho girato due film su San Francesco, quindi mi ci sono anche cimentato in prima persona, e quindi è venuto fuori un materiale ricchissimo. 7 anni fa ho pensato di raccoglierlo tutto per farne un libro, e quando avevo finito la prima stesura del libro mi sono accorto che c'erano tantissime cose che ancora non sapevo, quindi una volta che ho finito il libro mi sono messo a studiare soprattutto appunto le cose che non sapevo, come l'epoca del muto, i film che sono usciti quando io ancora non ero nato, o meno conosciuti, i progetti, ci sono tantissimi progetti mai realizzati, di Michelangelo Antonioni, di Franco Zeffirelli, di Gabriele D'Annunzio, di Guido Cozzano, di Roberto Benigni, di Maurizio Nichetti, e quindi devo dire che una volta finito il libro ho iniziato a studiare, e quindi l'ho ricominciato da capo. Quindi ci ho messo 7 anni soltanto per la stesura, per aggiornarlo. Nel frattempo appunto ne sono usciti, dopo che io ho fatto la prima stesura è uscito il film di Chiara, su Chiara di Susanna Nicchiarelli, appunto ne ho fatti due io, quindi la filmografia francescana si è anche aggiornata mentre io scrivevo il libro, e ci ho messo tanto per farlo perché non volevo che mi sfuggisse nulla. Per ora, grazie a Dio, non è ancora uscito nulla di cui io non abbia parlato, ma ho sempre il timore che esca fuori un progetto di cui io non sapessi niente.
1: Senta, il registi italiani, ma anche stranieri, si sono cimentati appunto con Francesco d'Assisi.
0: Sì, soprattutto italiani, e stranieri sì, tanti, ma paradossalmente abbiamo Lech Majewski, che appunto ha un progetto che non è ancora uscito, non si sa se uscirà, è polacco, c'è un film spagnolo, un film messicano, due registi francesi. Paradossalmente Hollywood se ne è occupato pochissimo.
1: Come hanno voluto rappresentare questa figura? Cioè, direi un punto fondamentale su cui un po' tutti si sono centrati per parlare di lui.
0: Questa è una domanda molto difficile, nel senso che in realtà non so se c'è un punto centrale, proprio perché Francesco, per la sua ricchezza di carisma, è stato raccontato in modi completamente diversi, ognuno lo ha visto a modo suo, quindi c'è un cinema fascista, un cinema comunista, un cinema fricchettone, un cinema istituzionale, un cinema pauperista, ognuno ha voluto guardare un lato diverso, quindi i film muti, per esempio, al di là appunto anche delle componenti politiche che sono molto forti comunque, perché erano tutti film appunto che nascevano in qualche modo da un'istituzione, però hanno tutti, diciamo, l'iconografia molto classica, quindi loro vogliono proprio raccontare la storia del santo, il classico santo di Giotto, per così dire, mentre nel cinema sonoro appunto si contrappongono i prodotti più oleografici, più agiografici, e quelli in cui invece c'è un Francesco più ribelle, come quello di Rossellini, come quello di Zeffirelli, come quello di Liliana Cavani, che sono invece andati ad esaltare la parte più rivoluzionaria di Francesco.
1: Anche qui poi c'è la scelta degli attori da parte dei registi, che evidentemente li avrà impegnati anche a cercare la figura adatta.
0: Sì, sappiamo ad esempio Zeffirelli ha creato il Francesco, no? Che è diventato una vera icona, più ancora di Giotto. Gran Faulkner è diventato un po' il Francesco come tutti ce lo immaginiamo, mentre Liliana Cavani ha fatto delle scelte molto provocatorie. Mickey Rourke è stato il Francesco meno simile da un punto di vista fisico, ma forse l'interpretazione più bella in assoluto. Quindi ognuno sì, ha scelto dei volti molto diversi tra loro, anche a livello di immagini. I film muti, ancora quelli degli anni 50, hanno un Francesco che è vestito da frate, come appunto nei dipinti antichi, mentre con Zeffirelli arriva il Francesco vestito di stracci, quindi quello più povero, che poi con Rossellini, e poi anche ovviamente tutti quelli che sono venuti dopo hanno seguito l'esempio di Rossellini da questo punto di vista, un volto sì che è strano, il Francesco di Pasolini ad esempio è un volto veramente da, sembra quasi lo stereotipo del comunista di quegli anni, a me ricordava il personaggio di Fantozzi che convertiva Fantozzi al comunismo, c'ha proprio questa barba quasi da Marx, mentre appunto il Francesco di Rossellini è sbarbato, appunto il Francesco di Zeffirelli è minuto, è piccolino, mentre quello appunto di Liliana Cavani è muscoloso, è alto, è biondo, insomma ognuno lo ha visto in modo diverso, ma proprio perché Francesco è impossibile da vedere, nel senso che è una figura appunto che sfugge di fatto a qualsiasi etichetta e anche a qualsiasi iconografia, perché anche poi nell'iconografia Francesco viene identificato dalle stimmate, perché in realtà non abbiamo altri segni, c'è chi lo fa senza barba, chi con la barba, chi col saio, chi con gli stracci, è veramente una figura molto molto diversa. Io personalmente mi vanto di aver fatto il Francesco più filologico in assoluto, perché nella Stella di Greccio, che è il mio film, il Francesco è fatto non solo da un frate francescano ma da un frate, Alessandro Brustenghi, che aveva la stessa età di Francesco, la stessa statura e la stessa corporatura, oltre che lo stesso colore di capelli e barba. Quindi da questo punto di vista posso rivendicare il Francesco più filologico in assoluto.
1: Arnaldo Casali, grazie per questo suo libro che ci dà ci aggiunge a conoscenze in più rispetto a San Francesco d'Assisi, e ce lo fa forse anche interpretare sotto luci diverse. Grazie ancora molto e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaio Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e l'appuntamento è come sempre mercoledì prossimo.

carciofo. Non solo è delizioso in moltissime ricette, ma le sue proprietà lo rendono un vero alleato per la nostra salute. È ricco, pensate, di fibre ed è un toccasana per la digestione, oltre a favorire il corretto funzionamento del fegato. Contiene cinarina, infatti un famoso liquore, no? Una sostanza che stimola la produzione di bile, aiutando il corpo a eliminare le tossine e a digerire meglio i grassi. Ma non finisce qui. I carciofi sono anche una fonte eccellente di antiossidanti e di sali minerali come potassio e magnesio, che aiutano a mantenere in equilibrio i livelli di pressione arteriosa. Grazie al loro basso contenuto calorico e all'alto potere saziante, i carciofi sono perfetti per chi vuole mantenersi in forma con gusto. Infine, il loro consumo regolare contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e zuccheri nel sangue, rendendoli ideali per chi desidera prendersi cura del proprio cuore e della propria linea. Un vero superfood che con il suo sapore unico e le sue infinite proprietà merita di essere celebrato. E per oggi è tutto, amici, con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti e mangiate carciofi.

0: Un programma ideato e condotto da Carla
1: e da Niva. Benvenuto, benvenuto a tutti i nostri amici all'ascolto. Parliamo di eccellenze agroalimentari e Carla, quest'oggi partiamo con un frutto meraviglioso. Parleremo del melone mantovano.
2: Bene.
1: Nel cuore del Rinascimento italiano, a Mantova e nei suoi dintorni, il melone mantovano IGP era già celebre presso le corti ducali della famiglia Gonzaga, che mangiavano meloni in continuazione.
2: Sì, sì.
1: Continua a distinguersi tutt'oggi anche sui mercati internazionali come simbolo di una tradizione agricola locale che unisce davvero storia e qualità. Le condizioni climatiche uniche del territorio ne determinano appunto l'eccellenza, supportata anche da pratiche culturali attente e da rendimenti produttivi costanti. Ed è vero, perché attualmente anche solo quando si va in autostrada si vedono questi appezzamenti, oserei dire quasi esagerati, di meloni. Particolarmente apprezzata è la varietà del melone liscio. Sono gli chef che la scelgono per la sua consistenza e la sua dolcezza. La selezione accurata, le corrette modalità di conservazione, la filiera certificata ne garantiscono appunto la qualità e rendono questo frutto un autentico tesoro rinascimentale, però da riscoprire e anche da valorizzare.

0: Facciamo un po' di storia. È originario dell'Asia centrale e si diffuse presto in India e Cina, arrivando successivamente nel bacino del Mediterraneo. In Italia è presente fin dall'età cristiana, come mostrano degli affreschi rinvenuti a Ercolano. Plinio il Vecchio lo menzionava già nel primo secolo, narrando il suo apprezzamento da parte dell'imperatore Tiberio. Nel territorio mantovano la coltivazione del melone è documentata dalla fine del 400. Un celebre esempio risale al 3 agosto del 1548, quando il podestà Felice Fiera offrì al duca Francesco Gonzaga 4 meloni tondovali, gialli con striature verdi, per guadagnarne il favore. Gli archivi storici dei Gonzaga testimoniano il valore attribuito a questi frutti, sottolineando l'abilità degli agricoltori locali nel selezionare varietà pregiate e adottare le pratiche culturali più adatte a realizzare meloni di qualità eccellente. Una tradizione agricola che è rimasta ininterrotta si esprime oggi nella qualità premium del melone mantovano IGP.
1: Allora, alcune precisazioni. Il melone mantovano IGP comprende i meloni freschi di due varietà botaniche, il melone Cantalupo e il melone Retato. Il prodotto si distingue quindi nelle due tipologie principali, così come vi racconteremo. Il melone liscio. Questo tipo di melone mantovano IGP è coltivato quasi esclusivamente nell'area mantovana per la distribuzione a mercati di nicchia, dove il gusto è più importante dell'aspetto. La varietà liscia, principalmente cultivar Honeymoon, è caratterizzata dal colore della buccia giallo crema paglierino, la polpa è gialla arancione, il peso tra 800 grammi e non arriva ai 2 kg, ha un retrogusto ricco di aromi e profumi, disponibile da giugno a settembre. Mentre il melone retato, anche qui abbiamo due sottotipi, senza incisione a fette, cioè senza, proprio quando lo vai a comprare, Carla, l'avrai visto che ha la parte verde che identifica le fette. Può avere buccia gialla o verde, oppure con l'incisione a fette, che è il tipo più comune, rappresentando circa l'80% della produzione. Cosa presenta? Presenta una buccia retata, e attenzione, proprio retata, giallo crema, paglierino o verde, la polpa è arancione, il peso anche qui abbiamo tra gli 800 e anche qui non arriva ai 2 kg, è disponibile da maggio a ottobre.

0: L'area di produzione del melone mantovano IGP coinvolge il territorio di 41 comuni nelle province di Mantova e Cremona nella regione Lombardia e Modena, Bologna e Ferrara nella regione Emilia-Romagna, quindi tutta la zona Alta Italia. Ecco. Le condizioni pedoclimatiche uniche di quest'area creano proprio l'ambiente perfetto per questa coltivazione. Le tecniche utilizzate per la produzione includono sia la coltivazione a campo aperto che la coltivazione in tunnel, così si dice, semiforzata o in serra.
1: Le pratiche agronomiche utilizzate nella coltivazione del melone mantovano, che includono la coltivazione di varietà diverse per periodo di maturazione e consistenza della polpa, l'uso di fertilizzanti a basso impatto ambientale, ricorrono spesso alla lotta integrata per ridurre appunto l'uso di pesticidi e in alcuni casi anche abbiamo l'agroecologia certificata con il sistema biologico e questo rende la produzione di questo frutto sostenibile. A questo punto dobbiamo almeno fermarci, Carla, a raccontare qualcosa sulle proprietà nutrizionali e salutistiche, per esempio.
0: Ecco, il melone mantovano IGP offre dei valori nutrizionali peculiari, degni di particolare apprezzamento anche rispetto ad altri meloni prodotti in diverse aree geografiche. I dati nutrizionali combinano informazioni specifiche sul melone proprio mantovano. Per esempio,
1: aggiungiamo vitamine. Potete bene immaginarlo, vitamina C, vitamina A, vitamina B6, minerali quali potassio, calcio, magnesio, fosforo, ferro e zinco, per ottenere in questo modo dei benefici per la salute e supportati dalla ricerca. La salute cardiovascolare ne beneficia, la protezione della salute degli occhi grazie al contenuto di vitamina A. E poi per gli effetti antinfiammatori e antiossidanti. E non ci credevo, Carla, che io dicevo faccio fatica a digerire il melone. Mm? E invece la digestione è supportata per il contenuto di fibra alimentare che contribuisce alla digestione e previene la stitichezza. L'alto contenuto di acqua supporta ulteriormente la salute digestiva e i movimenti intestinali regolari. Possiamo aggiungere quali sono gli usi e gli abbinamenti nella cucina tradizionale locale.
0: Si occupa in effetti il melone mantovano un posto centrale nella tradizione culinaria italiana, particolarmente nelle cucine dell'Emilia-Romagna e della Lombardia. La sua versatilità si estende dagli abbinamenti classici a degli piatti innovativi contemporanei.

0: Allora, come si compra e si acquista un melone, Carla? Quando si seleziona il melone Mantovano IGP, bisogna considerare alcuni fattori. Per i meloni irritati, al contrario di quanto molti consumatori pensino, è inutile sentire l'ombelico del melone per capire il suo livello di maturazione o annusarlo. Io lo annuso sempre,
1: sì, anch'io.
0: Per capire la sua qualità.
1: Ah, è inutile. Bene.
0: Nel caso del melone irritato, l'unico parametro di qualità è il peso. In proporzione alla dimensione, un melone molto pesante è generalmente pieno di zuccheri. Quindi pesare un frutto è l'unico strumento, diciamo così, empirico, efficace per valutarne la qualità. E come si conserva? Il melone Mantovano IGP dovrebbe essere conservato in luoghi freschi e asciutti, mai a temperature inferiori a 5 gradi, perché lo shock termico può influire negativamente sulla consistenza della polpa.

consumatori esperti e gli acquirenti internazionali sono incoraggiati a scegliere la migliore opzione, cioè i prodotti coltivati con metodo biologico, offerta da diversi membri del consorzio, altresì certificati proprio per l'agricoltura biologica. Questo approccio non solo garantisce sapore e qualità nutrizionale superiori, ma supporta anche la sostenibilità ambientale e la salute del suolo a lungo termine. E come conclusione diciamo che il melone mantovano IGP, quindi indicazione geografica protetta, rappresenta molto più di un semplice frutto. Incarna secoli di saggezza agricola, identità territoriale ed eccellenza gastronomica. Dalle sue nobili origini nelle corti rinascimentali della famiglia Gonzaga al suo attuale status di prelibatezza europea protetta, questo melone ha mantenuto la sua reputazione per qualità eccezionale, adattandosi ai metodi di produzione moderni e alle richieste del mercato.

E dal meraviglioso melone passiamo ad un'altra eccellenza. Questa io vado pazza per la lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP. Carla, le lenticchie meravigliose. La lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP si riferisce al seme, allo stato secco degli ecotipi locali della specie leguminosa Lens culinaris. La zona di produzione proprio di questa lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP interessa i comuni chiaramente di Norcia in provincia di Perugia e Castel Sant'Angelo su Nera in provincia di Macerata, rispettivamente nelle regioni Umbria e Marche. Il territorio ricade integralmente all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

0: po' di storia. Originaria dell'Asia Minore, la lenticchia è una delle piante alimentari note all'umanità dai tempi tanto remoti da essere ricordata addirittura nella Bibbia. L'uso di questo legume è conosciuto da millenni, come dimostra il ritrovamento di semi in tombe neolitiche datate 3000 a.C. La lenticchia di Castelluccio di Norcia, IGP, ha in particolare una storia antichissima che risale fino alle origini della civiltà agricola umbra. Le tecniche di produzione di questo legume sono infatti le stesse utilizzate sia dai tempi antichi.
1: È il metodo di produzione? Ebbene, la lenticchia, parliamo sempre di quella di Castelluccio di Norcia IGP, è ottenuta da piante dalle dimensioni ridotte. Sono alte tra i 20 e 40 centimetri, hanno un ciclo vitale annuale e fioriscono tra maggio e agosto. I fiori sono piccoli e bianchi con sfumature celesti e i baccelli contengono da 1 a 3 semi tondeggianti. La tecnica colturale adottata è quella tradizionale che è in uso da centinaia di anni. La semina avviene dalla metà di marzo alla metà di maggio, a cui fa seguito il processo di rullatura dei campi per facilitare la germinazione. Trascorso un mese e mezzo circa dalla semina del prodotto si ha generalmente la fioritura delle piante. L'elevata frequenza delle piogge e i precoci freddi autunnali accorciano il periodo di maturazione della lenticchia e questo costringe gli agricoltori allo sfalcio, che viene definita carpitura, e successivamente trebbiatura entro massimo il mese di agosto. Le piante vengono lasciate essiccare nel campo, raccolte in mucchietti disposte su file e quindi trebbiate nell'aia per l'estrazione dei semi.
0: La lenticchia di Castelluccio di Norcia si presenta sotto forma di semi molto piccoli, appiattiti e tondeggianti, dalla buccia molto fine, di colore variabile dal verde screziato al marroncino chiaro. Quindi sono quelle piccole piccole.
1: Piccole, sono quelle piccole.
0: Ecco, dal punto di vista della gastronomia, la lenticchia deve essere riposta in recipienti di coccio, vetro o carta, collocati in ambienti freschi e asciutti dove si può conservare anche per lunghi periodi. Caratterizzata quindi, come abbiamo detto prima, da una buccia particolarmente fine e tenera, i suoi pregi gastronomici sono un tempo di bollitura non superiore ai 30 minuti e la capacità di mantenere la cottura, che rendono questo prodotto adatto per i primi piatti quali zuppe o pasta, ma anche e soprattutto come contorno. È infatti l'ideale accompagnamento dei salumi umbri oppure del cotechino di Modena, ecco, o zampone di Modena.

0: E il prodotto è immesso in commercio nella tipologia lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP, commercializzato in sacchetti di juta o confezioni di cartone o plastica. Sul mercato è inoltre disponibile come prodotto già trasformato, cioè le lenticchie stufate o lessate, ottenuto appunto, lo troviamo in barattoli. La lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP, unica per le ridotte dimensioni e il sapore inconfondibile, è una delle protagoniste della famosa fioritura dei piani di Castelluccio, evento naturale che ogni anno nei mesi estivi offre uno spettacolo suggestivo di colori e profumi. Carla, siamo pronti a partire per andare a fare un giro e a vedere questa meraviglia.
1: Ecco, bene. Intanto adesso siamo pronti per chiudere la trasmissione perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Non possiamo far altro che ringraziare tutti coloro che ci ascoltano e che ci seguono e vi diamo appuntamento con piacere, se ne avete voglia.
0: Alla prossima!
1: Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, torna alta l'attenzione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane avvenuto ieri. Attaccato anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100, il prezzo del gas sale ancora a 68,40 euro, il massimo da 3 anni. Il cancelliere tedesco Merz attacca FD dopo la vittoria in Sassonia del partito di estrema destra. La vostra remigrazione, dice, non è altro che pulizia etnica, parlando al Bundestag. La leader di FD, Weilel, torna ad attaccare invece il capo del governo, affermando distrugge lo spazio della negoziazione, e sottolinea poi come l'esito del voto di domenica scorsa e chiarisca che l'esecutivo tra SPD e CDU è finito. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane Papa Leone nella catechesi dell'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolico, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isceni, la donna uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo si è poi suicidato. Le esequie si svolgono a Squinzano, in provincia di Lecce, nella chiesa di Santa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Tiafoe. È tutto, torniamo insieme alle 13.
2: Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Solaro, Electrolux, speranza al tavolo nazionale. Saronno, 4 gradi in più, troppo cemento. Saronno, arriva la biblioteca fuori di sé. E ancora a Saronno, 3 grandi spettacoli itineranti. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Importante la piena condivisione con le regioni sulla strategia e sugli obiettivi da perseguire, perché rafforza nel confronto con l'azienda, giunta ora ad una fase decisiva. Lo ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy al termine dell'incontro in videocollegamento con i presidenti delle regioni coinvolte nella vertenza Electrolux, convocato per un aggiornamento sullo stato delle trattative con l'azienda. Il tutto dopo la fumata nera nel confronto che è avvenuto la scorsa settimana a Roma nella sede ministeriale, dove i rappresentanti della multinazionale svedese degli elettrodomestici hanno in sostanza ribadito il loro piano di ridimensionamento in Italia. Si parla di un taglio di circa il 40% degli addetti, quasi 1700 esuberi, dei quali più di 200 nello stabilimento delle lavastoviglie che si trova alle porte di Saronno, nella zona industriale della confinante Solaro e che, considerando anche l'indotto, coinvolge direttamente tantissime famiglie del saronnese. Si ribadisce la volontà di preservare gli stabilimenti e l'occupazione e si pretende da parte dell'azienda un piano di rilancio credibile che sia fondato su investimenti e su una produzione sostenibile nel tempo. Si riunirà, come previsto, il tavolo nazionale dopo il Consiglio Competitività del 24 settembre, nel quale l'adozione dei provvedimenti europei è importante. Sul tema il ministro era intervenuto anche nei giorni scorsi, riferendo di aver avuto un confronto telefonico sempre con i presidenti delle regioni interessate dalla vertenza Electrolux per fare il punto della situazione, anche alla luce del confronto con le organizzazioni sindacali avvenuto sempre al MIMIT, il Ministero del Made in Italy. Nella città più urbanizzata del Varesotto, Saronno, ci sono mediamente fra i 2 e i 4 gradi in più rispetto alle zone circostanti, una vera emergenza climatica che si inserisce in quella più globale che riguarda l'intero pianeta. In ambito locale ha provocato tante morie di alberi. Nei parchi, secondo il recente censimento, ne mancano oltre 200 all'appello perché non ce l'hanno fatta. Per Saronno Civica questo è un vero problema. Saronno è strapiena di cemento perché sono solo 11 km quadrati di territorio, ma la densità, con poco meno di 39.000 abitanti, è di 3.514 abitanti per chilometro quadrato. A Pechino sono un terzo. Per fare un confronto, Saronno sconta gli effetti di un'elevata urbanizzazione con circa il 60% del suolo completamente impermeabilizzato. Questo genera, tra l'altro, un effetto isola di calore che innalza le temperature e innalza fino a 4 gradi in più rispetto alle aree agricole circostanti, moltiplicando le notti tropicali e mettendo a rischio la salute pubblica. Inoltre, l'aumento di nubifragi brevi e intensi satura costantemente la rete fognaria, provocando allagamenti diffusi e danni ingenti. Fra i punti inseriti nel piano, quello della riforestazione, se adottato il piano, presupporrebbe che la copertura arborea urbana sia incrementata del 5% in aggiunta ai 60.000 metri quadrati del nuovo parco urbano dell'area ex Isotta Fraschini. Soglia minima per abbattere di un grado l'effetto dell'isola di calore, prevista anche la realizzazione di 2 chilometri di barriere alberate contro le polveri sottili lungo le strade più trafficate e la realizzazione di 3 chilometri di piste ciclabili drenanti entro il 2028. Altro punto significativo, una massiccia adozione di fotovoltaico pubblico. A Saronno potrebbe produrre la propria energia pulita entro il 2030. Libri in dono e in prestito, pronti a riempire gli scaffali della biblioteca della nuova primaria Rodari. Due le iniziative in programma per far circolare la cultura. A breve saranno dati i dettagli sulla possibilità di donare libri alla Rodari, anche in base alle richieste che potranno emergere dalla scuola stessa, ha spiegato l'assessore alla cultura e politiche educative, illustrando il progetto Biblioteca fuori di sé, che coinvolgerà appunto la primaria di Via Toti. Si tratta di un progetto sperimentale che permetterà agli alunni di avere a disposizione, accanto ai classici, i titoli migliori del momento nella sezione giovani della biblioteca comunale. I titoli verranno messi a disposizione della biblioteca della scuola con uno scambio continuo con Casa Morandi. L'obiettivo è di offrire agli alunni un accesso più ampio, diversificato e aggiornato alla lettura, senza richiedere alla scuola un ulteriore impegno economico per l'acquisto dei libri. Saranno tre grandi spettacoli itineranti con percorsi diversi attraverso il centro e tre attrazioni dedicate al divertimento. È uno dei cuori della Notte Bianca di fine estate, in programma sabato 12 settembre. La proposta principale della serata sarà costituita da tre parate itineranti, ognuna caratterizzata da un tema e identificata da un colore. Il percorso blu ospiterà Alice in Wonderland, Alice, il cappellaio matto e il bianconiglio, con azioni coreografiche accompagnate da musica. Il percorso verde sarà invece quello di Passeggiata a Giverny, una proposta più delicata e poetica, pensata per trasformare gli spazi urbani con atmosfere luminose ispirate alle opere di Monet. Il percorso rosso sarà dedicato a La materia dei sogni, un corteo poetico con personaggi sospesi tra realtà e immaginazione. Il percorso blu sarà in scena dalle 20 alle 20:30, dalle 21:30 alle 22. Il percorso rosso dalle 20:30 alle 21 e dalle 22 alle 22:30, il percorso verde 21, 21:30, 22:30, 23. Tutti e tre confluiranno poi in Piazza Libertà per il glam finale previsto a mezzanotte. A scuola il metodo amato dalla principessa Kate. La comunità scolastica saronnese si prepara a una vera e propria rivoluzione pedagogica, guardando un modello d'eccellenza che ha conquistato persino l'attenzione della famiglia reale britannica. L'iniziativa è stata illustrata durante una recente seduta del Consiglio Comunale dalla presidente dell'istituzione Zerbi. Il progetto prende il via dopo i risultati positivi riscontrati nella fase di prova condotta nella scuola dell'infanzia Montesanto, con l'obiettivo di strutturare un'offerta formativa omogenea per tutti i plessi comunali nella fascia 0-6 anni. Come spiegato, l'esperienza maturata con le sperimentazioni ha posto le basi per inserire nuove linee metodologiche nel nuovo piano triennale dell'offerta formativa, trasformandolo in una guida pedagogica chiara e duratura. L'elemento cardine del nuovo corso sarà l'investimento sul capitale umano. A partire dall'anno scolastico appena iniziato, l'istituzione avvierà un piano strutturato di formazione continua, rivolto a tutto il personale educativo e docente. L'intento è quello di restituire centralità al valore pedagogico delle strutture, troppo spesso oscurato dalle mere questioni gestionali, per elevare la qualità del servizio e trasformare Saronno in un polo educativo di riferimento per il territorio. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina. In studio Federica Battignani con Matteo Serenelli alla regia. Vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno a Saronno, Farmacia Dante, via Dante Alighieri 13, telefono 02 62 06 8732. Al cinema Silvio Pellico, giovedì 10 settembre, il film Odissea, genere avventura, proiezione alle 18:30. Venerdì 11 settembre, il film Spider-Man Brand New Day, genere avventura, proiezione alle 18. Al cinema Prealpi, il film Don't Look Back in Anger, genere documentario, proiezione alle ore 18 e alle ore 21 dell'11 settembre. Al teatro Giuditta Pasta, spettacolo I Legnanesi in Promessa d'Amore, sabato 26 settembre alle ore 20:45. Il Circolo Culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane Arcadia Saronno, organizza tra storia e passione una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. Settembre, il 19, alle ore 10:30, l'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale via Varese 130. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, festa degli oratori, fino al 13 settembre, festa dell'oratorio di via Legnani. Dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giuseppe Battista alla Cassina Ferrara. Comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 11 settembre alle ore 21, presso l'oratorio di via Legnani, concerto della folk rock band Menagrama. Sabato 12 settembre alle ore 20:45, presso l'oratorio di via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie, Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Domenica 13 settembre alle ore 8:30, alle 12:30 e dalle 17 alle 19, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, presso Piazzale del Santuario Beata Vergine dei Miracoli, il mercatino delle candele profumate. Sabato 12 settembre dalle ore 20 fino a mezzanotte, Notte Bianca di fine estate, parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello Sbaracco di fine estate. Sabato 19 settembre alle ore 18 presso Palazzo Caimi Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il professore Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Dal 19 settembre al 17 ottobre presso la Casa di Marta l'associazione Avlus organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario, sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito Avlus o al numero telefonico 02 96 01 971. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 10 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05 Saronno Famosi 2026, ospite Anna Galoppo. Alle ore 10.30 Fare Radio per Fare Rete, Gabriella Girola e Gigi Volpi intervistano Amalia Casapula, vicepresidente di Avlus. Alle ore 11.05 e 19.40 Pianeta Lavoro, ospite Silvia Mazzola, Elvira Ruocco e Lilla Nigro per Mostra Evento Alfa Romeo. Alle ore 11.30 e 18.25 Chuck e Sipario con Chiara e Aldo. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV, scaricabile da Google Play e Apple Store. Ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

0: In Blu 2000 News.
1: Torna a salire la tensione nel Golfo, l'Iran colpisce alcune navi dopo i raid statunitensi di ieri, salgono i prezzi di petrolio e gas. Notte di guerra in Ucraina, Trump parla al telefono con Putin, Zelensky pronto a nuovi colloqui, ma il conflitto non si ferma. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche il caro carburanti. La fine del caldo al nord, i primi forti temporali che hanno abbassato le temperature, domani il fronte raggiungerà anche il centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna dunque alta la tensione nel Golfo, l'Iran risponde ai raid statunitensi. Antonio Soviero.
2: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'area, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale arrivando a sfiorare i $100 al barile. E noi paghiamo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Andiamo avanti con il radiogiornale. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche quello del caro carburanti, tra poco il collegamento con Palazzo Chigi, ma andiamo ora in Ucraina, la nuova notte di guerra, Trump che telefona a Putin, ci racconta tutto Pierluigi Vito.
3: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati. E anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago. Converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E allora, come annunciato, andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli e si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42 al 41%. Il 15 settembre atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, in Israele. Le accusa Netanyahu di aver nascosto informazioni sul blitz del 7 ottobre, poi lo stop di 11 paesi ai prodotti delle colonie abusive in Cisgiordania, da Gerusalemme. La nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Sì, buongiorno. Hanno 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. Lo ha comunicato il ministro degli esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedente del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania, altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale, come dicevi, un altro duro colpo sul primo ministro arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas al presidente degli Emirati Arabi Uniti, ma Netanyahu non avrebbe preso alcun provvedimento. E Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano e si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. La cronaca: arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolik, il servizio di Marino Galdiero.
6: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina, con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico, mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione, istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale, dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Gli arresti di oggi e quelli compiuti recentemente, scrive il GIP, hanno evitato ulteriori fatti di sangue tra il clan senese e la fazione degli albanesi guidata da Elvis Demce, legato a Fabrizio Piscitelli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Ultima pagina, andiamo in Vaticano per l'udienza generale del mercoledì con Papa Leone. Cristiana Caricato.
7: Papa Leone, nell'udienza generale, continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes, parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano, che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
8: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
7: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno, allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia, che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda tre dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Siano caricato, linea allo studio.
1: Il Nepal fa i conti con la tragedia che ha ucciso oltre 1300 persone. Maurizio Dischino.
9: Il mercoledì di 2 settimane fa, alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione e una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1.366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5.326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in 3 strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle, famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Primi forti temporali al nord hanno spezzato l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano dunque le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato anche alcuni disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Per lo sport parliamo di tennis. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del 5° set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Francis Tiafoe. Uno sguardo alla borsa di Milano: nettamente negativo il FTSE MIB, che cede attualmente l'1,50%. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. A tutti l'augurio di una buona giornata.

fantastico buffo in giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole,

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei restare, fermare il tempo, senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto, senza mai cercarlo. Siediti

0: in blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, dove Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran.
2: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'area, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale, arrivando a sfiorare i $100 al barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La leader va ed è il torno ad attaccare il cancelliere, distrugge lo spazio della negoziazione, dice. La politica italiana, la legge elettorale al centro della ripresa del dibattito dopo la pausa estiva, mentre l'Aula del Senato discute della riforma, al centro resta sempre il caro carburanti.
3: Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli. Si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42 al 41%. Il 15 atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,35%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una donna è morta a Mazara del Vallo in Sicilia in seguito al crollo di un balcone di un'abitazione. La donna proprietaria dell'immobile era affacciata al balcone quando la struttura ha ceduto e ha fatto un volo di circa 4 metri, trasportata in ospedale, deceduta per le ferite riportate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Anche oggi le parole dell'estate vi tengono compagnia dalle 14 alle 16, sempre qui su In Blu 2000. E dove se no, ben ritrovati. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio. Lo mando subito un augurio anche insomma di allegria, solarità, anche se fuori piove, almeno qui al nord, al nostro Daniele Caruso che in regia ci accompagnerà per queste due ore insieme, ovviamente la parte tecnica. Intanto vi invito a scriverci diretta @radioinblu.it, il nostro indirizzo di posta elettronica, a seguirci dall'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. naturalmente un saluto lo mandiamo anche a tutti quelli che ci seguono dal DAB e naturalmente canale digitale terrestre 728. Li ho imparati tutti a memoria dopo anni e anni di esperienza. Insomma, vi ricordiamo anche i nostri contatti per essere direttamente con noi collegati anche oggi. Parleremo di tanti begli appuntamenti anche con la musica, tra poco i concerti.

Irene Grandi, canzone scritta dal grande Vasco Rossi, giusto per far contento il nostro Daniele Caruso, giustamente ricordandolo, la tua ragazza sempre del 2000. Allora, siamo pronti per il live di questa giornata, magari c'è qualche live che volete segnalarci anche nella vostra zona, quindi fatelo subito. Teneramente il festival dove ci sarà oggi Biagio Antonacci a Gardone Riviera in provincia di Brescia, all'anfiteatro del Vittoriale. Ipu a Caserta, alla Reggia, in piazza Carlo di Borbone, mentre Emma Marrone vi attende con questo appuntamento live molto atteso all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Etna in scena con Noemi a Zafferana Etnea in provincia di Catania, questa sera all'anfiteatro Falcone Borsellino. C'è anche Riccardo Cocciante a Vigevano in provincia di Pavia, al castello Sforzesco in piazza Ducale. E poi vi segnalo anche Dargen D'Amico, Reggio Calabria per lui, mentre invece Incontri Ravvicinati con la Musica propone il live dalle 21, sempre con il bravissimo Fabio Concato, Diano Marina in provincia di Imperia, al Molo delle Tartarughe. Continuiamo segnalandovi l'appuntamento anche con Luca Carbone, in questo caso entriamo già nella giornata di domani, segno che ormai i live vanno a scemare in vista anche della fine dell'estate, ce ne sono sempre meno purtroppo. Luca Carbone a Caserta, Reggia, piazza Carlo di Borbone, mentre invece Gianni Morandi sarà a Riccione in piazzale Roma. Ovviamente domani poi ci aggiorneremo con tutti i nuovi dati dei live presenti nel nostro paese. Beh, in fatto di classifiche ne parliamo spesso nel nostro appuntamento del pomeriggio, anche quella della chart di Blue 2000 appena aggiornata la scorsa settimana, vedeva il numero 1 Benson Boone. Chissà se è cambiato qualcosa oggi.

Piazze del pensiero, vi dice qualcosa? Beh sì, ne parliamo già da lunedì scorso all'interno del nostro appuntamento del pomeriggio con quelle piazze che fanno del pensiero, della cultura, dei libri, ma non solo, grandi festival internazionali, a livello internazionale conosciuti, che riempiono le piazze del nostro bel paese. Oggi arriviamo a parlarvi di Bergamo Scienza, a Bergamo appunto fino all'11 ottobre, partirà il 1 ottobre, un grande festival il cui filo conduttore di questa edizione 24 è Convergenze, che mira a far incontrare tecnologia, medicina, ambiente e società per rispondere alle sfide globali. Sono in programma oltre 180 appuntamenti interamente gratuiti, conferenze, mostre, spettacoli, laboratori interattivi che si propongono di abbattere realmente le barriere tra la ricerca d'avanguardia e il grande pubblico. Obiettivo è stimolare quindi la curiosità, dimostrando che la scienza non viaggia mai su binari isolati, incontri che esplorano come le grandi risposte ai problemi globali nascano dall'intreccio di varie discipline. Tanti ospiti presenti, il sito internet per dare già uno sguardo è bergamoscienza.it. E poi ancora di scienza si parla al Festival della Scienza di Genova dal 22 ottobre al 1 novembre, evento ormai importante di divulgazione scientifica durante il quale per 11 giorni Genova appunto si trasforma nella capitale europea della divulgazione e dell'innovazione. 250 eventi diffusi in più di 30 sedi storiche e culturali della città. Il tema di quest'anno, sapete che ogni festival ha un filo conduttore, è prospettive, e si propone di esplorare appunto gli scenari futuri, un po' quello che accade anche a Bergamo, del progresso tecnologico e della sostenibilità insieme a grandi, grandi ospiti. Si parlerà anche di fisica, delle particelle, insomma c'è un po' di tutto. Per partecipare alle conferenze, spettacoli e laboratori è possibile pianificare gli accessi acquistando biglietti o prenotando i singoli eventi sul portale ufficiale del Festival della Scienza, che è appunto www.festivalscienza.it. Bello questo viaggio che si conclude così con questa segnalazione attraverso le piazze del pensiero del nostro paese. Ritorniamo alla musica attuale, Sheryl Crow. I guess

Perfect Love, abbiamo apprezzato anche prima molto il ritorno di Sheryl Crow con la sua Freedom Bus. Allora, attenzione, un grande ritorno, ma soprattutto una grande immagine per ricordarlo, se mai ce ne fosse bisogno, il grandissimo Freddie Mercury. Lo scorso 5 settembre Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni, proprio per ricordare l'artista scomparso nel 1991 a soli 45 anni. Il noto street artist britannico, che si chiama Frank Stiles, ha realizzato questo murale davvero ad effetto, che lo raffigura in un luogo simbolo dell'artista, ovvero Wembley Park a Londra. Il dipinto è intitolato I'm Mr. Mercury, è un'opera d'arte visiva che appare fortemente distorta, allungata oppure incomprensibile se guardata normalmente o frontalmente, ma che rivela poi una forma realistica e tridimensionale solo quando viene osservata da un preciso punto di vista, magari appena ci si allontana, attraverso uno specchio curvo. Quindi è una cosa veramente innovativa, è un'opera d'arte che è stata destinata al grande Freddie. Il murale, realizzato con vernice spray, è stato suddiviso dall'artista Stiles in 4 opere separate, poi composte in un'unica immagine che si estende su tutti i 58 gradini della Spanish Steps, che è la celebre scalinata nel cuore del distretto di Wembley Park. Freddie Mercury, ricordiamo che si è esibito più volte a Wembley con i Queen, la location precedentemente nota come Empire Pool ha ospitato 10 concerti della band tra il 1978 e il 1984, mentre lo stadio di Wembley ha fatto da scenario al leggendario concerto Live Aid, impresso ovviamente nella memoria di tutti, del 1985, quando accorsero 72.000 fan. Grandissima opera, se vi capita di andare a cercarla proprio su Google, è un murale che fa riferimento anche alla vita di Mercury al di fuori del palcoscenico, con insomma anche dei dettagli particolari che riflettono il suo amore per il Giappone, per lo stagno nipponico nella sua casa londinese, mentre figure femminili alate richiamano il suo segno zodiacale della Vergine. E noi insomma abbiamo ricordato anche questa pagina di storia realizzata attraverso un'opera d'arte per ricordare Freddie Mercury. Musica italiana in arrivo, c'è Gaia con Bossa Nostra.

Rod Stewart con Sailing, navigando. Tra poco parleremo anche di cose molto originali che hanno a che fare con la spiaggia. E intanto salutiamo un paio di amici che sono arrivati a diretta a radioinblu.it, come Lucia, e salutiamo Mario da Torino che ci comunica un tempo un po' bizzarro oggi tra sole, nuvole e anche piogge abbondanti. Devo dire che l'aria secondo lui è rinfrescata parecchio, quindi rispetto alle scorse giornate, in questi, meno male, aggiungiamo noi, io e Daniele Caruso, perché veramente non se ne poteva più. In quest'ultimo scampolo d'estate parleremo di una iniziativa di un don Carmelo Galeone, parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore a Borgo Varezzi, anzi a Borgo Varezzi in provincia di Savona. Cosa ha fatto lui? A fronte del fisiologico calo di partecipanti alla messa domenicale, ha deciso di fare una cosa molto originale e particolare, di cui parleremo insieme tra poco. E quindi insomma rimanete lì anche per scoprire questa storia estiva in questa bizzarra e molto calda estate 2026. Pronti anche a ritornare al passato? Questa era stata definita un po' di tempo fa, ma l'avevo letto da qualche parte, non mi ricordo se sul web o sui giornali, una delle canzoni ideali per andare in viaggio in auto, e si intitola proprio Drive, e loro sono i The Cars. Guarda un po', si va in viaggio con loro, anni 80.

cover della Pausini da Io Canto volume 2 e siamo soli nell'immenso vuoto che c'è da un noto successo di Raff. Allora, dicevamo di questa originale e curiosa iniziativa di Don Carmelo Galeone, che già ha un cognome che si presta molto a un tema marino come questo, perché il parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore in provincia di Savona, cosa ha fatto? A fronte del calo di partecipanti alla messa domenicale, ha deciso di non sospendere le celebrazioni o chiudere addirittura la chiesa, ma anzi di spostarla proprio in spiaggia per abbracciare i fedeli nei luoghi della quotidianità e dello svago durante quest'estate. Così per 4 domeniche consecutive la messa del mattino è stata celebrata proprio in riva al mare, video che sono diventati anche virali, tra ombrelloni e sdraio, ma soprattutto in mezzo a una fede che non conosce confini fisici. Un successo importante di questa iniziativa che ha attirato a ogni occasione centinaia di persone, davvero, tra residenti, turisti, villeggianti, anche un po' curiosi di tutto quello che stava accadendo, che si sono radunati fin dalle prime luci dell'alba per partecipare alle funzioni a due passi dall'acqua. Lui ha detto: non è che la gente non cerca più Dio, forse siamo noi che continuiamo ad aspettarlo nei posti dove non viene più, ha detto Don Carmelo sulle pagine anche di un noto quotidiano che ha raccontato la curiosa idea. Quindi se 400 persone sono disposte ad alzarsi presto la mattina, soprattutto di domenica, per ritrovarsi sulla spiaggia per pregare, dovremmo avere il coraggio di domandarci dove dobbiamo andare noi come chiesa, ha detto ancora Don Carmelo, che vogliamo salutare e ringraziare anche per questa curiosa iniziativa, davvero.

Di solito molte opere cinematografiche o serie TV sono ispirate proprio dai libri e dai romanzi. Parleremo di libri con la mini classifica di oggi nella prossima ora. Intanto un grande successo di quest'estate, questa è Partenope su Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille. Dolfini, torna a salire la tensione in Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre ma di non aver agito. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Sono 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. Lo ha comunicato il Ministero degli Esteri, il Ministro degli Esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania. Altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale. Un altro duro colpo sul primo ministro arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas dal presidente degli Emirati Arabi Uniti. E Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano e si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Dopo la vittoria della FD in Sassonia, Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice, parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes.
3: Papa Leone nell'udienza generale continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes, parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano, che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
4: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
3: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno. Allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda tre dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. Ne arriva un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni per gli affitti brevi anche di uso turistico. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,89%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Abbiamo aperto questa seconda ora delle parole dell'estate con i Supertramp, la loro Breakfast in America. C'è Daniele Caruso in regia. Siamo pronti anche per le mini classifiche di questa giornata con i libri. Mercoledì, giornata dedicata all'editoria, quindi vediamo quali sono i 5 libri più venduti, anche in rete, ovviamente con tutti i dati incrociati, non solo per quanto riguarda il web, ma anche per le librerie fisiche. E al numero 5 troviamo un ritorno in top 5 di uno dei libri che abbiamo commentato diverse volte, ovvero quello di Francesca Giannone, edito da Nord, dal titolo Gli anni in bianco e nero. Numero 4 per il premio strega, doppio premio strega di quest'anno, c'è anche quello giovani, Michele Mari con I convitati di pietra, che perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa, edito da Einaudi. Al numero 3 risale un altro libro che conosciamo benissimo, ambientato tra Singapore e Torino, il romanzo di Gianluca Gotto che si intitola Ci basterà mangiare il vento, ed è il racconto sincero di un uomo che, dopo aver tentato in tutte le maniere davvero di tenere a distanza la vita con la sua meravigliosa imperfezione, scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare il vento. E questa, diciamo, la partenza del racconto molto intenso di Gotto, edito da Mondadori, numero 3 questa settimana. Al numero 2 perde la vetta Murdoku, questo passatempo per l'estate che non conosce crisi, anche perché è uno dei libri più letti e più venduti nell'ultimo periodo. Magazzini Salani editore, direttamente da Garand, che ha realizzato questo intreccio di rompicapi ispirati appunto al Sudoku, ma che hanno a che fare con omicidi da risolvere, quindi casi, delitti, gialli, indizi disseminati all'interno di vari quadrati di questo gioco veramente appassionante per l'estate, che è anche un libro, diciamo, tra i più venduti, un bel passatempo da fare sotto l'ombrellone. Numero 2 in discesa dall'1. Tra poco scopriremo la vetta dei libri più venduti.

Magari state leggendo uno dei libri che vi abbiamo segnalato all'interno della top 5 nella mini classifica di oggi dedicata appunto ai libri più venduti, grazie a Maura che ci dice che il romanzo di Gotto le è piaciuto molto, è uno dei libri ultimi che ha letto, quindi grazie anche per la tua segnalazione a diretta at radioinblu.it. Siamo arrivati alla numero 1, vediamo un po' se indovinate che genere è. Ecco, qualcuno potrebbe dire thriller, visto il grande successo del genere giallo anche durante il periodo estivo, però in questo caso c'è il genere romance che non va mai male neanche nel nostro paese. C'è una autrice che ha un inglesismo nel nome, Felicia Kingsley, ma è totalmente italiana, che è una delle più vendute negli ultimi 3 anni e ritorna con First Lady per caso, libro che è uscito lo scorso 25 agosto, già balzato subito alla vetta dei libri più venduti di Newton Compton Editore della Kingsley, in questo libro che è stato preceduto da un post che lasciava lettrici e lettori appassionati delle storie della Kingsley indovinare il titolo, è arrivato dai social direttamente della scrittrice emiliana e anche dalla casa editrice che da sempre la pubblica appunto la Newton Compton. Anche in questo caso intrecci di gossip ma anche di storie da raccontare dal punto di vista romantico, c'è anche di mezzo una dinastia repubblicana all'interno di questa storia tutta da scoprire, anche con tanti protagonisti che magari gli assidui lettori della Kingsley conoscono e che ritornano anche in questo libro. Il libro più venduto in Italia è First Lady per caso di Felicia Kingsley in questa settimana. Chiudiamo l'appuntamento con le mini classifiche, non parliamo di cinema, parleremo domani per quanto riguarda la chart dei più visti in sala, ma tra poco parleremo di un ritorno alla fantascienza ottimista da un certo punto di vista con gli ultimi film che sono usciti in sala nell'ultimo periodo.

La canzone di Tyla qui su In Blue 2000 nel nostro pomeriggio Dead Girl, in quest'ora in cui riascolteremo anche con un altro passaggio tra poco il disco In Blue 2000 della settimana, ma parliamo di questa fantascienza positiva che riprende un po' le fila del discorso che Steven Spielberg aveva lanciato negli anni 80 con l'universo di incontri ravvicinati del terzo tipo oppure il dolcissimo E.T. e si ritrova un pezzo anche di questa sci-fi, il genere appunto fantascientifico al cinema, che è stato ingabbiato, diciamo, negli ultimi anni in questa spirale un po' distopica, pessimista, che in qualche modo i registi che sono un po' figli di Spielberg stanno cercando di invertire questa rotta e rendere, insomma, un film per famiglia, ad esempio come La fine di Oak Street, in cui ci sono dinosauri anche abbastanza spaventosi, in un concetto di famiglia riunita che, insomma, deve assolutamente sopravvivere, in questo caso poi un lieto fine, un happy end che porta lo spettatore a essere in qualche modo confortato, un po' come accadeva con i film di Spielberg del passato. Spielberg stesso che ci ha riprovato con Disclosure Day, che è stato giusto un paio di mesi fa in sala, che sembra suggerire che quegli incontri ravvicinati del terzo tipo possano essere ancora affascinanti senza scadere nel terrore. Infatti è un film che un po' riprende diciamo incontri ravvicinati, anche se io l'ho visto al cinema non mi ha del tutto convinto, devo dirvi, però insomma anche in questo caso la mano di Spielberg si vede come, e quindi la si vede anche nella fantascienza, diciamo, buonista tra virgolette, in questo fine di Oak Street che vi ho appena citato, ma anche in serie TV di grande successo che richiamano in tempi recenti agli anni 80, come il mitico Stranger Things, che era partito benissimo, poi forse con l'ultima stagione si è perso un po' a livello di finale. E poi ricordiamo anche che un grande come Ridley Scott, che ci ha fatto vivere un po' di incubi tra Alien e Blade Runner nel passato, si è concesso a questa fantascienza non del tutto distopica, ma di famiglia, con due protagonisti che poi si tengono manforte l'uno con l'altro, e poi c'è un tenerissimo cane all'interno di The Dog Stars, questa pellicola che gira intorno anche questa sul piano della famiglia. E poi, come non citare, un bel film tutto sommato, anche se molto particolare, che è L'ultima missione, Project Hail Mary, che è stato un grande successo anche al cinema, adesso è disponibile in piattaforma, con Ryan Gosling, che si trova ad agire, a interagire, a creare quasi un'amicizia, anche lui profondamente nel concetto, nel solco di Spielberg, con una specie di alieno a forma di roccia che sembra vivere all'interno proprio del film. Insomma, questi sono tutti film che riprendono nella tradizione la fantascienza del passato e che rendono un po' lo spettatore nella sua zona di comfort alla fine della visione. A proposito di visioni, ne parliamo poco di serie TV, ma è una serie che mi ha molto colpito, fatta anche benissimo tra l'altro, Spider-Noir. Ci sono degli aggiornamenti su una possibile seconda stagione che purtroppo, ragazzi, non ci sarà, e quindi ne parleremo tra poco di questo lavoro molto interessante con Nicolas Cage. Ritorniamo agli anni 80 anche in musica, lo facciamo con Ti Pretendo, storica canzone di Raff, ovviamente qui alle Parole dell'Estate.

Jordan Rec è il protagonista qui nella nostra programmazione con la sua nuova Hanamis. Allora, siamo in territorio cinematografico, ne abbiamo parlato prima, parleremo tra poco di serie TV e quale miglior colonna sonora entrata nel mito potevamo scegliere per voi? Ovviamente questa dei Blues Brothers, Soul Man, trascinante davvero.

0: parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Bridges con Talk It Over, novità musicale di questa settimana proposta all'interno del nostro disco in blu 2000. Allora, attenzione, colpo di scena un po' amaro per l'universo televisivo dei Cinecomic, perché la serie TV molto curata, raffinata, bellissima, coinvolgente Spider-Noir è stata ufficialmente cancellata da Amazon e Sony Pictures al termine della sua prima stagione. E nessuno se l'aspettava, ovviamente. La notizia diffusa dalla testata americana spiega che la decisione è stata presa a causa di riscontri di pubblico inferiori alle aspettative. Vedi, qualche volta la critica sopravvaluta o comunque valuta positivamente un prodotto e il pubblico invece lo rifiuta, e può succedere anche il contrario, che magari un film o una serie non apprezzata dalla critica diventi un fenomeno di costume. A pesare in maniera determinante sulla scelta sono stati gli ingenti costi di produzione. Si vedono tutti, se avete visto Spider-Noir sicuramente vi sarete resi conto di questa produzione quasi faraonica, un progetto che ha beneficiato di un investimento imponente con un budget complessivo stimato attorno ai $400 milioni, cifre paragonabili a quelle delle principali produzioni cinematografiche hollywoodiane, che richiedevano anche volumi di visione ben più elevati per garantire ovviamente la sostenibilità economica di un secondo ciclo di episodi. Il ruolo principale nei panni di questo Spider-Man decisamente invecchiato e anche insomma un po' stanco è Nicolas Cage. L'interruzione del progetto giunge in maniera inaspettata, lo dicevamo, se si considera anche l'accoglienza straordinaria riservata all'opera dalla critica specializzata. Spider-Noir, pensate che ha conquistato ben 11 nomination agli Emmy Awards e si è distinto nelle categorie dedicate ai vari comparti tecnici e artistici fondamentali, quindi miglior design del titolo, miglior musica originale, giusto per citare qualche categoria, miglior trucco, migliore composizione musicale, miglior montaggio e miglior missaggio del suono. Gran parte dell'impatto narrativo ed estetico si deve alla presenza anche di Nicolas Cage, che ha interpretato questa variante noir dell'uomo ragno in carne e ossa dopo aver prestato la voce allo stesso personaggio, magari qualcuno se lo ricorda, nel famoso film d'animazione Spider-Man Into the Spider-Verse, caratterizzata da questa estetica anche singolare, perché ogni episodio, io li ho visti tutti, li ho visti un po' in bianco e nero, un po' colori, erano proposti in due versioni, sia la versione in bianco e nero, la serie non è riuscita purtroppo a trasformare il suo valore stilistico in un fenomeno di massa, e c'era anche ovviamente quella a colori, magari più coinvolgente, ricca di effetti speciali e appunto di un tocco di colore che la rendeva molto particolare. Vabbè, ce ne faremo una ragione, non ci sarà la seconda stagione, vale la pena recuperare assolutamente la prima, perché da un punto di vista stilistico è veramente straordinaria. Arriva Bert, più in alto.

giovanissima promessa della musica di casa nostra, Bert, che è stata ospite anche qui nei nostri studi di In Blu 2000. Più in alto la canzone appena ascoltate, adesso un ritorno all'estate meravigliosa del 1999, anche grazie a questa dei Morcheeba.

Sui Blu 2000, grandissimi davvero i Rolling Stones con Jealous Lover. E allora l'autunno porta novità musicali, anche nel nostro paese sono tante le uscite, dovremmo aspettare però fino al 27 novembre per questo nuovo album che è stato annunciato dalla stessa Elisa, dal titolo Kintsugi, molto particolare, il 12° della sua carriera. Il disco si intitola così, arriverà a poche settimane prima del 49° compleanno dell'artista, quindi diciamo l'età perché è giovanissima, dai Elisa. Il titolo richiama l'antica tecnica giapponese che è utilizzata per riparare la ceramica rotta. Sapendo che uniscono i frammenti ovviamente con lacca e polvere, il progetto potrebbe essere un invito a trasformare appunto le crepe e le fratture della nostra vita in qualcosa di nuovo e prezioso, quindi anche molto filosofico e poetico il tutto. Questo stesso concetto è rappresentato nella copertina del nuovo progetto musicale, dove Elisa appare in un mezzo busto ricomposto, proprio come un oggetto restaurato con la tecnica del Kintsugi, questa tecnica giapponese molto particolare. L'idea è anche alla base del video che precede l'annuncio ufficiale, in cui Elisa si pone una serie di domande e arriva alla conclusione che dalle sue crepe esce anche la luce. Quindi bellissima questa immagine di Elisa che ha voluto dare con questo nuovo concetto musicale, anche questa nuova opera, la chiamiamo così, che uscirà ufficialmente il 27 novembre prossimo. Quindi non vediamo l'ora di apprezzare anche queste nuove canzoni di Elisa. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio, ovviamente lo continuiamo anche grazie ai vostri saluti e messaggi che ricambiamo a diretta @radioinblu.it, sempre più vicini a noi, grazie davvero. 15:49, l'occasione giusta anche per ricordare e riascoltare questa di Stereophonics, Have a Nice Day.

Beh, diciamo che più o meno oltre la metà di questa giornata si può ancora augurare Have a Nice Day grazie a Stereophonics, l'ultima, quasi l'ultima di oggi, grazie a Daniele Caruso in regia. Tra poco l'informazione, a seguire la seconda parte delle parole di Blu 2000, ovviamente di questa estate, con tutti i contenuti del passato curati da Marco Parce. Grazie per averci seguito, vi lascio con il grande Lucio Dalla, questa canzone Il Parco della Luna, che ci riporta al 1980. Vi ricordiamo di riascoltare tutti i nostri contenuti nella sezione podcast dell'app Play 2000 e anche del sito play2000.it. Ci risentiamo domani puntuali alle 14. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Radio Orizzonte in Blu, la radio più...
3: In Blu 2000, news.
6: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin.
7: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati e anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago. Converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
6: Torna a salire la tensione Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sugli Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La cronaca ha arrestato i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic.
8: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina, con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico, mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione, istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale, dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Marino Galdiero, linea allo studio.
6: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,80%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio. Oggi qui è un giorno speciale, che abbiamo un compleanno da festeggiare, per cui questo programma potrebbe essere registrato. L'alternativa era farlo fare dall'intelligenza artificiale clonando la mia voce, ma almeno fino a tutta la prossima settimana ci siamo di persona. Insomma, le parole dell'estate. Ci sono parole poi che entrano nel nostro vocabolario per un'intuizione geniale e altre che ci finiscono per puro caso, o meglio, per colpa di un insetto. 9 settembre 1947, siamo negli Stati Uniti, Università di Harvard. C'è questa stanza piena di valvole, di cavi, di caldo infernale, e il responsabile di quel caldo è il Mark II, un supercomputer elettromeccanico, sai, di quelli grandi come una stanza intera, no? Utilizzato dalla Marina americana per calcoli balistici. A un certo punto la macchina smette di funzionare. I tecnici, no, ve li immagino in camice bianco, brancolano nel buio, finché Grace Hopper, una donna straordinaria, una matematica, un'informatica pioniera assoluta proprio della programmazione, decide di aprire letteralmente il computer e di guardare dentro i componenti. E incastrata tra i contatti di un relè c'era una falena vera, morta stecchita, che faceva da isolante e bloccava il circuito. Grace Hopper la tira fuori con le pinzette, la incolla sul registro di bordo del laboratorio con un pezzetto di nastro adesivo, scrivendo First actual case of bug being found, cioè il primo caso reale in cui è stato trovato un bug. Che poi la parola bug, in realtà, nel gergo degli ingegneri inglesi, esisteva, ma già dall'Ottocento, per indicare un difetto meccanico invisibile, come fosse un piccolo mostriciattolo nascosto negli ingranaggi. Ma è quella povera falena di Harvard che lo trasforma nell'icona di un'intera era industriale e poi digitale, perché da quel momento, per qualunque problema, un software o una riga di codice, diciamo che c'è un bug, e l'atto di scovarlo, l'atto di sistemarlo, diventa il debugging. Ed è affascinante vedere come funziona la lingua, no? Una falena del 1947 muore in un circuito elettrico negli Stati Uniti, e oggi nel 2026 i ragazzi parlano, che ne so, di mappe buggate quando giocano online. È una parola di uso comune ormai, e fa riflettere, perché mentre adottiamo questi termini tecnici che hanno una storia precisa e che spesso tradurli sarebbe un'acrobazia inutile, nello stesso identico istante c'è un fenomeno ancora più profondo, che è la contrazione progressiva nel senso di impoverimento della lingua italiana. Perché negli ultimi anni diversi sono gli studi linguistici e sociologici che hanno confermato una tendenza impietosa, cioè il vocabolario attivo utilizzato quotidianamente nella comunicazione media si è ridotto drasticamente rispetto a 30 anni fa, nel senso che usiamo sempre meno parole, sempre più generiche, e copriamo i buchi di questo nostro lessico mancato riempiendo tutto di inglesismi spesso usati a sproposito. Cioè non diciamo più incontriamoci per un aggiornamento, diventa facciamo un briefing per un catch up. Non abbiamo più uno scadenziario, abbiamo una deadline. Non risolviamo un problema, facciamo problem solving. Cioè l'inglese non è il nemico, per carità, la lingua franca del mondo, la lingua franca della tecnologia, dell'innovazione. Il problema nasce quando usiamo l'inglese non perché è più preciso, ma perché siamo pigri, per coprire un vuoto, per darci un tono aziendale, no? Un tono moderno, finendo per usare 300 parole inglesi mescolate insieme invece delle 100.000 sfumature che l'italiano ci mette a disposizione. Grace Hopper aveva usato la parola bug per descrivere con ironia un fatto reale, fisico, concreto. Noi oggi usiamo scrollare, skippare, flammare, no? Performare, ma non per arricchire il racconto, ma perché semplicemente ci stiamo dimenticando che esiste in italiano la parola sfogliare, esiste saltare, esiste litigare, esiste il concetto di resa sul lavoro. La tecnologia viaggia a una velocità incredibile e ci regala termini meravigliosi per raccontare il futuro, però il rischio reale non è che le macchine prendano il sopravvento, il rischio è che a furia di semplificare, di tagliare i sinonimi, di importare scorciatoie verbali, a diventare difettoso, limitato, con meno sfumature, quindi buggato, sia proprio il nostro modo di pensare, perché in fondo pensiamo solo con parole che conosciamo già, e se le parole diventano poche, anche i pensieri finiscono per assomigliarsi tutti. Le parole dell'estate, non volevo fare la filippica tanto in partenza, però Francesco Filippi, eccolo, lui seduto in regia, noi siamo pronti a partire.

0: La lista di VIP che il team del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato per aumentare la visibilità, per ingraziarsi l'algoritmo, si allunga. Ariana Grande, questa di Petal, è l'ultima in ordine di tempo, ma ce n'è un po' per tutti i gusti, da Beyoncé ai Rolling Stones, da Neil Young a John Fogerty, i Queen, gli ABBA, Leonard Cohen, Prince, Tom Petty, Katy Perry, ma sono fatti americani, quindi un po' lontano da noi. Che parlando di musica, visto che questo è il cuore dell'ora comoda che stiamo passando insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì, è bello riuscire a raccontare anche gli artisti, come dire, fuori dal circuito della musica mainstream, come se fossimo in un bar della musica, no? Dove poter raccontare di canzoni, di idee, di concerti e tutto questo mondo che appartiene anche ad Erika Boschiero, che in questo bar dello sport, spostato però sulla musica, ha chiesto un caffè. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000. Un caffè.
0: Il pretesto è l'uscita di Un posto sulla terra, che pure questo fin dal titolo non è un posto nel mondo, cioè mettiamo, puntiamo il dito, c'è un posto sulla terra, terzo pianeta del sistema solare, capito? Dove siamo noi, che poi tra l'altro è un tema un po' vicino alla tua poetica, eh? Questo del raccontare quello che ci succede intorno da un punto di vista anche ambientalistico, naturalistico, insomma, del nostro rapporto con Gea, famosa che si diceva, no?
2: Sì, parte da perché è casa nostra, quindi uno per orientarsi comincia a guardarsi intorno alle pareti di casa, quella è la nostra terra, quindi anche prendere atto di che cosa l'abbiamo fatta diventare, come l'abbiamo trattata, come la stiamo trattando, si parte da lì per osservare la realtà e farci delle domande.
0: Anche perché, esatto, sulla teoria siamo tutti, no, fortissimi, si dovrebbe fare così, comportamenti, certo, virtuosi, la sostenibilità, la raccolta differenziata, le risorse rinnovabili, poi però dalla teoria alla pratica c'è qualcosa che si perde per strada.
2: Ci si mettono di mezzo i soldi, la pigrizia, no, alla fine sì, però io devo fare le mie cose e così via.
0: Sì, però intanto tu hai pubblicato un disco e già questo lo dicevamo prima nel campionario di tutte le i temi boomer che si possono, no, avere, insomma, per due persone che hanno qualche anno e che condividono.
2: Ma che dici?
0: Giovanissimo, no? Cioè, io dicevo di me, no? Pubblicare un disco oggi è un atto di coraggio, nel momento in cui le canzoni sono delle striscioline colorate, insomma, un titolo colorato. Invece un disco è un'identità forte, concreta, visibile, tangibile, insomma, ed è una cosa pure questa fuori dal comune.
2: Sì, diciamo che è un invito a, tra l'altro è corredato dalle illustrazioni di Peter Sis che sono meravigliose, è un invito a fermarsi, sedersi sul divano e invece di ascoltare la musica facendo altro, provare ad ascoltarla e basta, che lo so che sto chiedendo
0: è
2: qualcosa.
0: È impegnativo questo.
2: Però dura poco, dura mezz'ora, quindi dai, si può fare.
0: Però il senso è che il tempo sia la vera ricchezza di oggi, avere una mezz'ora di tempo per spegnere il telefono, eliminare le notifiche, non preoccuparsi di niente e dedicarsi ad ascoltare qualcosa. Qualcuno lo fa però, evidentemente, no?
2: Qualcuno lo fa, anche perché poi sono convinta che se lo fai non stai solo ascoltando il disco di Erika Boschiero in questo caso, ma è un modo per ascoltare te stesso, come tu reagisci, cosa provi, se ti smuove delle cose, quindi non è tempo perso, non solo perché stai usufruendo di un prodotto, ma perché stai entrando anche un po' dentro di te, forse.
0: Allora, già il concetto, la musica credo che di per sé non dovrebbe mai essere considerata tempo perso, però questo forse è un pensiero di quando tutti quanti siamo cresciuti da adolescenti ascoltando, no, quei dischi, quelle cassette, di quando è arrivata poi il CD e c'era la possibilità di condividere un disco, lo registro io, poi te lo date. È un mondo che forse ti fa crescere in un certo modo, no? Poi da grande cominci ad avere il problema perché devo, il figlio che devo accompagnare qui, la bolletta che devo pagare, il mutuo, e il tempo da dedicare a questo tipo di bellezza qui ce lo perdiamo.
2: Si comprime, sì. Però ce lo possiamo ascoltare in auto.
0: Meglio di niente. Quindi la soluzione è trovare degli spazi alternativi, insomma.
2: Esatto, sì. E provare anche a concentrarsi su una cosa sola, perché siamo sempre frammentati e questo non fa bene al nostro cervello e alla nostra anima.
0: C'è una canzone che si intitola Il futuro su questo disco. Qual è il futuro che canti tu?
2: È il futuro dei ragazzi, di quelli che ci chiamano boomer. È il futuro di quei ragazzi che abbiamo pensato pensato essere chiusi tutti in camera senza interessi eccetera, e che invece in questi mesi ci hanno dimostrato essere estremamente presenti e sensibili, solo che non ascoltati da chi è più grande, quindi racconto di loro.
0: Il futuro, Erika Boschiero da Un posto sulla terra, pomeriggio di Blu 2000, partiamo così.
3: Il futuro.
0: Con una delicatezza incredibile volevo ringraziarti, Erika Boschiero, da Un posto sulla terra, per non aver usato la parola giovani. No, che c'è questi nomi collettivi che fanno sempre venire l'ortica. I giovani oggi. Una di quelle no, perché poi anche cantare temi importanti, parlare e guardare, insomma, con l'occhio di chi farà il nostro domani, non è mai una cosa semplice.
2: No, anche perché sì, non sono loro, e quindi, cioè io non sono loro, loro sono loro. E quindi uno dice, ma con che diritto, no? Parli di noi. E quindi io semplicemente racconto quello che vedo.
0: Ecco, te lo volevo chiedere, da dove nasce questo tuo modo di cantare queste storie? Perché poi alla fine è un po' come se fosse la visione del mondo attraverso gli occhi tuoi, con tutto il tuo vissuto, con tutte le tue radici sulle Dolomiti, insomma, con tutto quello che fai oggi, e poi parliamo pure del coro delle signore, perché di questo voglio sapere. Cioè, è un po' come fosse un'interpretazione, no? Della realtà che vedi questa.
2: Ma credo che tutti gli artisti forse facciano questo, no? Almeno quelli che non sono troppo ripiegati sul proprio ombelico. Ci sono quelli che non fanno altro che raccontare di sé, però ci sono tantissimi artisti che semplicemente osservano e filtrano attraverso il loro sguardo e danno una visione,
0: un'interpretazione. Quindi vuoi dirmi che tu non stai sulle tre cime di Lavaredo tutto il giorno a guardarti intorno ad aspettare l'ispirazione?
2: No,
0: funziona così.
2: No, anzi, più si è calati nel mondo, più hai da scrivere, ovviamente premesso che tu non sia troppo distratto nello stare calato nel mondo, e in questo bisogna stare molto attenti, perché è una società che distrae molto, quindi riuscire a essere attenti è una bella impresa per tutti, me compresa.
0: Ok, attenti anche a quello che si fa e le scelte che si fanno, cioè prendere un impegno di organizzare un coro dove la più giovane ha 60 anni, sì, fondamentalmente, eppure è il tipo di cosa che, insomma, è una scelta anche molto, molto precisa, molto forte questa.
2: Ma in realtà, come tutte le cose più importanti che mi sono successe nella vita, non l'ho scelta. È okay. mi è arrivata la richiesta di condurre questo coro che esisteva già. Nel 2017 mi è stata offerta la direzione del coro dell'Università Popolare di Treviso, allora erano 30 coriste, adesso sono più di 50, la più anziana ha 95 anni, e io una delle esperienze più straordinarie della mia vita.
0: No, perché quando si parla della musica come scambio, immagino che sia anche qualcosa di molto intenso, soprattutto quello che si riceve, no? Quel tipo di esperienza lì.
2: Per me sì, tantissimo, e anche per le coriste stesse e per chi viene ad ascoltarci. Anzi, consiglio a tutti voi che state ascoltando di andare a trovarvi un coro e cominciare a cantare, perché è un'esperienza estremamente arricchente e rinforza anche il sistema immunitario.
0: Sì. Sì, e poi soprattutto anche l'idea della condivisione, insomma, non c'è il solista lì che esatto, canta, bravi tutti così. No,
2: anzi, si impara ad ascoltare, a stare insieme, è un laboratorio di comunità, un coro.
0: Anche questo disco è un laboratorio in qualche modo, il disco di Erika Boschiero, Un posto sulla terra, che è l'occasione, il pretesto per cui siamo qui a raccontare, perché intanto abbiamo detto che è un disco fisico, è uscito, cercatelo, vedetelo poi su online, insomma, official website erikaboschiero.it, da lì tutti i rimandi anche per i social, perché certo, per essere aggiornati, tutto quello che volete qui. Ma in questo disco, intorno a te, al di là delle persone che materialmente lo hanno fatto insieme a te e che hanno dato corpo, forma, insomma, a questi tuoi pensieri, a queste tue riflessioni, è un disco che è stato anche sostenuto, nel senso di persone che hanno intravisto forse un modello diverso, no? Si può sostenere un progetto perché io ci credo, tutto sommato, e mi sembra una cosa...
2: Allora, innanzitutto, quando tu dici persone che hanno lavorato, ci tengo a dirlo, Stefano Cenci, Tony Puglia, i due produttori che hanno lavorato con me a questo disco, hanno visto questa cosa e ci hanno messo di loro, perché hanno veramente lavorato tantissimo, con tanta passione, per far sì che queste canzoni uscissero come avete ascoltato. E poi ci sono state queste due realtà, Natura Sì e Almo Nature Fondazione Capellino, che sono due realtà economiche, due aziende e una fondazione, che hanno trovato nei messaggi che porto con le mie canzoni qualcosa che risuonava con il loro modo di intendere anche l'economia, che non è un modo di intendere l'economia come qualcosa per cui bisogna depredare, consumare, certo, possedere, ma come una occasione di cura. E quindi hanno deciso di sostenere il progetto.
0: Sì, che non significa faccio la fattura e porto in detrazione che sono spese di rappresentanza.
2: No, hanno proprio sposato questo progetto, stiamo collaborando e ci tengo appunto a raccontarvi di loro, perché sono aziende che non hanno messo al primo posto il profitto, tutt'altro, cioè una volta
0: coperte le spese vive,
2: poi c'è un reinvestimento in progetti di biodiversità, di sostegno della natura, del pianeta, delle persone, rispetto dei lavoratori, compensi equi, salute, non utilizzo di pesticidi, insomma c'è tantissimo dentro, e lo fa chi non mette i soldi al primo posto.
0: No, e soprattutto
2: sembra una cosa controcorrente,
0: esatto,
2: ma si può fare.
0: La buona notizia è questa, c'è qualcuno che lo fa, quindi si può fare, di base si può fare. Come la mettiamo con i computer? Adesso, questo è il tipo di disco che si potrà ascoltare, immagino, adesso con l'anno nuovo, insomma, anche in una formazione su un palco, due, certo, tre, quattro persone. Non è un disco che ha bisogno di elettronica. Elettronica in senso, diciamo, più generale, no? Computer, intelligenza artificiale. Che tipo di rapporto hai con questo? Per esempio, i social, no? È un altro lavoro. Oltre allo scrivere canzoni, a portarle sul palco, eccetera, cioè, bisogna anche avere quel tipo di capacità di raccontarsi.
2: Ma allora, trovo che siano utilissimi, tutto questo sia utilissimo se lo sappiamo usare con saggezza e non farci fagocitare da tutto questo. E non è semplice, è una lotta, è un allenamento quotidiano. Poi rispetto all'intelligenza artificiale devo dire che finora, cioè sì, trovo che sia molto abile, se vogliamo usare questo termine, nel replicare delle cose, ma l'arte è un'altra cosa, ragazzi, è un'altra cosa. A me non mi emoziona ma manco un'unghia quella roba lì, quindi finché non succederà questo, io trovo che l'arte sia appannaggio degli esseri umani
0: anche. Un'altra cosa, insomma, ecco. Però anche nella musica, per dire, no? Ritornando al discorso, l'elettronica era qualcosa che prima non c'era e che poi invece è diventato un tipo di linguaggio che è stato utilizzato nella musica.
2: Ma questo, l'elettronica come suoni mi piace moltissimo, e in questo disco ce n'è comunque, quindi non è che sia un disco tutto acustico, tutt'altro.
0: Okay.
2: Quindi, anzi, secondo me è giusto dialogare con i tempi in cui siamo calati, se no ci facciamo le cose, come agli anni 50.
0: Con le lumi a petrolio dentro casa.
2: Certo. Non ha senso, quindi si è calati in quest'epoca, parliamo con quest'epoca, però con senso, con profondità, con sentimento.
0: Tenendo bene a mente magari delle priorità, tutto sta a capire quali sono, quali debbano essere queste priorità.
2: Sì, poi per me l'arte non è, l'estetica è una cosa secondaria. Cioè, ovviamente, ma non è lo scopo principale del mio scrivere canzoni. Per me conta riuscire ad entrare in comunicazione con chi ascolta con dei messaggi forti, condivisi, forse anche mettere a nudo le mie ferite, le mie magagne e scoprire che sono anche quelle dell'altro, e in questo modo riuscire a entrare in relazione e insieme provare a osservare questo mondo e provare a capirci qualcosa e a tracciare una direzione.
0: Chiamaci quando riesci a capire, un paio di dritte noi le accettiamo volentieri. Che cosa succede adesso? Cioè, al di là del fatto che, per esempio, ho notato che il disco lo riascolti, riesci a riascoltarlo, che di solito non è una cosa che succede molto di frequente, dopo che uno ha dato anima e corpo, insomma, in un progetto, registrato, scritto, ascoltato, mixato, fatto, risfatto, smontato, eccetera, eccetera, tu riesci ancora ad ascoltarlo e non c'è quella fase di rigetto, no?
2: Questo per la prima volta devo dire che mi è successo, e non solo a me, anche ai collaboratori. È un disco che continua a non stancarci mai, come se fosse qualcosa
0: di magico.
2: Di magico, esatto, sì, forse è la parola giusta.
0: No, dicevo, e adesso che cosa succede, quindi? Qual è il passo successivo?
2: Non lo so, lo sa lui, nel senso, come tutte le cose magiche, io non conosco il trucco, la magia vera non c'è il trucco, accade davvero, e quindi stiamo a vedere dove ci porta. Per adesso i segnali sono molto belli.
0: Ci salutiamo con la canzone che dà il titolo al disco, Un posto sulla terra, ma è un'affermazione o una domanda? Marzullo qui. C'è un posto sulla terra o un posto sulla terra?
2: No, un posto sulla terra, c'è il punto esclamativo.
0: Il finale.
2: È una ricerca. Quindi è sia domanda che affermazione.
0: Wow, molto diplomatica come.
2: Molto democristiana.
0: Era nella cinquina del Tenco per il miglior album italiano, poi è passato Caparezza, sempre perché si finisce per conoscere però la persona oltre all'artista, no? In questo nostro bar della musica, insomma. Se vi capita di trovarmi nei paraggi, vale la pena andarla a conoscere sul palco. Erika Boschiero, che sta continuando a suonare almeno fino a fine ottobre, ma per tutti i dettagli vi rimando ai social, eppure sito ufficiale ericaboschiero.it.

Sam Smith ha scelto un coro come featuring di questa Oh Mother. Il coro è il Two City Chorus, che si chiama così perché materialmente è stato fondato in due città, tra New York e Philadelphia. E c'è un bellissimo dietro le quinte sui social di Sam Smith, se volete curiosare. Le parole dell'estate, cambiamo completamente argomento. Per esempio, 17 miliardi e 600 milioni di dollari. Sembra un numero enorme, sono effettivamente un sacco di soldi quelli che Meta ha appena accettato di pagare per chiudere un maxi processo contro 48 stati americani, insomma se ne era parlato nei giorni scorsi. L'accusa era di aver progettato le sue piattaforme per creare dipendenza volontariamente e per aver calpestato la privacy dei minorenni. È il più grande patteggiamento mai pagato da un colosso della tecnologia in una singola causa. Eppure, quando la notizia è uscita, la reazione non è stata "mamma mia che stangata", ma "tutto qua? Niente di più?". E a spiegare il perché ci ha pensato, con un'onestà brutale, il procuratore generale della Florida, che ha rifiutato questa intesa definendola, parole sue, noccioline. Come fosse un pizzicotto sulla guancia, un buffetto, insomma, per un gigante che macina centinaia di miliardi e che, sempre secondo questo procuratore, finirà per spendere più soldi in avvocati che per risarcire gli stati. Perché purtroppo poi i numeri riescono a essere crudeli quando parlano, no? Soltanto nell'ultimo trimestre, per esempio, Meta ha portato a casa 15,8 miliardi di dollari di profitto netto, non fatturato. Guadagno puro, soldi puliti. Significa che a Mark Zuckerberg bastano tipo 3 mesi di lavoro ordinario per mettere insieme tutti i soldi che servono per coprire questo storico patteggiamento. Se poi aggiungiamo che la cifra verrà dilazionata comodamente in 10 anni, ecco che l'impatto sul bilancio somiglia più a un piccolo rallentamento di marcia che no una frenata d'emergenza o qualcosa da risolvere, insomma, destinato a cambiare le sorti di una grande azienda. Soprattutto se confrontato con la richiesta iniziale dei procuratori, che parlavano di 200 miliardi, o se confrontati per esempio con le spese che l'azienda dice di affrontare ogni giorno per il suo futuro. Per dire, hanno speso 14 miliardi l'anno scorso solo per prendersi un pezzetto di una società di intelligenza artificiale e portare a casa il suo giovane fondatore da mettere a casa dei nuovi laboratori interni di Meta. E solo tra aprile e giugno Meta ha speso 2 miliardi di dollari di avvocati. Ma il vero capolavoro in questa trattativa non è una questione finanziaria, ma politica. Perché firmando l'accordo, l'azienda evita una condanna in tribunale e soprattutto non ammette colpevolezza. Significa che non servirà nessuna lettera di scuse, significa che non rimarrà scritto in nessuna sentenza da nessuna parte che quegli algoritmi sono stati pensati per manipolare i ragazzi. Restano le immagini fuori dal tribunale di Oakland, con gli attivisti che mostrano i cartelli coi nomi dei giovani che non ci sono più, e resta una lezione di realismo economico, perché nell'era delle big tech anche la sanzione più alta della storia della giurisprudenza rischia di diventare una voce di bilancio come tante, come fosse una tassa da pagare, no? Una formalità da risolvere per poter continuare a fare business esattamente come prima. I lati oscuri della tecnologia che tanto ci piace raccontare. Le parole del

Sarà da novembre nei teatri Malika Ayan e soprattutto dal 18 settembre prossimo torna con un disco nuovo che si chiamerà Cicale. C'è tutta una spiegazione sull'insetto che storicamente associamo alla superficialità, no? Pensiamo per esempio alla cicala, alla formica, e invece c'è tutta una chiave di lettura più profonda che Malika Ayan ha anticipato sui social. Comunque, noi per oggi ci fermiamo qui, pronti a tornare ancora domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno a Saronno, Farmacia Dante, via Dante Alighieri 13, telefono 02 6206 8732. Al cinema Silvio Pellico, giovedì 10 settembre, il film Odissea, genere avventura, proiezione alle 18:30. Venerdì 11 settembre, il film Spider-Man Brand New Day, genere avventura, proiezione alle 18. Al cinema Prealpi, il film Don't Look Back in Anger, genere documentario, proiezione alle ore 18 e alle ore 21 dell'11 settembre. Al Teatro Giuditta Pasta, spettacolo I Legnanesi in Promessa d'Amore, sabato 26 settembre alle ore 20:45. Il Circolo Culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza tra storia e passione una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. Settembre, il 19, alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale, via Varese 130. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Festa degli Oratori, fino al 13 settembre, Festa dell'Oratorio di Via Legnani. Dal 14 al 20 settembre, Festa dell'Oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giuseppe Battista alla Cassina Ferrara. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 11 settembre alle ore 21, presso l'oratorio di Via Legnani, concerto della folk rock band Menagrama. Sabato 12 settembre alle ore 20:45, presso l'oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie, Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Domenica 13 settembre alle ore 8:30, alle 12:30 e dalle 17 alle 19, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, presso Piazzale del Santuario Beata Vergine dei Miracoli, il mercatino delle candele profumate. Sabato 12 settembre dalle ore 20 fino a mezzanotte, Notte Bianca di fine estate, parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello Sbaracco di fine estate. Sabato 19 settembre alle ore 18 presso Palazzo Caimi Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il professore Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Dal 19 settembre al 17 ottobre presso la Casa di Marta l'associazione Avlus organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario, sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito Avlus o al numero telefonico 02 96 01 971. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Orizzonti in Blu.

salutiamo Maria Grazia che non c'è e diciamo che cominciamo una rubrica provvisoria che parla di musical. Quindi abbiamo una rubrica che tratta quelli che sono in sipario i musical più famosi di tutti i tempi e, come dire, cominciamo con un musical che sicuramente tutti conosciamo ed è Grease. Bene, allora, benvenuti a Sipario in FM, la rubrica che apre Sipario sui musical famosi e diciamo che Grease è quello che proponiamo perché è diventato celebre attraverso la storia, i personaggi, le canzoni, il dietro le quinte e abbiamo anche qualche curiosità. Perché il musical non è soltanto uno spettacolo, parliamo di musica, teatro, cinema, danza, costume, soprattutto è un modo particolare per raccontare una storia. Quando le parole non bastano, si comincia a cantare. E per questa puntata mettiamo un po' di brillantina nei capelli, indossiamo un giubbotto di pelle e saliamo su una vecchia automobile americana. Facciamo, per dire, un salto negli anni 50. E quando diciamo Grease, probabilmente nella nostra mente compaiono immediatamente i due volti di John Travolta e Olivia Newton-John, che nel musical e nel film interpretavano Danny Zuko e Sandy Olson. Magari ci viene anche spontaneo canticchiare la canzone You Are the One That I Want. Bene.

Eccoci qua, e sapete che cosa significa grease? Significa letteralmente grasso, ma richiama la brillantina, il prodotto che i ragazzi utilizzavano per modellare i capelli negli anni 50. E pensate alla classica pettinatura di Danny Zuko, capelli perfetti, il ciuffo all'indietro, il giubbotto di pelle e quell'atteggiamento di ragazzo che vuole far credere di non avere paura di niente. È rimasto nella storia. Siamo nell'America della fine degli anni 50, il rock and roll, il drive-in, il jukebox, le automobili cromate, le gonne ampie e i giubbotti di pelle. E proprio in questo mondo incontriamo i due ragazzi Danny e Sandy. La storia comincia durante l'estate. Danny e Sandy si incontrano in una vacanza e si innamorano, ed è un amore estivo apparentemente destinato a finire insieme alle vacanze. E poi arriva il momento di salutarsi. Sandy dovrebbe tornare in Australia e Danny dovrebbe riprendere la sua vita, ma il destino decide diversamente. Per una serie di circostanze Sandy rimane negli Stati Uniti e si iscrive proprio alla Rydell High School, la scuola frequentata da Danny. Qui avviene uno degli incontri più famosi della storia dei musical. Sandy racconta alle nuove amiche di aver conosciuto durante l'estate un ragazzo dolce, romantico, premuroso. Contemporaneamente Danny lo racconta ai suoi amici, cioè gli racconta la stessa storia. Beh, però in maniera leggermente diversa, perché Danny deve difendere la propria reputazione davanti ai suoi amici, non può confessare di essere stato un romantico. Ed ecco che nasce una delle canzoni più famose, Summer Nights.

0: car is automatic. It's easy.
1: E Grease non sarebbe Grease se le due bande della Rydell High School non fossero in conflitto tra di loro. Da una parte ci sono i T-Birds, Danny, Kenicky, Dudy, Sonny e Pazzi, e col giubbotto di pelle ovviamente, con le automobili, con le loro battute, ma soprattutto con una quantità industriale di brillantina. E dall'altra parte invece troviamo le Pink Ladies, Rizzo, Frenchy, Marty e Jan, con i giubbotti rosa e con personalità molto diverse. Ed è proprio qui che incontriamo uno dei personaggi più interessanti di tutta la storia, Betty Rizzo. Rizzo è sarcastica, è indipendente, è apparentemente sicura di sé. Sandy invece rappresenta quasi il suo opposto, è educata, romantica, ingenua. Il loro contrasto attraversa tutta la storia. E forse proprio per questo Rizzo è uno dei personaggi che con il passare degli anni è diventato sempre più interessante. Dietro le sue battute e la sua sicurezza si nasconde infatti una persona che è molto fragile, molto più di quanto voglia dimostrare. Ed è questo uno degli aspetti che rende Grease qualcosa di più di una semplice commedia musicale. Dietro i balli, i colori, il rock and roll, troviamo ragazzi che cercano di capire chi vogliono essere in realtà. E poi c'è lei, la macchina. Una macchina che non è una macchina qualunque. È la mitica Greased Lightning.
0: It's automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's Greased Lightning? Greased.

Ma perché Grease ci piace ancora? A questo punto potremmo farci la domanda: perché continuiamo a guardare Grease? La storia è ambientata negli anni 50, il musical nasce negli anni 70, esce negli Stati Uniti nel 1978, eppure continuiamo a cantare le canzoni. Forse perché le pettinature, gli automobili, i vestiti dell'epoca, forse sotto ci sono problemi che non sono affatto scomparsi, ad esempio il desiderio di appartenere a un gruppo, la difficoltà di mostrare i propri sentimenti o la necessità di costruirsi un'immagine davanti agli altri. Pensate a Danny. Quando è solo con Sandy, è un ragazzo. Quando arrivano i suoi amici, diventa improvvisamente Danny Zuko, il leader dei T-Birds, e deve comportarsi come tutti gli altri si aspettano, vabbè, i suoi amici soprattutto. Quante volte succede nella vita reale? Cambiamo leggermente quando siamo con gli amici, con i colleghi, con la famiglia, con le persone che amiamo. Grease, sotto tutta quella brillantina, parla anche di questo. E naturalmente, in una storia ambientata in un liceo americano, non può mancare il ballo della scuola. La palestra della Rydell High School diventa il centro della storia: musica, telecamere, vestiti coloratissimi, gara di ballo. Danny è un ballerino decisamente competitivo e accanto a lui troviamo Cha Cha Cha di Gregorio. Qui il film diventa quasi una macchina del tempo.

Quando Grease arriva al cinema nel 78, John Travolta è già in piena ascesa, perché l'anno precedente era stato protagonista della Febbre del sabato sera. Pensate quindi all'impatto che deve aver avuto sul pubblico dell'epoca. Nel giro di pochissimo tempo Travolta diventa il volto di due fenomeni musicali completamente diversi. Da una parte Saturday Night Fever e dall'altra il rock and roll Grease. Danny Zuko diventa uno dei personaggi più riconoscibili della sua carriera. È difficile vedere un giubbotto di pelle nero con un ciuffo impomatato e non pensare almeno un secondo a Grease, a John Travolta, a lui. E quindi vabbè, questo lo sappiamo. Poi c'è Sandy, vabbè, Olivia Newton-John, che era già una cantante affermata quando interpretò il suo personaggio, e la sua voce diventa fondamentale per il successo della colonna sonora. Diciamo che poi ad un certo punto Sandy è sola, Danny l'ha delusa, ci sono automobili, gare di ballo, grandi coreografie, sono due ragazzi innamorati che non riescono a dimenticarsi, e forse è proprio per questo che tutte queste canzoni funzionano ancora oggi.

E prima di salutarci vi lascio una domanda. Immaginate di poter entrare per un giorno nella Rydell High School. Da che parte stareste? T-Birds o Pink Ladies? Il giubbotto di pelle o il giubbotto rosa? Siamo arrivati alla fine del nostro primo viaggio nel mondo del musical. Oggi abbiamo scoperto Grease e un musical che è nato a teatro. Io vi saluto da Sipario FM, il nostro viaggio tra palcoscenico, cinema, storie, grandi emozioni. E alla prossima puntata di Sipario in FM. Io sono Federica e vi saluto.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, ben ritrovati, Gianni Branca ai microfoni, con Matteo in regia e oggi con noi c'è anche Federica. Ciao Federica, benvenuta.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie del benvenuto.
0: E al telefono abbiamo Mariangela Gerletti di Varese News. Ciao Mariangela, benvenuta anche a tu.
2: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Bene. Anche oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare.
0: Bene, con il tempo che è un po' più, come dire, clemente.
2: È un po' più freschino, per fortuna non ha fatto disastri,
0: non ha fatto
2: perché
0: danni, insomma, sì.
2: C'era l'allarme arancione della Protezione Civile, quindi uno poteva anche immaginare grandinate, tempeste, eccetera, ma è andata bene.
0: È andato tutto liscio, va bene, siamo un po' più al fresco e quindi adesso possiamo parlare delle notizie.
2: Restiamo sul tema, perché ieri ad accendere il focus proprio sul clima è stata, c'eri anche tu, ci siamo visti, è stata questa conferenza stampa di Saronno Civica che ha presentato il piano per un piano, una serie di proposte per come dire, poter mitigare gli effetti del cambiamento climatico in una città come Saronno. E secondo me è un buon punto di partenza per discutere di quello che sarà, insomma, a quanto pare, a quanto dicono gli esperti, un po' l'andamento anche dei prossimi anni, perché questa è stata definita appunto da chi si occupa di clima l'estate più calda di sempre. Dicono che, appunto, visto che le cose non cambieranno tanto facilmente, dobbiamo aspettarci, insomma, e dobbiamo metterci
0: così
2: nell'ottica, esatto, di fare i conti con questi cambiamenti. E quindi secondo me la parte più interessante di questo piano presentato da Airoldi, da Augusto Airoldi e Saronno Civica è da una parte una serie di iniziative, appunto, come piantare più alberi, depavimentare, che è una tendenza un po' che sta prendendo piede in diverse città europee, quindi togliere asfalto e mettere aree in prato piuttosto che in materiali assorbenti che impediscono all'acqua, quando viene giù a catinelle, di allagare le città e di finire tutte nelle fognature, sovraccaricando, appunto, tutto il sistema di smaltimento. Ma poi ha parlato anche di resilienza, quindi, visto che dobbiamo fare i conti con queste cose, visto che come abbiamo visto anche quest'anno, insomma, queste ondate di calore colpiscono soprattutto i più fragili, le persone anziane, chi ha malattie, chi è ammalato,
0: certo.
2: E l'idea era quella, appunto, di creare e istituzionalizzare i rifugi climatici, cioè delle strutture, dei posti, dei luoghi che ci sono già, perché si parlava di biblioteca, si parlava dell'atrio del municipio, insomma delle isole di frescura, dove le persone che soffrono il caldo perché sono anziane, per le loro malattie, possono andare a passare del tempo al fresco. È un'iniziativa che la Croce Rossa ha sviluppato già dall'anno scorso in diverse città, non ancora a Saronno, però insomma sembra di capire che si andrà verso queste soluzioni per contenere un po' il problema. Insomma, se ne parlerà in Consiglio Comunale, perché appunto Saronno Civica ha annunciato che presenterà una proposta di delibera,
0: sì,
2: in Consiglio Comunale.
0: Tra l'altro un piano, hanno preparato un piano, mi sembra di avere.
2: Esatto, quindi esatto,
0: sentito.
2: Di questo piano si parlerà in Consiglio Comunale. Mi sembra una cosa altamente bipartisan, nel senso che chi può negare i cambiamenti climatici, se ha trascorso questa estate in pianura padana.
0: Certo.
2: Vabbè, vedremo, dai, seguiremo, vedremo tutta la vicenda, è interessante.
0: Sì, no, tra l'altro ho sentito una trasmissione in cui si parlava, appunto, di depavimentare, no, laddove possibile,
2: sì,
0: nelle città. e pare che ci siano diversi gradi di differenza di temperatura tra il punto in cui è pavimentato, asfaltato, e il punto dove non lo è, dove c'è l'erba, dove c'è un prato, dove c'è del verde. Ecco, quindi,
2: assolutamente. Io quest'anno sono stata, vi racconto una piccola cosa mia, sono stata in Germania, a Berlino e in due o tre paesi intorno a Berlino, dove questa pratica è già avviata da anni e francamente cambia l'aspetto delle città, cambiano le temperature, cambia anche proprio il modo di vivere la città, perché è più verde, perché ci sono più spazi dove poter trascorrere un pomeriggio all'ombra, su un prato. Cioè, è una cosa che dovremmo fare anche in Italia, quindi certo, ce ne parlerà ancora in futuro.
0: Non è necessario asfaltare tutto.
2: Necessario asfaltare tutto, ma anzi, si può togliere dell'asfalto dove già c'è.
0: Perfetto. Esatto.
1: Che è un'ottima idea, sì.
2: Che è un'ottima idea, ma veramente si vive meglio.
0: Certo.
2: Allora, adesso parliamo invece di una cosa che dovrebbero sapere tutti, perché ieri sui social di Saronno, della città di Saronno, quelli dove i cittadini raccontano, si sfogano, si lamentano, una signora ha denunciato una nuova truffa telefonica, è stata contattata da un tale maresciallo Piris, memorizzate il nome se caso mi chiama, un finto carabiniere. Insomma, la truffa del falso carabiniere prosegue, e questa volta però legata a multe della ZTL di Saronno, quindi proprio una bella truffa saronnese, diciamo. E niente, questo falso maresciallo ha contattato la signora, ha cercato di intortarla dicendo che dovevano recapitare una comandata urgente con delle multe sulle imprese perché sono entrati nella ZTL. Lei giustamente ha mantenuto la calma, ha detto vabbè, niente, verrò io in caserma, e questi ovviamente si sono dileguati. La raccomandazione è sempre quella di non cadere nella trappola, perché i carabinieri, la polizia non ti telefonano a casa per portarti una multa, te la mandano via raccomandata con ricevuta di ritorno.
1: Esatto.
2: O tramite cartella esattoriale. Cioè, nessuno delle forze dell'ordine si presenta a casa tua, a meno che non ci sia una tragedia in atto, ovviamente. Ma per riscuotere soldi, per riscuotere gioielli, cose così. E quindi la raccomandazione è non solo di mantenere la calma, ma anche di avvisare soprattutto le persone fragili, gli anziani, le persone che magari restano in casa da sole durante la giornata, e allertarli. Mai, mai, mai cadere in queste telefonate trappola, mai aprire la porta e segnalare sempre alle forze dell'ordine, quelle vere. E questa, insomma, purtroppo è una cosa che si ripete in tutte le città, in tutti i paesi. Derubato a Cantello una povera vecchietta di oro, soldi. Insomma, è una piaga, diciamo, è una roba che bisognerebbe, non so cosa fare per combatterla, ma l'arma migliore è essere attenti,
0: informare, comunque noi
2: informare,
0: il nostro lavoro è informare, certo, richiamare l'attenzione, insomma. Certo.
2: Esatto. Ora io voglio invece segnalarvi due iniziative che sono secondo me molto molto interessanti. Allora, la prima è la Festa della Filosofia, che è iniziata in giugno, prosegue, ci saranno nelle prossime settimane tre incontri a Turate, a Bresso, che è un po' lontano però non troppo, e a Saronno anche. Quest'anno il tema è molto interessante perché si parla del futuro della democrazia nell'era digitale. È una cosa che ci riguarda tutti. Cioè, si discute di come queste nuove tecnologie, gli algoritmi, i social, l'intelligenza artificiale, le false notizie influiscono sul nostro modo non solo di vivere e di informarci, ma anche sulle come dire, sulle strutture, sulle dinamiche della democrazia. È qualcosa che io trovo veramente molto importante, molto necessario parlarne, per sempre per non cadere in trappola, diciamo. E niente, il primo incontro sarà a Turate, quindi vicinissimo a Saronno, sabato 19 settembre, poi ci sarà quest'altro appuntamento a Bresso e poi a Saronno se ne parlerà sabato 10 ottobre all'Istituto Comprensivo Aldo Moro, Viale Santuario. Quindi non so, è una cosa che ci tenevo a raccontare, perché di queste cose bisogna parlare, bisogna rifletterci, non bisogna cadere nelle trappole, quindi vi segnalo questa iniziativa. L'altra, bene, altrettanto interessante, si terrà al Villaggio Amico di Gerenzano, anche qua a due passi da Saronno, il 21 e il 26 settembre ci saranno dei laboratori in cui le persone che parteciperanno con dei semplici strumenti tipo degli occhiali o altri strumenti che alterano la percezione della realtà potranno sperimentare in prima persona che cosa si prova ad avere l'Alzheimer, ad avere o anche un'altra forma di demenza. E l'obiettivo è una cosa gratuita assolutamente, i posti sono limitati, quindi bisognerà prenotarsi, però è una un'occasione, diciamo, che ha organizzato questo il Villaggio Amico nell'ambito del mese mondiale dell'Alzheimer, per dar modo alle persone che curano, i caregiver, i parenti, le badanti, tutti quelli che hanno a che fare con persone con demenza, come dire, per entrare in un altro punto di vista, nel loro punto di vista, e quindi magari essere più preparati, più pazienti, più sensibili alle loro esigenze. Trovo che sia una cosa molto, molto interessante anche questa, un'opportunità, certo, diciamo.
0: Sicuramente è utile anche conoscere questa situazione così di malattia e come curarla o comunque come rapportarsi, ecco, con le persone che soffrono di questo.
2: E purtroppo ci stavo mettendo anch'io, ma è un po' presto. Sono sempre di più le persone che soffrono, perché l'età certo, si innalza sempre di più, e quindi certo, anche queste malattie degenerative vanno avanti. Vi lascio con un'ultima notizia. Si lavora senza sosta alla scuola Rodari, sono stata ieri a fare un giro a vedere come va, praticamente è tutto finito, stanno facendo gli ultimi ritocchi, dovrebbe essere quindi confermata l'apertura al 14 di settembre, primo giorno di scuola anche a Saronno, e quindi ho visto tantissima gente al lavoro, ruspe, stanno proprio dando gli ultimi ritocchi, sistemando il giardino esterno, e quindi dai, speriamo
0: dovrebbe
2: di andare
0: tutto pronto per il 14, tranne la palestra che ha bisogno di qualche intervento in più, e quindi ci vorrà qualche giorno in più.
2: È proprio lì che si è scatenato l'incendio, quindi abbiamo visto tutte le foto che ha mostrato la sindaca, quindi pavimenti devastati, muri anneriti, però si sta lavorando anche lì, quindi certo, l'importante però è iniziare la scuola.
1: È un'ottima notizia.
2: E quindi sì, è un'ottima notizia, sì, assolutamente.
0: Senti Mariangela, della notte bianca di sabato lo ricordiamo?
2: Assolutamente sì, c'è finalmente la tanto attesa notte bianca il sabato 12, speriamo che tenga il tempo, perché questa ondata di maltempo dovrebbe arrivare appunto fino a sabato, però non è detto, quindi speriamo che non piova. Ci saranno tantissime attrazioni, ci saranno i negozi aperti, perché aderiscono quelli del DUC di Saronno, aderiscono all'iniziativa dello sbaracco, ci saranno parate in costume, insomma tutte le varie attività, ci saranno concerti di musica sparsi un po' in tutto il centro storico, quindi realmente, diciamo, la notte bianca, che è stata un po' anche oggetto di polemiche perché sembrava non si facesse, invece si farà.
0: Ecco, certo, quindi non si è fatta a luglio, si farà a settembre, insomma, però ci sarà.
2: Ecco. ci sarà, speriamo che non piova, perché sennò sento già i detrattori sì, se l'avessimo fatta a luglio, incrociamo le dita, i detrattori saranno, non mancano mai, e quindi certo, ce n'è sempre di nuovi, sempre più agguerriti, insomma. Vediamo, dai.
0: Ecco,
2: io spero che funzioni tutto bene.
0: Certo. Mariangela, ti dico una cosa. Allora, Federica, che è qui con me, in questo periodo sostituisce Maria Grazia in attesa che rientri. Per cui da mercoledì prossimo la trasmissione la farai con lei, ecco, tutto qua.
2: Ah, bene, bene, una roba tra donne, insomma.
0: Esatto. Federica già viene in radio da un po' di tempo, quindi ci conosce la trasmissione e anche le altre trasmissioni, quindi sicuramente andrete bene, ecco, funzionerà bene.
1: Grazie Gianni,
2: è la prima volta,
1: gentile come sempre, gentilissimo, grazie a Mariangela.
2: Bene, allora verrò a trovarti, verrò un giorno in radio in diretta.
1: Certo.
2: Voi sapete che io abito un po' lontano, quindi sempre riesco
0: a essere. Nel caso ti trovassi in zona, noi siamo qua.
2: Assolutamente.
0: Va bene.
1: Ti riceviamo molto volentieri.
2: Benissimo, grazie
0: Mariangela, una buona giornata a te.
2: Buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Arrivederci, grazie. Ciao ciao.
1: Ciao.
3: Che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In blu 2000. News.
1: Scontro nello stretto, attacchi tra Stati Uniti ed Iran, Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane a Hormuz, Teheran rivendica nuovi raid contro obiettivi americani nel Golfo. Tra carburanti e urne, ancora il caro benzina ad animare il dibattito politico con i provvedimenti che il governo sta valutando, sul tavolo anche la legge elettorale che sarà in aula alla Camera il 28 settembre. Finalmente la pioggia, netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo che interesserà pian piano tutta la penisola, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattute, trombe d'aria ed esondazioni. Educazione a rischio, allarme di cittadinanza attiva sulla sicurezza delle scuole tra crolli e infortuni tra gli studenti, aumentati di oltre il 40% gli attacchi all'istruzione nel mondo, denuncia Save the Children. Buonasera da Piera Achille Dolfini. È sempre più diretto lo scontro tra Stati Uniti ed Iran, ormai esteso anche alle rotte del petrolio. Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi americani. Intanto il premier israeliano Netanyahu parla di un regime iraniano vicino al collasso. Raffaella Frullone.
2: Il confronto tra Stati Uniti e Iran passa ormai anche dalle rotte del petrolio tra Golfo di Oman e Stretto di Hormuz. Il CENTCOM ha annunciato di aver distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Kharg. Secondo Washington facevano parte di una rete utilizzata per finanziare le guardie della rivoluzione. L'operazione sarebbe scattata dopo 2 tentativi iraniani di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Ma Teheran respinge la ricostruzione statunitense e rivendica il diritto alla legittima difesa. Le guardie della rivoluzione sostengono di aver colpito 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nello stretto, oltre ad una base militare americana in Giordania. A rilanciare la pressione è Netanyahu, secondo cui l'Iran è ormai sull'orlo del collasso. Intanto l'escalation pesa sui mercati, il Brent ha superato i $100 al barile, il WTI i 95 e cresce il timore di nuovi rincari dell'energia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin. Marco Burini.
3: Al segretario di Stato Rubio, che ipotizzava per le prossime settimane una roadmap per la soluzione del conflitto, ha risposto il portavoce del Cremlino, per il quale tabelle di marcia non ce ne sono, esiste un'iniziativa di massima, un'aspirazione generale a riprendere i negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, aggiunge Peskov. La capitale Kiev è quotidianamente bersagliata da missili e droni, almeno 9 feriti nel grattacielo colpito da un drone, ma nessuna regione viene risparmiata. I raid su Mykolaiv hanno ucciso una donna di 70 anni e ferito altri 4 civili. Zelensky chiede sanzioni efficaci contro Mosca, mentre il ministro degli esteri russo prende di mira il presidente della Finlandia e la prima ministra italiana. Per Lavrov, Stub e Meloni chiedono un cessate il fuoco solo per far guadagnare tempo all'Ucraina. Marco Burini, Dina lo studio.
1: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con il presidente Trump dopo il post con il quale l'inquilino della Casa Bianca ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La politica italiana, ancora il caro carburante ad animare il dibattito con i provvedimenti che il governo sta mettendo a punto, ma sul tavolo anche la legge elettorale che arriverà in aula alla Camera il 28 settembre. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Piera Achille, resta altalena urgenza caro carburanti, domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti, intanto però i prezzi di diesel e benzina continuano a correre. Dalla Commissione Finanza della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto, intanto torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato. Occhi puntati sugli emendamenti, sono tornate le preferenze bocciate già alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio. Resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli, mentre viene mantenuto il premio di maggioranza al 42%, il 15 atteso il voto a Palazzo Madama, poi il 28 settembre si tornerà alla Camera da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,58% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. In arrivo un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale di oggi, nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Cristiana Caricato.
5: In piazza San Pietro, gremita di fedeli, il pontefice ha voluto richiamare il valore fondativo della dignità umana, che le viene dal rapporto con il Creatore, che la preserva da distorsioni e corruzioni.
6: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
5: Essere persona, ha ricordato il Papa, significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità e nel servizio. E poi l'invito a superare le visioni dualistiche e a guardare l'essere umano sempre come unione di anima e corpo.
6: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
5: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattuti, tombe d'aria ed esondazioni. Elena Sino.
7: Il torrente Lavagna è esondato in più punti in provincia di Genova. Nelle zone a rischio la popolazione è stata invitata a salire ai piani alti. Ondata di maltempo anche su Milano. Una donna è rimasta bloccata per un albero caduto sulla sua auto. È stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Una tromba d'aria ha provocato non pochi danni nel Bresciano. Tetti scoperchiati, muretti crollati, pannelli solari divelti, alberi ad alto fusto abbattuti. A Cigole è rimasta danneggiata la croce della chiesa parrocchiale di San Martino, poi rimossa dai pompieri. E per un guasto e per rami caduti sui binari ci sono state conseguenze stamane sulla circolazione ferroviaria tra Brescia e Cremona. Proprio il cremonese, già flagellato dal maltempo a fine agosto, è stato nuovamente colpito. Alcune case sono state scoperchiate, le famiglie e i residenti evacuate. Elena Seno, linea allo studio.
1: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduta ed accertare se il bambino fosse solo in casa al momento dell'accaduta. Cresce l'allarme sulla sicurezza delle scuole. Tra crolli, edifici vecchi, aule sempre più invivibili, il nuovo rapporto di Cittadinanza Attiva descrive una situazione critica, dati che parlano di rischi strutturali, ambientali e climatici, mentre aumentano anche gli infortuni tra gli studenti. Monica Di Loreto.
8: Il nuovo rapporto di Cittadinanza racconta un anno difficile per la sicurezza delle scuole italiane. Tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli e 12 feriti. Le scuole hanno in media 60 anni e quasi il 60% degli edifici è senza certificati di agibilità e prevenzione incendi. La vulnerabilità cresce: 44% degli istituti è in zona sismica e 13% a rischio frana. Oltre 1 milione di studenti frequenta scuole esposte ad alluvioni o eventi estremi. Gli infortuni aumentano quasi 81.000 nel 2025. Nei primi 5 mesi del 2026 le denunce superano 47.000 con 10 casi mortali. E poi il caldo: solo una scuola su 13 ha climatizzazione o ventilazione. Il PNRR procede lentamente. Completate il 40% delle nuove scuole e metà degli asili nido. Cittadinanza Attiva parla di situazione critica e chiede un piano pluriennale da 1 miliardo l'anno per mettere in sicurezza e adattare le scuole ai rischi climatici e territoriali. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: In occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati, Save the Children richiama l'attenzione sui contesti più drammatici, dove l'accesso all'istruzione diventa proibitivo per milioni di bambini e bambine. Federica Margaritora.
9: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai due anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono sempre di più gli italiani che si spostano su due ruote in città, ma se aumenta il numero di biciclette noleggiate sembra rallentare la moda dei monopattini diffusa solo qualche anno fa, lo dice l'Istat. Marino Galliero.
10: Per il terzo anno consecutivo l'offerta dei servizi di micromobilità elettrica è in calo. Oltre il 70% si trova nei capoluoghi metropolitani. Roma ospita la flotta più numerosa, 13.500, quasi un terzo del totale. Tuttavia l'offerta più alta si trova a Pisa. I dati provengono dal rapporto Istat sull'ambiente urbano del 2024, ma con le nuove norme sui monopattini in vigore da questa estate, con l'assicurazione e il casco obbligatori, lo scenario potrebbe cambiare. Le difficoltà della micromobilità elettrica sono però compensate da una ripresa del bike sharing, ovvero delle bici condivise, presenti nel 2024 in 65 capoluoghi, con una media di 25 biciclette per 10.000 abitanti. In espansione anche la rete delle piste ciclabili, che nei comuni capoluogo supera i 6.000 chilometri. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, incontro tra una madre ed un figlio che presto diventerà però uno scontro aperto. Ad interpretarli Vanessa Scalera e Lino Musella. Sentiamoli al microfono di Fabio Falzone.
11: La crudeltà crea sempre uno stato di un confronto con la verità.
12: Però secondo me siete troppo buoni oggi, perché appunto raccontiamolo un po' alle amiche e agli amici che ci seguono. Cioè, il figlio gli dice sei peggio di tuo papà che era mostro, eccetera. La figlia parole, non si sa che lavoro fa.
13: Però
12: la...
13: le parole contengono sempre. Le parole non ci si deve mai fermare al primo strato. No, la sfoglia.
12: No, ma io lo dico perché appunto tante volte magari usiamo una parola grossa e difficile, però secondo me la capiscono bene. La casa, la mamma disfunzionale, no? Cioè che magari vuole anche bene, ma non nella è lei o non è lei? Cioè,
11: che l'amore può essere anche opprimente. Sì, quello è il discorso, e quella è la scoperta del secolo. Forse
12: come la vedi?
13: No, le parole peggiori si dicono anche alle persone che si amano, anzi, soprattutto a loro.
1: La chiesa, l'amore non è possesso, chiesa gremita a Squinzano per i funerali di Lorena, la donna rinchiusa in un bagagliaio della macchina e poi gettata dall'ex compagno da un cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello, cresciuta con noi cammini nella luce, lo striscione degli amici. Con la cronaca ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso e regia, Pier Achille Dolfin al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: In tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e Daniva. Benvenuto, benvenuto a tutti i nostri amici all'ascolto. Parliamo di eccellenze agroalimentari e Carla, quest'oggi partiamo con un frutto meraviglioso. Parleremo del melone mantovano.
1: Bene.
0: Nel cuore del Rinascimento italiano a Mantova e nei suoi dintorni il melone mantovano IGP era già celebre presso le corti ducali della famiglia Gonzaga, che mangiavano meloni in continuazione.
1: Sì, sì.
0: Continua a distinguersi tutt'oggi anche sui mercati internazionali come simbolo di una tradizione agricola locale che unisce davvero storia e qualità. Le condizioni climatiche uniche del territorio ne determinano appunto l'eccellenza, supportata anche da pratiche culturali attente e da rendimenti produttivi costanti. Ed è vero, perché attualmente anche solo quando si va in autostrada si vedono questi appezzamenti, oserei dire quasi esagerati, di meloni. Particolarmente apprezzata è la varietà del melone liscio. Sono gli chef che la scelgono per la sua consistenza e la sua dolcezza. La selezione accurata, le corrette modalità di conservazione, la filiera certificata ne garantiscono appunto la qualità e rendono questo frutto un autentico tesoro rinascimentale, però da riscoprire e anche da valorizzare.

0: Facciamo un po' di storia. È originario dell'Asia centrale e si diffuse presto in India e Cina, arrivando successivamente nel bacino del Mediterraneo. In Italia è presente fin dall'età cristiana, come mostrano degli affreschi rinvenuti a Ercolano. Plinio il Vecchio lo menzionava già nel primo secolo, narrando il suo apprezzamento da parte dell'imperatore Tiberio. Nel territorio mantovano la coltivazione del melone è documentata dalla fine del 400. Un celebre esempio risale al 3 agosto del 1548, quando il podestà Felice Fiera offrì al duca Francesco Gonzaga 4 meloni tondovali, gialli con striature verdi, per guadagnarne il favore. Gli archivi storici dei Gonzaga testimoniano il valore attribuito a questi frutti, sottolineando l'abilità degli agricoltori locali nel selezionare varietà pregiate e adottare le pratiche culturali più adatte a realizzare meloni di qualità eccellente. Una tradizione agricola che è rimasta ininterrotta si esprime oggi nella qualità premium del melone mantovano IGP.
1: Allora, alcune precisazioni. Il melone mantovano IGP comprende i meloni freschi di due varietà botaniche, il melone Cantalupo e il melone Retato. Il prodotto si distingue quindi nelle due tipologie principali, così come vi racconteremo. Il melone liscio. Questo tipo di melone mantovano IGP è coltivato quasi esclusivamente nell'area mantovana per la distribuzione a mercati di nicchia, dove il gusto è più importante dell'aspetto. La varietà liscia, principalmente cultivar Honeymoon, è caratterizzata dal colore della buccia giallo crema paglierino, la polpa è gialla arancione, il peso tra 800 grammi e non arriva ai 2 kg, ha un retrogusto ricco di aromi e profumi, disponibile da giugno a settembre. Mentre il melone retato, anche qui abbiamo due sottotipi, senza

L'area di produzione del melone mantovano IGP coinvolge il territorio di 41 comuni nelle province di Mantova e Cremona, nella regione Lombardia, e Modena, Bologna e Ferrara nella regione Emilia-Romagna, quindi tutta la zona Alta Italia. Ecco. Le condizioni pedoclimatiche uniche di quest'area creano proprio l'ambiente perfetto per questa coltivazione. Le tecniche utilizzate per la produzione includono sia la coltivazione a campo aperto che la coltivazione

0: attivazione in tunnel, così si dice, semiforzata o in serra.
1: Le pratiche agronomiche utilizzate nella coltivazione del melone mantovano, che includono la coltivazione di varietà diverse per periodo di maturazione e consistenza della polpa, l'uso di fertilizzanti a basso impatto ambientale, ricorrono spesso alla lotta integrata per ridurre appunto l'uso di pesticidi e in alcuni casi anche abbiamo l'agroecologia certificata con il sistema biologico, e questo rende la produzione di questo frutto sostenibile. A questo punto dobbiamo almeno fermarci, Carla, a raccontare qualcosa sulle proprietà nutrizionali e salutistiche, per esempio.
0: Ecco, il melone mantovano IGP offre dei valori nutrizionali peculiari, degni di particolare apprezzamento anche rispetto ad altri meloni prodotti in diverse aree geografiche. I dati nutrizionali combinano informazioni specifiche sul melone proprio mantovano. Per esempio,
1: aggiungiamo vitamine. Potete bene immaginarlo, vitamina C, vitamina A, vitamina B6, minerali quali potassio, calcio, magnesio, fosforo, ferro e zinco, per ottenere in questo modo dei benefici per la salute e supportati dalla ricerca. La salute cardiovascolare ne beneficia, la protezione della salute degli occhi grazie al contenuto di vitamina A. E poi per gli effetti antinfiammatori e antiossidanti. E non ci credevo, Carla, che io dicevo faccio fatica a digerire il melone. E invece la digestione è supportata per il contenuto di fibra alimentare che contribuisce alla digestione e previene la stitichezza. L'alto contenuto di acqua supporta ulteriormente la salute digestiva e i movimenti intestinali regolari. Possiamo aggiungere quali sono gli usi e gli abbinamenti nella cucina tradizionale locale.
0: Si occupa in effetti il melone mantovano un posto centrale nella tradizione culinaria italiana, particolarmente nelle cucine dell'Emilia-Romagna e della Lombardia. La sua versatilità si estende dagli abbinamenti classici a degli piatti innovativi contemporanei.

0: Allora, come si compra e si acquista un melone, Carla? Quando si seleziona il melone Mantovano IGP, bisogna considerare alcuni fattori. Per i meloni irritati, al contrario di quanto molti consumatori pensino, è inutile sentire l'ombelico del melone per capire il suo livello di maturazione o annusarlo. Io lo annuso sempre,
1: sì, anch'io.
0: Per capire la sua qualità.
1: È inutile.
0: Bene. Nel caso del melone irritato, l'unico parametro di qualità è il peso. In proporzione alla dimensione, un melone molto pesante è generalmente pieno di zuccheri. Quindi pesare un frutto è l'unico strumento, diciamo così, empirico, efficace per valutarne la qualità. E come si conserva? Il melone Mantovano IGP dovrebbe essere conservato in luoghi freschi e asciutti, mai a temperature inferiori a 5 gradi, perché lo shock termico può influire negativamente sulla consistenza della polpa.

consumatori esperti e gli acquirenti internazionali sono incoraggiati a scegliere la migliore opzione, cioè i prodotti coltivati con metodo biologico, offerta da diversi membri del consorzio altresì certificati proprio per l'agricoltura biologica. Questo approccio non solo garantisce sapore e qualità nutrizionale superiori, ma supporta anche la sostenibilità ambientale e la salute del suolo a lungo termine. E come conclusione diciamo che il melone mantovano IGP, quindi indicazione geografica protetta, rappresenta molto più di un semplice frutto. Incarna secoli di saggezza agricola, identità territoriale ed eccellenza gastronomica. Dalle sue nobili origini nelle corti rinascimentali della famiglia Gonzaga al suo attuale status di prelibatezza europea protetta, questo melone ha mantenuto la sua reputazione per qualità eccezionale, adattandosi ai metodi di produzione moderni e alle richieste del mercato.

E dal meraviglioso melone passiamo ad un'altra eccellenza. Questa io vado pazza per la lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP. Carla, le lenticchie meravigliose. La lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP si riferisce al seme, allo stato secco degli ecotipi locali della specie leguminosa Lens culinaris. La zona di produzione proprio di questa lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP interessa i comuni chiaramente di Norcia in provincia di Perugia e Castel Sant'Angelo su Nera in provincia di Macerata, rispettivamente nelle regioni Umbria e Marche. Il territorio ricade integralmente all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

0: po' di storia. Originaria dell'Asia Minore, la lenticchia è una delle piante alimentari note all'umanità dai tempi tanto remoti da essere ricordata addirittura nella Bibbia. L'uso di questo legume è conosciuto da millenni, come dimostra il ritrovamento di semi in tombe neolitiche datate 3000 a.C. La lenticchia di Castelluccio di Norcia, IGP, ha in particolare una storia antichissima che risale fino alle origini della civiltà agricola umbra. Le tecniche di produzione di questo legume sono infatti le stesse utilizzate sia dai tempi antichi.
1: È il metodo di produzione? Ebbene, la lenticchia, parliamo sempre di quella di Castelluccio di Norcia IGP, è ottenuta da piante dalle dimensioni ridotte. Sono alte tra i 20 e 40 centimetri, hanno un ciclo vitale annuale e fioriscono tra maggio e agosto. I fiori sono piccoli e bianchi con sfumature celesti e i baccelli contengono da 1 a 3 semi tondeggianti. La tecnica colturale adottata è quella tradizionale che è in uso da centinaia di anni. La semina avviene dalla metà di marzo alla metà di maggio, a cui fa seguito il processo di rullatura dei campi per facilitare la germinazione. Trascorso un mese e mezzo circa dalla semina del prodotto si ha generalmente la fioritura delle piante. L'elevata frequenza delle piogge e i precoci freddi autunnali accorciano il periodo di maturazione della lenticchia e questo costringe gli agricoltori allo sfalcio, che viene definita carpitura, e successivamente trebbiatura entro massimo il mese di agosto. Le piante vengono lasciate essiccare nel campo, raccolte in mucchietti disposte su file e quindi trebbiate nell'aia per l'estrazione dei semi.
0: La lenticchia di Castelluccio di Norcia si presenta sotto forma di semi molto piccoli, appiattiti e tondeggianti, dalla buccia molto fine di colore variabile dal verde screziato al marroncino chiaro. Quindi sono quelle piccole piccole.
1: Piccole, sono quelle piccole.
0: Ecco, dal punto di vista della gastronomia, la lenticchia deve essere riposta in recipienti di coccio, vetro o carta, collocati in ambienti freschi e asciutti dove si può conservare anche per lunghi periodi. Caratterizzata quindi, come abbiamo detto prima, da una buccia particolarmente fine e tenera, i suoi pregi gastronomici sono un tempo di bollitura non superiore ai 30 minuti e la capacità di mantenere la cottura, che rendono questo prodotto adatto per i primi piatti quali zuppe o pasta, ma anche e soprattutto come contorno. È infatti l'ideale accompagnamento dei salumi umbri oppure del cotechino di Modena, ecco, o zampone di Modena.

0: Il prodotto è immesso in commercio nella tipologia lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP, commercializzato in sacchetti di juta o confezioni di cartone o plastica. Sul mercato è inoltre disponibile come prodotto già trasformato, cioè le lenticchie stufate o lessate, ottenuto appunto, lo troviamo in barattoli. La lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP, unica per le ridotte dimensioni e il sapore inconfondibile, è una delle protagoniste della famosa fioritura dei piani di Castelluccio, evento naturale che ogni anno nei mesi estivi offre uno spettacolo suggestivo di colori e profumi. Carla, siamo pronti a partire per andare a fare un giro e a vedere questa meraviglia.
1: Ecco, bene. Intanto adesso siamo pronti per chiudere la trasmissione perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Non possiamo far altro che ringraziare tutti coloro che ci ascoltano e che ci seguono, e vi diamo appuntamento con piacere se ne avete voglia.
0: Alla prossima!
1: Ciao a tutti!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Farmacia di turno a Saronno, Farmacia Dante, via Dante Alighieri 13, telefono 02 6206 8732. Al cinema Silvio Pellico, giovedì 10 settembre, il film Odissea, genere avventura, proiezione alle 18:30. Venerdì 11 settembre, il film Spider-Man Brand New Day, genere avventura, proiezione alle 18. Al cinema Prealpi, il film Don't Look Back in Anger, genere documentario, proiezione alle ore 18 e alle ore 21 dell'11 settembre. Al Teatro Giuditta Pasta, spettacolo I Legnanesi in Promessa d'Amore, sabato 26 settembre alle ore 20:45. Il Circolo Culturale Tramvai, in collaborazione con Poste Italiane e Arcadia Saronno, organizza tra storia e passione una mostra dedicata al mito del biscione Alfa Romeo. Settembre, il 19 alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale, via Varese 130. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Festa degli Oratori, fino al 13 settembre, Festa dell'Oratorio di Via Legnani. Dal 14 al 20 settembre, Festa dell'Oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giuseppe Battista alla Cassina Ferrara. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 11 settembre alle ore 21, presso l'Oratorio di Via Legnani, concerto della folk rock band Menagrama. Sabato 12 settembre alle ore 20:45, presso l'Oratorio di Via Legnani, spettacolo dei ragazzi e delle famiglie, Chi ha rubato la bacchetta di Fata Madrina? Domenica 13 settembre alle ore 8:30, alle 12:30 e dalle 17 alle 19, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, presso Piazzale del Santuario Beata Vergine dei Miracoli, il mercatino delle candele profumate. Sabato 12 settembre dalle ore 20 fino a mezzanotte, Notte Bianca di fine estate, parate itineranti con attori, trampolieri, musiche ed elementi scenografici suggestivi. Durante la serata si terrà anche l'ottava edizione dello Sbaracco di fine estate. Sabato 19 settembre alle ore 18 presso Palazzo Caimi Pollini, sala consigliare, l'assessorato alla cultura invita all'incontro Le fragilità della democrazia nell'età del digitale con la professoressa Roberta Sala e il professore Erasmo Silvio Storace. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Dal 19 settembre al 17 ottobre presso la Casa di Marta l'associazione Avlus organizza un corso base di preparazione al volontariato sociosanitario, sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 20:30 alle 22:30. Il corso è gratuito con rilascio di certificato di frequenza. Informazioni sul sito Avlus o al numero telefonico 02 96 01 971. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Nebbia da Saronno e dintorni.
1: Solaro, Electrolux, speranza al tavolo nazionale. Saronno, 4 gradi in più, troppo cemento. Saronno, arriva la biblioteca fuori di sé. E ancora a Saronno, 3 grandi spettacoli itineranti. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Importante la piena condivisione con le regioni sulla strategia e sugli obiettivi da perseguire, perché rafforza nel confronto con l'azienda, giunta ora ad una fase decisiva. Lo ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy al termine dell'incontro in videocollegamento con i presidenti delle regioni coinvolte nella vertenza Electrolux, convocato per un aggiornamento sullo stato delle trattative con l'azienda. Il tutto dopo la fumata nera nel confronto che è avvenuto la scorsa settimana a Roma nella sede ministeriale, dove i rappresentanti della multinazionale svedese degli elettrodomestici hanno in sostanza ribadito il loro piano di ridimensionamento in Italia. Si parla di un taglio di circa il 40% degli addetti, quasi 1700 esuberi, dei quali più di 200 nello stabilimento delle lavastoviglie che si trova alle porte di Saronno, nella zona industriale della confinante Solaro e che, considerando anche l'indotto, coinvolge direttamente tantissime famiglie del saronnese. Si ribadisce la volontà di preservare gli stabilimenti e l'occupazione e si pretende da parte dell'azienda un piano di rilancio credibile che sia fondato su investimenti e su una produzione sostenibile nel tempo. Si riunirà, come previsto, il tavolo nazionale dopo il Consiglio Competitività del 24 settembre, nel quale l'adozione dei provvedimenti europei è importante. Sul tema il ministro era intervenuto anche nei giorni scorsi, riferendo di aver avuto un confronto telefonico sempre con i presidenti delle regioni interessate dalla vertenza Electrolux per fare il punto della situazione, anche alla luce del confronto con le organizzazioni sindacali avvenuto sempre al MIMIT, il Ministero del Made in Italy. Nella città più urbanizzata del Varesotto, Saronno, ci sono mediamente fra i 2 e i 4 gradi in più rispetto alle zone circostanti. Una vera emergenza climatica che si inserisce in quella più globale che riguarda l'intero pianeta. In ambito locale ha provocato tante morie di alberi. Nei parchi, secondo il recente censimento, ne mancano oltre 200 all'appello perché non ce l'hanno fatta. Per Saronno Civica questo è un vero problema. Saronno è strapiena di cemento perché sono solo 11 km quadrati di territorio, ma la densità, con poco meno di 39.000 abitanti, è di 3.514 abitanti per chilometro quadrato. A Pechino sono un terzo. Per fare un confronto, Saronno sconta gli effetti di un'elevata urbanizzazione con circa il 60% del suolo completamente impermeabilizzato. Questo genera, tra l'altro, un effetto isola di calore che innalza le temperature e innalza fino a 4 gradi in più rispetto alle aree agricole circostanti, moltiplicando le notti tropicali e mettendo a rischio la salute pubblica. Inoltre, l'aumento di nubifragi brevi e intensi satura costantemente la rete fognaria, provocando allagamenti diffusi e danni ingenti. Fra i punti inseriti nel piano, quello della riforestazione, se adottato il piano, presupporrebbe che la copertura arborea urbana sia incrementata del 5% in aggiunta ai 60.000 metri quadrati del nuovo parco urbano dell'area ex Isotta Fraschini. Soglia minima per abbattere di un grado l'effetto dell'isola di calore, prevista anche la realizzazione di 2 chilometri di barriere alberate contro le polveri sottili lungo le strade più trafficate e la realizzazione di 3 chilometri di piste ciclabili drenanti entro il 2028. Altro punto significativo, una massiccia adozione di fotovoltaico pubblico. A Saronno potrebbe produrre la propria energia pulita entro il 2030. Libri in dono e in prestito, pronti a riempire gli scaffali della biblioteca della nuova primaria Rodari. Due le iniziative in programma per far circolare la cultura. A breve saranno dati dettagli sulla possibilità di donare libri alla Rodari, anche in base alle richieste che potranno emergere dalla scuola stessa, ha spiegato l'assessore alla cultura e politiche educative, illustrando il progetto Biblioteca fuori di sé, che coinvolgerà appunto la primaria di Via Toti. Si tratta di un progetto sperimentale che permetterà agli alunni di avere a disposizione, accanto ai classici, titoli migliori del momento nella sezione giovani della biblioteca comunale. I titoli verranno messi a disposizione della biblioteca della scuola con uno scambio continuo con Casa Morandi. L'obiettivo è di offrire agli alunni un accesso più ampio, diversificato e aggiornato alla lettura, senza richiedere alla scuola un ulteriore impegno economico per l'acquisto dei libri. Saranno tre grandi spettacoli itineranti con percorsi diversi attraverso il centro e tre attrazioni dedicate al divertimento. È uno dei cuori della Notte Bianca di fine estate, in programma sabato 12 settembre. La proposta principale della serata sarà costituita da tre parate itineranti, ognuna caratterizzata da un tema e identificata da un colore. Il percorso blu ospiterà Alice in Wonderland, Alice, il cappellaio matto e il bianconiglio, con azioni coreografiche accompagnate da musica. Il percorso verde sarà invece quello di Passeggiata a Giverny, una proposta più delicata e poetica, pensata per trasformare gli spazi urbani con atmosfere luminose ispirate alle opere di Monet. Il percorso rosso sarà dedicato a La materia dei sogni, un corteo poetico con personaggi sospesi tra realtà e immaginazione. Il percorso blu sarà in scena dalle 20 alle 20:30, dalle 21:30 alle 22. Il percorso rosso dalle 20:30 alle 21 e dalle 22 alle 22:30, il percorso verde 21, 21:30, 22:30, 23. Tutti e tre confluiranno poi in Piazza Libertà per il glam finale previsto a mezzanotte. A scuola il metodo amato dalla principessa Kate. La comunità scolastica saronnese si prepara a una vera e propria rivoluzione pedagogica, guardando un modello d'eccellenza che ha conquistato persino l'attenzione della famiglia reale britannica. L'iniziativa è stata illustrata durante una recente seduta del Consiglio Comunale dalla presidente dell'istituzione Zerbi. Il progetto prende il via dopo i risultati positivi riscontrati nella fase di prova condotta nella scuola dell'infanzia Montesanto, con l'obiettivo di strutturare un'offerta formativa omogenea per tutti i plessi comunali nella fascia 0-6 anni. Come spiegato, l'esperienza maturata con le sperimentazioni ha posto le basi per inserire nuove linee metodologiche nel nuovo piano triennale dell'offerta formativa, trasformandolo in una guida pedagogica chiara e duratura. L'elemento cardine del nuovo corso sarà l'investimento sul capitale umano. A partire dall'anno scolastico appena iniziato, l'istituzione avvierà un piano strutturato di formazione continua, rivolto a tutto il personale educativo e docente. L'intento è quello di restituire centralità al valore pedagogico delle strutture, troppo spesso oscurato dalle mere questioni gestionali, per elevare la qualità del servizio e trasformare Saronno in un polo educativo di riferimento per il territorio. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina. In studio Federica Battignani con Matteo Serenelli alla regia. Vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

Cari amici di Radio Orizzonti, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Conoscere l'Italia. Elvira e Matteo vi augurano buon ascolto. La scorsa settimana ci siamo lasciati a Grazzano Visconti, una piccola frazione a pochi chilometri da Piacenza, un borgo medievale noto per favorire l'avviamento professionale al lavoro artigianale dei giovani. Oggi iniziamo invece dai paesi più vicini al Po, nelle province di Reggio, Modena e Bologna, che furono sede di antichi stati feudali. Come sono praticamente hanno assai poco in comune, però furono sede di questi stati feudali e come ora sono sede di vescovadi autonomi, e i confini degli stati della Chiesa o del Lombardo-Venero corsero su queste campagne ancora per molti anni dopo l'unificazione nazionale. Oggi gli abitanti dei diversi paesi sparsi per questo territorio non fanno lega tra di loro, ma un fattore comune esiste, dello spirito tutto speciale della Bassa Padana, che lascia la sua impronta sul paesaggio come sull'animo popolare. Siamo nella Bassa Emiliana, dove la valle si estende a perdita d'occhio. L'interno delle case coloniche ha il disordine e la vivacità delle case di lavoro, e i pezzi da arredamento potrebbero far gola a un eccentrico architetto moderno, ma qui hanno il pregio di essere tutti autentici e ben patinati dall'uso continuo. Il carro a ruota alta da strada o a pianale per i campi coabita col baroccino e col corgun, che sarebbe il carretto dei foraggi, che si trova sempre sotto il portico. Poi la pala, lo sfrattone con lo straccio e un pezzo di lamiera per accogliere la brace. Questi sono fedeli compagni del forno, spesso ancora caldi, per avere contribuito a sfornare quello che passa per essere il miglior pane dell'Italia. La cucina al piano terreno, in comunicazione diretta con la corte, ha pochi mobili essenziali, qualche asse fissata alle pareti, un grande camino, inchiodato dietro la porta l'infallibile lunario, che insieme strumento per la misurazione del tempo e saggio consigliere, a seconda delle fasi faste o nefaste della luna, per certi lavori come porre a cova le uova, travasare vino o aceto e iniziare la filatura della canapa. Prima di iniziare il nostro itinerario folcloristico per i paesi della pianura emiliana, fermiamoci un attimo a Budro, la patria dell'ocarina, diminutivo scherzoso di oca. Questo popolare strumento in terracotta fu inventato nel 1867 da Giuseppe Donati, musicologo dilettante, e dopo varie trasformazioni ha assunto la forma attuale. È munita di 8 fori, 4 per la mano destra e 4 per la sinistra, e ha un'estensione limitata a una nona e sonorità priva di armonici. Malgrado ciò, il complesso degli ocarinisti di Budrio, negli anni tra il 1870 e il 1888, diede una serie di concerti nelle maggior capitali europee: Vienna, Berlino, Parigi, Londra, Mosca e Lisbona. L'incubo del fiume. Tutta la Bassa Emiliana ha conosciuto una lunga esperienza di ampie zone acquitrinose fino a pochi secoli fa, e di terreni che dovevano alzarsi di poco al di sopra delle acque stagnanti, ma queste cose accadono ancora con il cambiamento climatico. Sentiamo spesso di inondazioni. Così Correggio, sull'origine del cui nome controverse sono le interpretazioni fornite dalla storia, dalla leggenda e dagli studiosi di toponomastica. Derivandolo da un antico Corrigia, i filologi lo collegano all'aspetto che il paese aveva un tempo di una correggia di terra, cioè una striscia lunga e stretta emergente dalle acque. Ma gli studiosi dell'alto medioevo, vedendo nel nome una curtis regia, si appellano invece ai franchi e ai longobardi che abitavano anticamente la zona. La leggenda poetizza le due versioni messe insieme e narra che prima di una temuta battaglia contro i longobardi, un paladino di Carlo Magno invocò la protezione della Madonna, che gli apparve affidandogli una cintura bianca, una correggia da portare in combattimento. Il paladino fu salvo e, lasciate le armi, rimase a bonificare le terre dove aveva combattuto e di cui divenne signore, dando il nome della miracolosa cintura. Nei racconti dei vecchi, i ricordi e le leggende del passato si fondono e prendono vita. La magnificenza dei Gonzaga, la durezza del Pio di Carpi, la sapienza di Pico della Mirandola si tramandano come cose di ieri.
Le storie di Matilde di Canossa, di Carlo Magno, dei Franchi e dei Longobardi si intrecciano con gli episodi locali e contingenti, e sullo sfondo di queste memorie non manca mai l'acqua, il fiume e anche la paura. A Suzzare, a finale, si racconta ancora, senza dubitarne, la vecchia storia di traghettatori infedeli che uccidevano chi ricorreva alla loro barca per derubarlo di quanto portava. Ogni anno la benedizione del fiume, a Quistello, a Bondeno e un po' ovunque, invoca sicurezza per il paese e pace per le antiche vittime dei flutti. E la bassa emiliana è piena di queste presenze, dei fantasmi di coloro che il fiume ha inghiottito attraverso i secoli, spargendo negli spiriti irrequieti per la pianura. E infatti, certo, nella fede popolare che le vittime delle inondazioni continuino a soffrire insepolte lungo la strada che da Brescello conduce a Boretto, poi a Gualtieri, Guastalla e Luzzara, sull'arco della grande ansa del Po. E mi fermo, do la linea a Matteo, che ci fa ascoltare la prima canzone che abbiamo scelto, La Noia, dalla voce di Vasco Rossi, che per curiosità vi dico è nato a Zocca, in provincia di Modena.

Ecco, allora adesso invece ci inoltriamo nel folklore della terra ferrarese. Non ostacolata da monti, intersecata e delimitata da fiumi, mare e canali, percorso da strade e ferrovie, la terra ferrarese, emersa in gran parte dalle paludi per l'opera tenace e faticosa dell'uomo, parrebbe la meno adatta a conservare le tradizioni del folklore, che come è noto tendono a conservarsi più facilmente tra le chiostre delle montagne, chiuse alle influenze esterne. Ma la campagna, anche in pianura, tiene l'uomo solidamente radicato a sé, e quindi anch'essa sede ricchissima di folklore. E la campagna è stata ed è tuttora l'elemento fondamentale della vita ferrarese, che permea di sé gli stessi nuclei abitati, dalla bellissima capitale ai centri minori. Così la cultura ferrarese, che nel Rinascimento accolse ed elaborò quanto di più moderno il Rinascimento stesso in sé conteneva, conservò sempre vivo e profondo il legame con la terra. Il folklore, che è manifestazione di vita collettiva, sempre alimentato dall'invenzione individuale, si conserva e si produce qui vigorosamente nelle cerimonie culminanti della vita e della morte, nelle feste, nei giochi dell'infanzia, dei giovani e degli adulti, nell'arte della cucina, nella stregoneria e nell'astrologia, così come nei proverbi, nei nomi e nei nomignoli delle strade e delle persone, e poi nella poesia popolare, manifestazioni tutte nelle quali contribuiscono fantasia e realismo, sentimenti delicatissimi e greve sensualità, raffinate costumanze e sapide burle. Per San Giorgio è la festività. Allora, per le festività di San Giuseppe 19 marzo e San Giorgio 24 aprile, patrono di Ferrara, sono un po' insieme al 1 maggio le sagre ferraresi della primavera, con giostre sui bastioni e fieri caratteristiche, di cui famosa è quella degli uccellini, che si svolge appunto nel grande piazzale della chiesa di San Giorgio, dove si possono acquistare uslin di tutte le specie. Per San Giorgio aveva luogo anticamente il Palio di Ferrara, che il muratore cita nelle sue Antiquitates Italiche come il primo d'Europa. La deliberazione che l'istituisce nel 1279 si trova negli statuti di Obizzo d'Este, mentre il regolamento definitivo emanato da Borso nel 1456 fu stampato nel 1496. Consisteva in varie corse, di cui la principale era quella dei cavalli, seguita o preceduta da quelle degli asini, dei fanti, anche delle donne, dei putti e talvolta delle cavalle. Da notare la corsa delle donne, che nata come beffa carnascialesca di Barbaro Augusto, divenne verso il 1477, quando Ercole I eliminò le mingarde e limitò la corsa alle pute oneste da bene, la prima manifestazione di sport femminile, così è ricordata. Il palio, con trasformazioni varie ma con lenta e continua decadenza, ebbe luogo fino alla metà circa del secolo scorso e cadde poi in disuso. È poi stato ripreso e anche oggi è motivo di gran festa, a cui concorrono la città e il circondario. Alla manifestazione partecipano gli 8 borghi cittadini con circa 800 figuranti in costume. Nel pomeriggio, nella piazza Ariostea, si svolge il palio vero e proprio, gara dei putti, gara delle putte e quella dei cavalli. Altre feste nel ferrarese: la notte di San Silvestro, oltre alle solite baldorie di addio al vecchio anno e alle visite di Capodanno fatte solo dai maschi, si muovono in città e più ancora in campagna le brigate augurali con orchestrina e banda. Fatta solo dei maschi perché dicono che porta bene, cioè suonare alla porta. Anch'io qualche anno fa avevo scoperto questa cosa: suonare alla porta, magari anche di una persona sola, porta bene avere l'augurio da un uomo piuttosto che da una donna. Per la Befana, detta in ferrarese la Veccia, vecchia, oltre alle solite calze coi dolci e doni per i bambini, c'è pure l'uso simile a quello della Toscana e di altre regioni, di far brigate in costume che vanno di porta in porta, è una specie di questua. La brigata è composta da 4 o 5 persone, di cui una travestita da vecchia grinzosa, coi campanacci attaccati alla sottana e la rocca in mano, che salta, balla, canta e fa smorfie e anche sberleffi.
A Porto Garibaldi, piccola frazione del comune di Comacchio, ogni anno l'Assunzione è ricordata con una processione di barche in onore della Vergine. La cerimonia inizia la mattina e si conclude la notte inoltrata. Sempre a Porto Garibaldi, i pescatori fanno tutti gli anni al Viglione de Saraghina, che si conclude con questa canzone. Il veglione della sardina è la festa di tutti i pescatori. Con i conti domattina saltan fuori tutti i dolori. E ora passiamo a Ravenna, alla sua anima occulta. Storia, fede e leggenda sono fuse nell'anima occulta di Ravenna, il cui simbolo vivo è la voce dolce e triste della Dolorosa, una delle campane della Basilica di San Giovanni Evangelista. È la campana di Berta, l'infelice figliola del famoso fonditore Roberto Sassone, la quale nel bronzo incandescente, pronto per la colata, gettò la grande collana d'oro lasciatale dal promesso sposo Federico di Bamberga, assassinato alla vigilia delle nozze. Altri vuole che con l'oro, che non l'oro, ma le lacrime dagli occhi della fanciulla cadute nel metallo, dessero alla campana il mesto e soave timbro. Il giorno di San Giuseppe e il lunedì di Pasqua, i ravennati celebrano la sagra della primavera nella loro suggestiva pineta, bevono, cantano, giocano, ballano al suono delle fisarmoniche e di orchestrine. Per San Giovanni, che si festeggia il 24 giugno in via Girolamo Rossi, soprannominata la Strada da Savandazzola, che significa la strada di San Giovanni della Cipolla, ha luogo la caratteristica fiera. Cataste di cipolle, di agli, di scalogni, addossate ai muri delle case, si alternano alla profumata messe della lavanda e delle garofanette di San Giovanni, alle esposizioni di ogni specie di stoviglie di terracotta, ai banchi di dolciumi e giocattoli, tra cui sino a qualche anno fa primeggiavano i fischetti di zucchero rosso a forma di galletti e poi campane, campanacci di coccio e di ceramica. Vanto di Ravenna e del suo artigianato artistico è la Bottega del Mosaico. I giovani che aspirano a farne parte frequentano un'apposita scuola annessa all'Accademia di Belle Arti e prima ancora l'Istituto d'Arte i mosaicisti riproducono le più celebri figurazioni musive dei monumenti ravennati e interpretano i cartoni di pittori contemporanei italiani e stranieri. A Ravenna inoltre si lavorano il ferro, il rame, il legno e la ceramica. Può una scultura divenire motivo di folklore? Sembrerebbe proprio di sì. La statua funebre di Guidarello Guidarelli, conservata a Ravenna nell'Accademia di Belle Arti, giovane guerriero ucciso proditoriamente a Imola nel 1501, è tra le mete d'obbligo di un itinerario ravennate. I responsabili dell'Accademia sono dovuti intervenire per sottrarre la statua ai baci e alle carezze delle visitatrici, ammaliate e sedotte dal pallido guerriero. Non estranei al fascino che emana da questa scultura sono forse i famosi versi del D'Annunzio, che recitano: Ravenna, Guidarello, Guidarelli, dorme supino con le mani

dente paesello, dove la popolazione festante gli offrì innumile brocche di terracotta, la dolce albana odorosa e vigorosa, la bionda albana della sabbia d'oro. Galla Placidia bevve e, alzando la rozza ciotola, esclamò: «Converrebbe berti in oro». E sapete come fu chiamato il paese? Fu chiamato Bertinoro. Nel ritorno, l'imperiale compagnia seguì un ameno sentiero ombroso al lato di un torrentello e, galoppando, gridava: «Beviamo, beviamo!» E Bevano si chiama ancora quel torrente. Ora lascio di nuovo la linea a Matteo, che ci fa ascoltare la voce, proprio dalla voce di Laura Pasini, e lei è nata a Faenza.

Nalzarla, a Nalzare da Gallia Placidia le pievi proto-romaniche nei dintorni, oltre ad alcune chiese della città. Anche la Basilica di San Giovanni Evangelista, secondo quanto si narra, fu fatta edificare dall'imperatrice a scioglimento di un voto fatto durante una burrasca in mare. Si afferma anche che gli avvallamenti che presenta il pavimento della Basilica siano stati voluti proprio da lei in memoria perenne della tempesta a cui era miracolosamente scampata. Cupe sono invece le leggende sulla vita e sulla morte di Teodorico Giusto e Saggio, il re goto che vi era presentato crudele anche nell'esercizio della saggezza e della giustizia. Era stata presagita a Teodorico la morte per uno schianto di folgore ed egli, fattosi costruire un grandioso mausoleo, vi si rifugiava per una via sotterranea non appena il cielo accennava ad offuscarsi. Ma la profezia si doveva avverare. Durante l'infuriare di un terribile temporale, un fulmine cadendo sull'edificio solcò il masso e ingenerì il re. Paurosi avvenimenti seguirono quella morte. Sotto il portico del palazzo una donna gota partorì 4 draghi, 2 dei quali, trasportati verso oriente da un nembo tenebroso, precipitarono nel mare e gli altri 2, che avevano una testa sola, scomparvero verso occidente. Se è leggenda che Ravenna possedesse un tempo ben 369 chiese, è vero però che per il suo slancio mistico meritò di essere chiamata città di Dio e molte sacre tradizioni vi riecheggiano ancora. Una, assai antica, racconta che il protovescovo Sant'Apollinare somministrava il battesimo ai primi cristiani con l'acqua del pozzo della chiesa di Sant'Eufemia, nella quale celebrava i divini uffici. E la chiesa, per questo motivo, è ritenuta la più vetusta della città, anzi addirittura di tutta l'Emilia. E la limpida e fresca acqua del suo pozzo, nel giorno di Sant'Apollinare, viene bevuta dai fedeli, attinta da un piccolo orcio di bronzo del 600. Fra tutte le altre zone, solamente qui in Romagna, gli strumenti che vengono utilizzati per il lavoro sono così accuratamente rifiniti ed ornati, belli oltre che forti, è stato detto, e solamente qui certi interni di rustiche abitazioni hanno una così forte e convincente carica di fascino. Infatti molte cucine, molte camere nuziali, che altrove colpiscono per la sobrietà delle linee e per l'austerità che ispirano, qui avvincono per il colore, per il calore che ne emana, per il livello di vita familiare e sociale che rivelano. Solo qui la partita popolare ha ancora molte delle sue antiche riflessioni, tanto precise e colorite. Siamo alla conclusione, giusto? Abbiamo finito? Quindi allora lascio la linea a Matteo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ma voi restate su Radio Orizzonti, perché qui trovate belle parole e buona musica.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Solo Cultura, a cura di Yaya Barzani.
1: Il primo libro che vogliamo presentarvi oggi ha per titolo L'arte di riposare, edito dalla San Paolo, è scritto dalla scrittrice e saggista Anna Maria Foli. Ed è il libro giusto per capire come applicare il vero riposo ai giorni di vacanza. Dottoressa Foli, questo libro capita a proposito alla fine dell'estate, perché, come dice nel titolo, riposare è un'arte, ma spesso, come appunto è il caso delle vacanze, si torna stanchi. Ma come mai?
2: Perché molto spesso durante le vacanze abbiamo la stessa mentalità con cui affrontiamo il lavoro, la vita di tutti i giorni, e quindi si arriva alle vacanze già stressate e con il desiderio di fare veramente di tutto e di più. Da una parte vogliamo riposarci, ma dall'altra anche accumulare esperienze, divertirci, e quindi c'è anche per le vacanze una specie di ansia da prestazione. Nel libro invece io dico che riposare è un'arte proprio perché richiede una scelta consapevole. Dobbiamo scegliere di cambiare ritmo, rallentare, stare nel presente e quindi anche ritrovare un rapporto più autentico con noi stessi. E quindi piuttosto che concentrare magari in 2 settimane di vacanza tutto quello che vorremmo fare, in realtà sarebbe meglio imparare a dedicare qualche minuto ogni giorno al riposo, cioè dedicare veramente qualche momento per allentare le tensioni, lasciare da parte i pensieri e dedicarci alla nostra interiorità. Così ogni giorno riusciamo a recuperare un pochino di serenità che ci aiuta poi ad affrontare meglio la vita di tutti i giorni. Poi ci sono tanti modi di riposare, ognuno sceglie anche e deve capire qual è il migliore per sé, e questo è meglio anche che scegliere una vacanza forse perché per sentito dire in un certo luogo magari ci si diverte di più. Comprendere se stessi e quindi affrontare le vacanze e il riposo in generale con più consapevolezza.
1: Ecco, il suo libro molto molto interessante, molto denso anche, ci dà veramente tanti spunti di riflessioni. Infatti lei ci aiuta a declinare il termine riposo, come diceva poco fa, alla luce di tanti personaggi che si sono dedicati a questa filosofia, appunto filosofi, letterati, che hanno studiato le modalità di questo stato di grazia. Ma noi cosa sfugge? Ecco, in parte ce l'ha già detto prima, ma evidentemente proprio non riusciamo a cambiare mentalità.
2: Ma sì, il riposo è una componente così importante della vita umana che tanti filosofi e letterati si sono dedicati a questo tema e sono andati anche un po' oltre al concetto di ozio e di riposo, che normalmente viene considerato come una pausa tra un'attività e un'altra, ma filosofi e scrittori invece invitano ad andare un pochino oltre questo concetto. Faccio solo qualche esempio. Epicuro, il famoso filosofo, dice che il vero riposo e quindi il vero benessere nasce dalla quiete dell'anima, quindi dalla capacità di liberarsi dal superfluo. E quindi anche Seneca, per esempio, vede nel riposo un momento per ritrovare se stessi e diventare più lucidi, osservare la propria vita con più lucidità. E quello che ci sfugge oggi è proprio questa ricerca di equilibrio, considerare il riposo non come un tempo perso, ma un'occasione per ricostruire un rapporto più vero con la nostra interiorità, fare ordine, recuperare, coltivare relazioni autentiche e quindi ritrovare la serenità che non dipende solo dal fare tante cose. E se ci riposiamo veramente recuperiamo uno spazio in cui recuperiamo il senso dell'essere, non ci sentiamo più obbligati a dimostrare continuamente a fare qualcosa, a sentirci performanti. Ecco, siamo, semplicemente siamo.
1: Lei ha parlato di ozio poco fa e anche qui sembra che questo termine sia da bandire. L'ozio un po' è una questione che sembra addirittura una cosa peccaminosa, possiamo dire così. E invece lei anche qui ci fa riflettere su questo tipo di di modalità insieme al silenzio. Anche questo direi che effettivamente sono due condizioni che dobbiamo riscoprire.
2: Sì, perché il silenzio spesso ci spaventa, siamo talmente abituati ai rumori di fondo, alle notifiche, abbiamo stimoli continui durante tutto il giorno e quindi a volte quando riusciamo a stare un attimo in silenzio ci sentiamo addirittura in disagio, a disagio. E invece scegliere veramente consapevolmente di stare in silenzio significa veramente dare alla mente la possibilità di rallentare, i pensieri si riordinano, si sciolgono le tensioni ed è più facile rientrare in contatto con se stessi. Infatti nelle grandi tradizioni religiose il silenzio è proprio lo spazio dedicato alla meditazione, alla preghiera. E quindi in questo senso anche l'ozio non va inteso come una semplice inattività che crea a volte anche addirittura dei sensi di colpa, ma l'ozio è un tempo pieno. Io parlo di ozio meditativo proprio perché a volte, detto molto banalmente, per riposarci decidiamo di metterci sul divano e non fare assolutamente nulla per tutto il pomeriggio. Il risultato è magari che poi alla fine non ci sentiamo veramente riposati. Al contrario, io parlo di ozio meditativo, no? Questo che ci porta alla riflessione, alla crescita personale. E, al contrario, l'ozio è un tempo vuoto che a volte porta un po' di scontento, ecco.
1: Senta, naturalmente ha parlato anche del sonno, del dormire nel suo libro, fra le tantissime cose che evidentemente poi rimandiamo alla lettura i nostri ascoltatori. Dormire non siamo tutti uguali, c'è chi dorme poche ore per notte e recupera, sono persone invece che dormirebbero, non dico tutto il giorno, ma quasi. Ecco, per ognuno di noi, anche qui l'aveva sottolineato prima, il discorso è diverso. Come regolarci allora?
2: Eh sì, per il sonno vale un po' la stessa cosa che per il riposo. Ognuno deve cercare quello che fa meglio a se stesso e siamo tutti diversi, non esiste una regola valida per tutti. Ognuno di noi ha esigenze diverse e bisogna imparare a conoscersi e quindi cercare anche quelle abitudini che favoriscono un sonno che diventa poi davvero rigenerante. E nel libro quindi propongo alcuni piccoli accorgimenti, no? Fare attenzione all'ambiente in cui si dorme, tecniche di rilassamento, seguire orari regolari e curare in particolare le attività che svolgiamo la sera proprio prima di andare a dormire. Ma non è tanto necessario cercare di dormire quel tot di ore, pensare che magari se non dormiamo più di 6 ore non ci riposiamo davvero. Ed è anche un po' sbagliato a volte ricorrere a quelle app che ci indicano le varie fasi del sonno che abbiamo attraversato, come se il sonno fosse un'attività performante a cui noi dobbiamo aspirare. Sono magari strumenti utili, ma a volte creano anche queste dell'ansia. Quindi curare la qualità del sonno più della quantità e poi considerare magari quelle piccole pause di insonnia anche come dei momenti un po' privilegiati, no? In cui nel silenzio della notte magari possiamo lasciare la fantasia libera di vagare. Ovviamente se l'insonnia non diventa un problema, però quei piccoli momenti in cui ci risvegliamo durante la notte, perché non approfittare per liberare la fantasia e l'immaginazione?
1: Anna Maria Foglia,
2: è un'idea, è una proposta.
1: Ecco, scusi, stavo interrompendo per salutarla, ma la ringrazio di queste due ultime risottolineature. La ringrazio ancora tanto per questo tempo che ci ha dedicato e soprattutto per questo interessantissimo e utilissimo libro. Grazie ancora e buon lavoro.
2: Grazie, grazie a voi altrettanto.
1: Arnaldo Casali, il suo lavoro inizia attorno a un momento in cui il cinema non aveva ancora sonoro, eppure già la figura di Francesco appariva, direi, attraeva molti registi.
3: Assolutamente sì, beh, Francesco attraeva i registi anche prima ancora della nascita del cinema. Il teatro sacro ha raccontato da subito la vita di Francesco, ma prima ancora del teatro già i fioretti sono una sorta di spettacolo, quindi sì, sin dalla nascita del cinema nel 1911 viene girato il primo film di Francesco in un cinema che non è ancora pienamente compiuto per certi versi, nel senso che il primo film, Il poverello di Assisi, è un cortometraggio, non come scelta artistica, ma perché a quei tempi non esisteva nemmeno il lungometraggio, si facevano solo corti. Lo stesso Chaplin, come sappiamo, ha iniziato molto tardi a fare i lunghi. Quindi sì, sin da subito il mezzo cinematografico si è interessato a questa figura che ha sempre conquistato le masse.
1: Ecco, oltretutto direi questi registi hanno avuto la necessità quasi di portare in scena Francesco, forse se adesso non so se posso dire così, ma anche per esprimere un inconscio desiderio di mettersi alla prova rispetto a questa figura.
3: Forse anche se credo che inizialmente, anzi devo dire paradossalmente, in quasi tutta la storia del cinema, più che il desiderio da parte dei registi di cimentarsi con la figura di Francesco, c'è il desiderio delle istituzioni di cimentarsi con la figura di Francesco. È un paradosso, perché Francesco è un santo ribelle, libero, povero, eppure sin dall'epoca del muto fino ad oggi, con le fiction televisive o i grandi colossal, i film su Francesco nascono quasi sempre in realtà da un'istituzione. Raramente un regista ha deciso spontaneamente di cimentarsi con la figura di Francesco, e questa è una cosa molto strana, perché abbiamo un cinema, soprattutto in Italia, abbiamo un cinema a basso costo, no? Vastissimo. Io organizzo un festival da anni, quindi vedo tantissimi film indipendenti fatti con pochissimi soldi. Paradossalmente però sono veramente pochi i registi che decidono di cimentarsi con Francesco. Quasi sempre sono istituzioni, lo è stato all'epoca del muto, lo è stato all'epoca appunto dei grandi colossal italiani e hollywoodiani, lo è tuttora quando la maggior parte dei film nascono appunto dalla Rai, dalle fiction. È strana questa cosa, devo dire, perché Francesco invece è un santo che interroga molto, certo. Ma il cinema un po' meno, ecco, nel senso che paradossalmente anche la stessa Liliana Cavani, che è sicuramente la regista più legata a Francesco, alla quale Francesco ha cambiato la vita, eppure ha sempre prodotto film commissionati dalla Rai comunque.
1: Sì, che ricordiamo che appunto ha fatto anche la prefazione al suo libro, Liliana Cavani. Senta, un libro certamente direi complesso il suo, da parte della sua ricerca, del suo lavoro. Ecco, ce la può raccontare un po' come l'ha assemblato?
3: È stata una storia molto molto lunga, che direi dura più di 30 anni, perché io mi sono appassionato al cinema e appassionato a Francesco nello stesso anno, quando avevo 18 anni, quindi ho iniziato a vedermi da subito tutti i film su Francesco. Quando ho iniziato a fare il giornalista, già le prime interviste che facevo andavo a chiedere ad artisti quale fosse il loro rapporto con Francesco. Poi dal 2006, quindi quest'anno sono 20 anni, al Terni Film Festival organizzo un focus dedicato proprio a Francesco, nel quale sono passati tutti quelli che si sono occupati di Francesco negli ultimi 20 anni. Quindi ho raccolto tantissimo materiale, sia nella mia attività giornalistica, sia nella mia attività, diciamo, di organizzatore culturale con questo focus. E poi personalmente ho girato due film su San Francesco, quindi mi ci sono anche cimentato in prima persona, e quindi è venuto fuori un materiale ricchissimo. 7 anni fa ho pensato di raccoglierlo tutto per farne un libro, e quando avevo finito la prima stesura del libro mi sono accorto che c'erano tantissime cose che ancora non sapevo, quindi una volta che ho finito il libro mi sono messo a studiare soprattutto appunto le cose che non sapevo, come l'epoca del muto, i film che sono usciti quando io ancora non ero nato, o meno conosciuti, i progetti, ci sono tantissimi progetti mai realizzati, di Michelangelo Antonioni, di Franco Zeffirelli, di Gabriele D'Annunzio, di Guido Cozzano, di Roberto Benigni, di Maurizio Nichetti. E quindi devo dire che una volta finito il libro ho iniziato a studiare, e quindi l'ho ricominciato da capo. Quindi ci ho messo 7 anni soltanto per la stesura, per aggiornarlo. Nel frattempo appunto ne sono usciti, dopo che io ho fatto la prima stesura è uscito il film di Chiara, su Chiara, di Susanna Nicchiarelli, appunto ne ho fatti due io, quindi la filmografia francescana si è anche aggiornata mentre io scrivevo il libro, e ci ho messo tanto per farlo, perché non volevo che mi sfuggisse nulla. Per ora, grazie a Dio, non è ancora uscito nulla di cui io non abbia parlato, ma ho sempre il timore che esca fuori un progetto di cui io non sapessi niente.
1: Senta, il registi italiani, ma anche stranieri, si sono cimentati appunto con Francesco d'Assisi.
3: Sì, soprattutto italiani, e stranieri sì, tanti, ma paradossalmente abbiamo Lech Majewski, che appunto ha un progetto che non è ancora uscito, non si sa se uscirà, è polacco, c'è un film spagnolo, un film messicano, due registi francesi. Paradossalmente Hollywood se ne è occupato pochissimo.
1: Come hanno voluto rappresentare questa figura? Cioè, direi un punto fondamentale su cui un po' tutti si sono centrati per parlare di lui.
3: Questa è una domanda molto difficile, nel senso che in realtà non so se c'è un punto centrale, proprio perché Francesco, per la sua ricchezza di carisma, è stato raccontato in modi completamente diversi, ognuno lo ha visto a modo suo, quindi c'è un cinema fascista, un cinema comunista, un cinema fricchettone, un cinema istituzionale, un cinema pauperista, ognuno ha voluto guardare un lato diverso, quindi i film muti, per esempio, al di là appunto anche delle componenti politiche che sono molto forti comunque, perché erano tutti film appunto che nascevano in qualche modo da un'istituzione, però hanno tutti, diciamo, l'iconografia molto classica, quindi loro vogliono proprio raccontare la storia del santo, il classico santo di Giotto, per così dire, mentre nel cinema sonoro appunto si contrappongono i prodotti più oleografici, più agiografici, e quelli in cui invece c'è un Francesco più ribelle, come quello di Rossellini, come quello di Zeffirelli, come quello di Liliana Cavani, che sono invece andati ad esaltare la parte più rivoluzionaria di Francesco.
1: Anche qui, sì, anche qui poi c'è la scelta degli attori da parte dei registi, che evidentemente li avrà impegnati anche a cercare la figura adatta.
3: Sì, sappiamo ad esempio Zeffirelli ha creato il Francesco, no? Che è diventato una vera icona, più ancora di Giotto. Graham Faulkner è diventato un po' il Francesco come tutti ce lo immaginiamo, mentre Liliana Cavani ha fatto delle scelte molto provocatorie. Mickey Rourke è stato il Francesco meno simile da un punto di vista fisico, ma forse l'interpretazione più bella in assoluto. Quindi ognuno sì, ha scelto dei volti molto diversi tra loro, anche a livello di immagini. I film muti e ancora quelli degli anni 50 hanno un Francesco che è vestito da frate, come appunto nei dipinti antichi, mentre con Zeffirelli arriva il Francesco vestito di stracci, quindi quello più povero, che poi con Zeffirelli, con Rossellini, e poi anche ovviamente tutti quelli che sono venuti dopo hanno seguito l'esempio di Rossellini da questo punto di vista. Un volto sì che è strano, il Francesco di Pasolini ad esempio c'ha un volto veramente sembra quasi lo stereotipo del comunista di quegli anni. A me ricordava il personaggio di Fantozzi che convertiva Fantozzi al comunismo, c'ha proprio questa barba quasi da Marx, mentre appunto il Francesco di Rossellini è sbarbato, appunto il Francesco di Zeffirelli è minuto, è piccolino, mentre quello appunto di Liliana Cavani è muscoloso, è alto, è biondo, insomma ognuno lo ha visto in modo diverso, ma proprio perché Francesco è impossibile da vedere, nel senso che è una figura appunto che sfugge di fatto a qualsiasi etichetta e anche a qualsiasi iconografia, perché anche poi nell'iconografia Francesco viene identificato dalle stimmate, perché in realtà non abbiamo altri segni, c'è chi lo fa senza barba, chi con la barba, chi col saio, chi con gli stracci. È veramente una figura molto molto diversa. Io personalmente mi vanto di aver fatto il Francesco più filologico in assoluto, perché nella Stella di Greccio, che è il mio film, il Francesco è fatto non solo da un frate francescano, ma da un frate, Alessandro Brustenghi, che aveva la stessa età di Francesco, la stessa statura e la stessa corporatura, oltre che lo stesso colore di capelli e barba. Quindi da questo punto di vista posso rivendicare il Francesco più filologico in assoluto.
1: Arnaldo Casali, grazie per questo suo libro che ci dà ci aggiunge a conoscenze in più rispetto a San Francesco d'Assisi, e ce lo fa forse anche interpretare sotto luci diverse. Grazie ancora molto e buon lavoro.
3: Grazie.
1: Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e l'appuntamento è come sempre mercoledì prossimo.

0: in Blu 2000. News.
1: Scontro nello stretto, attacchi tra Stati Uniti ed Iran. Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane a Hormuz e Teheran rivendica nuovi raid contro obiettivi americani nel Golfo. Tra carburanti e urne, ancora il caro benzina ad animare il dibattito politico con i provvedimenti che il governo sta valutando. Sul tavolo anche la legge elettorale che sarà in aula alla Camera il 28 settembre. Finalmente la pioggia, netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo che interesserà pian piano tutta la penisola, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattute, trombe d'aria ed esondazioni. Educazione a rischio, allarme di cittadinanza attiva sulla sicurezza delle scuole tra crolli e infortuni tra gli studenti, aumentati di oltre il 40% gli attacchi all'istruzione nel mondo, denuncia Save the Children. Buonasera da Piero Achille Dolfini. È sempre più diretto lo scontro tra Stati Uniti ed Iran, ormai esteso anche alle rotte del petrolio. Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi americani. Intanto il premier israeliano Netanyahu parla di un regime iraniano vicino al collasso. Raffaella Frullone.
2: Il confronto tra Stati Uniti e Iran passa ormai anche dalle rotte del petrolio tra Golfo di Oman e Stretto di Hormuz. Il CENTCOM ha annunciato di aver distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Kharg. Secondo Washington facevano parte di una rete utilizzata per finanziare le guardie della rivoluzione. L'operazione sarebbe scattata dopo 2 tentativi iraniani di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Ma Teheran respinge la ricostruzione statunitense e rivendica il diritto alla legittima difesa. Le guardie della rivoluzione sostengono di aver colpito 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nello stretto, oltre ad una base militare americana in Giordania. A rilanciare la pressione è Netanyahu, secondo cui l'Iran è ormai sull'orlo del collasso. Intanto l'escalation pesa sui mercati, il Brent ha superato i $100 al barile, il WTI i 95 e cresce il timore di nuovi rincari dell'energia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin. Marco Burini.
3: Al segretario di Stato Rubio, che ipotizzava per le prossime settimane una roadmap per la soluzione del conflitto, ha risposto il portavoce del Cremlino, per il quale tabelle di marcia non ce ne sono, esiste un'iniziativa di massima, un'aspirazione generale a riprendere i negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, aggiunge Peskov. La capitale Kiev è quotidianamente bersagliata da missili e droni, almeno 9 feriti nel grattacielo colpito da un drone, ma nessuna regione viene risparmiata. I raid su Mykolaiv hanno ucciso una donna di 70 anni e ferito altri 4 civili. Zelensky chiede sanzioni efficaci contro Mosca, mentre il ministro degli esteri russo prende di mira il presidente della Finlandia e la prima ministra italiana. Per Lavrov, Stubb e Meloni chiedono un cessate il fuoco solo per far guadagnare tempo all'Ucraina. Marco Burini, Lina allo studio.
1: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con il presidente Trump dopo il post con il quale l'inquilino della Casa Bianca ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La politica italiana, ancora il caro carburante ad animare il dibattito con i provvedimenti che il governo sta mettendo a punto, ma sul tavolo anche la legge elettorale che arriverà in aula alla Camera il 28 settembre. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Piero Achille, resta altalena urgenza caro carburanti, domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti, intanto i prezzi di diesel e benzina continuano a correre. Dalla Commissione Finanza della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Intanto torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato. Occhi puntati sugli emendamenti, sono tornate le preferenze bocciate già alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio. Resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli, mentre viene mantenuto il premio di maggioranza al 42%, il 15 atteso il voto a Palazzo Madama. Poi il 28 settembre si tornerà alla Camera da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,58% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. In arrivo un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale di oggi, nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Cristiana Caricato.
5: In piazza San Pietro, gremita di fedeli, il pontefice ha voluto richiamare il valore fondativo della dignità umana, che le viene dal rapporto con il creatore, che la preserva da distorsioni e corruzioni.
6: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
5: Essere persona, ha ricordato il Papa, significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità e nel servizio. E poi l'invito a superare le visioni dualistiche e a guardare l'essere umano sempre come unione di anima e corpo.
6: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
5: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattuti, tombe d'aria ed esondazioni. Elena Sino.
7: Il torrente Lavagna è esondato in più punti in provincia di Genova. Nelle zone a rischio la popolazione è stata invitata a salire ai piani alti. Ondata di maltempo anche su Milano. Una donna è rimasta bloccata per un albero caduto sulla sua auto. È stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Una tromba d'aria ha provocato non pochi danni nel Bresciano. Tetti scoperchiati, muretti crollati, pannelli solari divelti, alberi ad alto fusto abbattuti. A Cigole è rimasta danneggiata la croce della chiesa parrocchiale di San Martino, poi rimossa dai pompieri. E per un guasto e per rami caduti sui binari ci sono state conseguenze stamane sulla circolazione ferroviaria tra Brescia e Cremona. Proprio il cremonese, già flagellato dal maltempo fino a agosto, è stato nuovamente colpito. Alcune case sono state scoperchiate, le famiglie e i residenti evacuate. Elena Seno, linea allo studio.
1: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduta ed accertare se il bambino fosse solo in casa al momento dell'accaduta. Cresce l'allarme sulla sicurezza delle scuole tra crolli, edifici vecchi, aule sempre più invivibili. Il nuovo rapporto di Cittadinanza Attiva descrive una situazione critica, dati che parlano di rischi strutturali, ambientali e climatici, mentre aumentano anche gli infortuni tra gli studenti. Monica Di Loreto.
8: Il nuovo rapporto di Cittadinanza racconta un anno difficile per la sicurezza delle scuole italiane. Tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli e 12 feriti. Le scuole hanno in media 60 anni e quasi il 60% degli edifici è senza certificati di agibilità e prevenzione incendi. La vulnerabilità cresce: 44% degli istituti è in zona sismica e il 13% a rischio frana. Oltre 1 milione di studenti frequenta scuole esposte ad alluvioni o eventi estremi. Gli infortuni aumentano quasi 81.000 nel 2025. Nei primi 5 mesi del 2026 le denunce superano 47.000 con 10 casi mortali. E poi il caldo: solo una scuola su 13 ha climatizzazione o ventilazione. Il PNRR procede lentamente. Completate il 40% delle nuove scuole e metà degli asili nido. Cittadinanza Attiva parla di situazione critica e chiede un piano pluriennale da 1 miliardo l'anno per mettere in sicurezza e adattare le scuole ai rischi climatici e territoriali. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: In occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati, Save the Children richiama l'attenzione sui contesti più drammatici dove l'accesso all'istruzione diventa proibitivo per milioni di bambini e bambine. Federica Margaritora.
9: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai due anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono sempre di più gli italiani che si spostano su due ruote in città, ma se aumenta il numero di biciclette noleggiate sembra rallentare la moda dei monopattini diffusa solo qualche anno fa, lo dice l'Istat. Marino Galliero.
10: Per il terzo anno consecutivo l'offerta dei servizi di micromobilità elettrica è in calo. Oltre il 70% si trova nei capoluoghi metropolitani. Roma ospita la flotta più numerosa, 13.500, quasi un terzo del totale. Tuttavia l'offerta più alta si trova a Pisa. I dati provengono dal rapporto Istat sull'ambiente urbano del 2024, ma con le nuove norme sui monopattini in vigore da questa estate, con l'assicurazione e il casco obbligatori, lo scenario potrebbe cambiare. Le difficoltà della micromobilità elettrica sono però compensate da una ripresa del bike sharing, ovvero delle bici condivise, presenti nel 2024 in 65 capoluoghi, con una media di 25 biciclette per 10.000 abitanti. In espansione anche la rete delle piste ciclabili, che nei comuni capoluogo supera i 6.000 chilometri. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, incontro tra una madre ed un figlio che presto diventerà però uno scontro aperto. Ad interpretarli Vanessa Scalera e Lino Musella, sentiamoli al microfono di Fabio Falzone.
11: La crudeltà crea sempre uno stato di un confronto con la verità.
12: Però secondo me siete troppo buoni oggi, perché appunto raccontiamolo un po' alle amiche e agli amici che ci seguono. Cioè, il figlio gli dice sei peggio di tuo papà che era moscio, eccetera. La figlia non si sa che lavoro fa.
13: Però le parole contengono sempre. Le parole non ci si deve mai fermare al primo strato. No, la sfoglia.
12: No, ma io lo dico perché appunto tante volte magari usiamo una parola grossa e difficile, però secondo me la capiscono bene. La casa della mamma disfunzionale, no? Cioè che magari vuole anche bene, ma non nella maniera. È lei o non è lei?
14: Cioè, che l'amore può essere anche opprimente, sì, quello è il discorso, e quella è la scoperta del secolo. Forse
12: come la vedi?
13: No, le parole peggiori si dicono anche alle persone che si amano, anzi, soprattutto a loro.
1: L'amore non è possesso, chiesa gremita a Squinzano per i funerali di Lorena, la donna rinchiusa in un bagagliaio della macchina e poi gettata dall'ex compagno da un cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello, cresciuta con noi cammini nella luce, lo striscione degli amici. Con la cronaca ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso e regia, Pier Achille Dolfin al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlo di un alimento molto conosciuto. Che si mangia? Oggi ti porto alla scoperta di un ortaggio spesso protagonista delle nostre tavole, ma cui raramente diamo il giusto merito, il carciofo. Non solo è delizioso in moltissime ricette, ma le sue proprietà lo rendono un vero alleato per la nostra salute. È ricco, pensate, di fibre ed è un toccasana per la digestione, oltre a favorire il corretto funzionamento del fegato. Contiene cinarina, infatti un famoso liquore, no? Una sostanza che stimola la produzione di bile, aiutando il corpo a eliminare le tossine e a digerire meglio i grassi. Ma non finisce qui. I carciofi sono anche una fonte eccellente di antiossidanti e di sali minerali come potassio e magnesio, che aiutano a mantenere in equilibrio i livelli di pressione arteriosa. Grazie al loro basso contenuto calorico e all'alto potere saziante, i carciofi sono perfetti per chi vuole mantenersi in forma con gusto. Infine, il loro consumo regolare contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e zuccheri nel sangue, rendendoli ideali per chi desidera prendersi cura del proprio cuore e della propria linea. Un vero superfood che con il suo sapore unico e le sue infinite proprietà merita di essere celebrato. E per oggi è tutto, amici, con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti e mangiate carciofi.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: sangue. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

amici di Radio Orizzonti, benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica con Angelo Sivelli in regia e Claudio Borroni alla voce, che vi sta per presentare il primo brano di musica classica, che è di Dvorak e si tratta di una danza slava.

Oh, abbiamo voluto cominciare con una marcia di quelle che sicuramente non vi addormentano. Avete sentito che forza, che violenza e che ritmo. Riprendiamo con qualcosa di completamente diverso. Abbiamo Michael Jackson che ci fa ascoltare I Just Can't Stop Loving You. Non riesco proprio a smettere di amarti.

0: Era la vocina leggera leggera di Michael Jackson. Adesso invece ne arriva un'altra, di un italiano, molto più rude, molto più dura, che per, diciamo, un po' compensare questa sua voce particolarmente dura, ha scelto un nome molto dolce. Zucchero, per esempio. Oh, intanto non vi ho detto che di fronte a me è arrivata leggermente una virgola in ritardo, Gisella. Gisella, a cui ho chiesto per favore se mi lasciava un'oretta delle sue 64 ore di registrazione, e me ne ha lasciata una, ovviamente partecipando però alla trasmissione. È vero o no, Gisella?
1: Ciao a tutti e grazie per l'invito. Come sempre io ti lascio non solo un'ora, due, tre, perché quando tu chiedi io non ho il coraggio di dirti di no. Mai, questo
0: ma
1: mai.
0: Ma non c'è quel proverbio che dice chiedi, chiedi
1: e ti sarà dato, okay, esattamente.
0: Okay. Dai, cominciamo con Zucchero, poi continuiamo la nostra discussione. Zucchero, non ti sopporto più.

Intenso, intenso questo brano di Zucchero, ma quello che arriva adesso è ancora meglio. Una cosa non vi ho detto: quando io invito Gisella alla mia trasmissione, bisogna stare attenti che lei ha dei gusti particolari, per cui a lei fa piacere ascoltare dei musicisti, dei cantanti, soprattutto di un certo tipo. Ne sta arrivando proprio uno che lei ama particolarmente. Il brano si chiama Thank You, il cantante è Gregory Porter.

Lasciamo questo brano Thank You un po' alla Ray Charles di Gregory Porter per riabbracciare la nostra meravigliosa musica classica con Tchaikovsky, che ci fa ascoltare la serenata per archi in Do maggiore, opera 48.

0: Cara Gisella, Tiziano Ferro può piacere o non piacere? Ma il brano
1: può
0: che ascolto.
1: Può solo piacere. Ferro.
0: Sì, d'accordo. Però questo brano qua a me ricorda qualcosa. Ti dice niente perdere l'amore? Non è che per caso l'ha cantato prima di lui qualcun altro? Ma vediamo un po' se ho ragione.
1: Ma come la canta Tiziano Ferro?
0: Ah, beh, allora vediamo un po' come sarà.
2: E adesso andate via. Voglio restare solo

Mamma mia, che voce questo Tiziano Ferro! Devo dire che Ranieri. Sì, deve accontentarsi del secondo posto, secondo me, anche se questo è il suo vero brano. Tiziano Ferro l'ha cantata in una maniera veramente stupenda. Bene, ritorniamo in America con un grande cantante la cui estensione vocale ce l'hanno in pochi. Il brano è intitolato Soul Provider, Michael Bolton.

e abbiamo ascoltato un'altra grandissima bella voce, quella di Michael Bolton. Adesso per ora basta voci, solo un brano musicale, Wolfgang Amadeus Mozart, Una piccola notte di musica. Eh beh, insomma, è tutta musica, è per forza che ci sarà la musica.

Uno dei film che sicuramente tutti quanti si ricordano è Love Story. Ascoltiamoci il tema di Love Story con l'orchestra di Francis Lai.

E quindi questa era il tema di Love Story. Ed ora un brano jazz da un grande personaggio che non fa soltanto jazz, ma è un bravissimo cantante pop jazz, devo dire. Il brano è bellissimo, si chiama Luck Be a Lady Tonight. Questo brano ha un verso iniziale da grande interprete musicale jazz. Il cantante è Seal.

Allora, adesso è il momento di un autore italiano che non è mai contento. Sapete perché? Perché lui vuole sempre di più. Pino Daniele.

Mi ha incuriosito particolarmente questo titolo, Another Day. Another Day, cantato da Mina, e io pensavo che fosse la rivisitazione di uno dei brani di Paul McCartney. No, è un brano completamente diverso, molto molto jazzistico e cantato stupendamente dalla nostra miglior cantante italiana.

Vi è piaciuto? Ma non lo so. Allora, adesso un autore italiano che non si annoia mai, ma come non ci annoiamo nemmeno noi, perché qui a Radio Orizzonti e soprattutto nel nostro programma di A Tutta Musica, ma come si fa ad annoiarci? Giovanotti, perché io non mi annoio, no, per te non mi

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: No che non mi rompo, no che non mi rompo. Ma chi si rompe qui? Tutti quanti ci divertiamo a Radio Orizzonti, anche se purtroppo dopo un'ora di trasmissioni siamo arrivati alla fine. Alla fine con questo brano che ci ricorda quel bellissimo film un po' tragico e un po' difficile da comprendere, Blow Up. Il brano si chiama Bring Down the Birds e il compositore è niente poco di meno che un grande jazzista, Herbie Hancock. Thank you.

0: E come vi dicevo, purtroppo anche questa puntata è giunta al termine, cara Gisella.
1: Purtroppo sì, ma ci risentiremo prossimamente.
0: Grazie Gisella di essere intervenuta alla nostra trasmissione, ci hai fatto veramente un'ottima compagnia. Spero che i tuoi brani ti siano piaciuti.
1: Certamente sì. Certamente
0: Angelo Sibelli invece è una persona straordinaria, perché insomma non smetterà mai di starmi dietro, a volte di darmi qualche batosta, ma soprattutto è l'uomo delle informazioni. E quindi noi tre, non so se ci sarà anche Gisella la prossima volta, ma ci vedremo, ci sentiremo almeno la prossima settimana. Ricordatevi il mercoledì alle ore 21 e la ripetizione della domenica alle ore 18. Buona serata a tutti.
2: Bastardi senza

0: Buonasera amiche e amici di Bastardi Senza Gloria, puntata numero 8, sempre qui sulle frequenze di Radio Orizzonti, FM 88 per chi ascolta da Saronno il Saronnese, ovviamente in DAB da tutta la Lombardia e da tutto l'Italia, l'Europa e il mondo sul sito radioorizzonti.eu o ovviamente streaming audio, video, podcast sulle varie piattaforme Spotify, YouTube, Apple Music e ovviamente dalla app Radio Orizzonti. Io ricordo che questo programma va in onda i primi due mercoledì di ogni mese alle ore 22 e vi ricordo ovviamente per chi già lo sa, per chi non lo sa, che questo programma, oltre a recuperare le vecchie puntate, non lo faccio da solo, ma lo faccio con la mia cara Laura Antonella Carli.
1: Ciao.
0: E benvenuta anche a te a questo punto, potrei dire.
1: Ben ritrovati
0: tutti. Visto che noi ci alterniamo sempre nel racconto delle storie, questa è il tuo turno, perché
1: sì,
0: l'altra volta tu nei numeri praticamente pari.
1: Infatti ho appena realizzato che io inizio le puntate pari,
0: sì,
1: poi mi piacciono di meno, però fa niente,
0: è andata così.
1: Mi tocca.
0: Se vuoi dopo la pausa
1: estiva,
0: sì, o dell'anno prossimo a questo punto potremmo invertirci. Prima di tutto però io manderei un brano di miei cari amici dall'ultimo album Perché non si sa mai, grande band torinese, i Bull Brigade. Questo pezzo si chiama Firewall.
2: Firewall.

0: Allora, Laura, devi sapere che anche io per oggi ho preparato la storia di una bastarda senza gloria. Questa sarà una puntata tutta al femminile, quindi. E dovete sapere, sì, voi all'ascolto, infatti, che noi non ci diciamo mai prima di vederci per la puntata che abbiamo preparato. È una sorpresa anche per me e Laura.
1: Però ci diamo qualche indizio per assicurarci di non fare lo stesso personaggio.
0: Sì, perché sennò sarebbe
1: per questo sappiamo
0: comico.
1: Che è una puntata femminile, perché due robe ce le siamo dette così, senza svelarci troppo.
0: Yes, quindi Laura, a te la parola.
1: Allora, io vorrei iniziare in medias res. Non ti svelo subito di chi stiamo parlando. Siamo a Parigi, prima dell'alba. È una giornata di pioggia. E all'odore della pioggia si mescolano gli altri odori tipici della città dell'epoca. Cioè fumo, letame, pesce. Immaginati i cavalli che trascinano nel fango questi carri carichi di cavoli, cipolle, il sangue che comincia a colare davanti alle botteghe dei macellai. Ci troviamo a Les Halles, che è il grande mercato della città, dove le donne sono in piedi da ore, sistemano la merce, contrattano con i clienti, litigano e ripetono ciò che hanno sentito dire nei forni, nelle taverne, agli angoli delle strade. E quasi tutte si accorgono quel giorno della stessa cosa, cioè che il prezzo del pane è aumentato ancora una volta. Siamo nell'ottobre del 1789, quindi già la data ti dice...
0: Rivoluzione francese!
1: Esattamente!
0: Okay.
1: Ora, quando si parla di rivoluzione francese, di solito spuntano sempre gli stessi nomi, regine, ghigliottine, giacobini, e ovviamente la storia che ti voglio raccontare io è una storia diversa. È la storia di un gruppo di donne che passava le giornate tra pesci, cavoli, sangue e pettegolezzi del mercato. Io ti parlo delle poissarde dei mercati generali di Parigi. Donne del popolo, famose per le braccia robuste, le battute oscene e per aver guidato una marcia di decine di chilometri sotto la pioggia da Parigi a Versailles per chiedere pane, armate di coltelli, picche improvvisate, tamburi e di sacrosanta rabbia. Ora, la Parigi del Settecento è una città che per l'epoca è enorme. Non è ancora la Parigi dei grandi boulevard, è una città fitta e regolare, molto congestionata, con i vicoli stretti, le case addossate, i carri che passano a fatica e gli animali ovunque. Devi immaginarti queste strade in cui si mescola il fumo dei camini, il letame dei cavalli, il sangue delle macellerie, come dicevamo prima, il vino delle taverne e questo odore di pesce che arriva tutti i giorni dai fiumi e dalle coste di tutto il regno. Al centro di questa città c'è appunto Les Halles, il grande mercato alimentare di Parigi, che è il vero ventre di Parigi, come lo descriverà quasi un secolo dopo, anzi più di un secolo dopo, Émile Zola. È un'immagine molto azzeccata perché tutto passa dal mercato di Les Halles. Non solo pesce, carne, frutta, verdura, ma anche voci, pettegolezzi, notizie. Ed è qui che lavorano le nostre poissard, che vengono ricordate di solito come banalmente come pescivendole. In realtà avevano un ruolo più complicato perché erano fondamentalmente delle commercianti, facchine, intermediarie che trattavano con i fornitori, discutevano con i clienti, contrattavano e passavano soprattutto anche la giornata a raccogliere informazioni, perché attraverso tutti i contatti che intrattenevano raccoglievano tutte le varie notizie. Per esempio arriva uno col carro di cavoli, racconta che il raccolto quell'anno è andato malissimo, un altro dice che al forno sotto casa il prezzo del pane è aumentato ancora una volta. E poi ci sono anche quelli che giurano di sapere cosa succede a Versailles e raccontano che lì si fanno il bagno nello champagne, danno la selvaggina ai cagnolini che mangiano meglio dei cristiani. Insomma, raccolgono tutte queste notizie. Ora, come ti anticipavo, il problema più grande in questo momento è proprio quello del caro pane, che all'epoca non è un alimento d'accompagnamento, è chiaramente l'alimento principale sulle tavole delle classi popolari. Non è una situazione che si è creata all'improvviso, perché l'anno precedente, il 1788, era stato assolutamente disastroso per l'agricoltura francese. In estate una serie di grandinate avevano colpito varie zone del paese, distrutto i raccolti. Poi è arrivato un inverno eccezionalmente rigido, con tutte le conseguenze: fiumi ghiacciati, mulini fermi, trasporti rallentati. Ora, la tensione di non sapere cosa mettere in tavola chiaramente si fa sentire, e quel giorno anche lì non si capisce mai che cosa poi faccia scattare la scintilla, per cui un giorno il malcontento in qualche maniera esplode, si fa più insopportabile. Fatto sta che il 5 ottobre del 1789, in questa giornata di pioggia, qualcosa esplode. Appunto, non c'è un leader, non c'è una regia precisa, anche se poi c'è un nome che emergerà più delle altre, che è quello di Louise Renaudoux, che era questa giovane venditrice di frutta, che poi nei mesi successivi diventerà una specie di eroina popolare. Però la verità è che non c'è neanche bisogno di concentrarsi su di lei, perché la protagonista della giornata non è una donna sola, è proprio una massa di donne affamate, arrabbiate, fradicie di pioggia, che a un certo punto decidono di muoversi tutte nella stessa direzione, che è per l'appunto la reggia di Versailles.
0: Niente poco di meno.
1: In realtà il piano iniziale è quello di invadere il municipio, l'Hôtel de Ville. Infatti prima vanno lì, effettivamente. Avanzano qualche richiesta, ma la situazione non si sblocca. Quindi, tra discussioni e imprecazioni, comincia a circolare un'altra idea: andare direttamente dal re. È una proposta che sembra quasi assurda, anche perché Versailles dista comunque una ventina di chilometri. Come abbiamo già detto, piove, le strade sono tutte infangate, però a quel punto discutere se si tratti di una buona idea oppure no è diventato in qualche modo superfluo, perché la folla è diventata letteralmente una massa, come direbbe Elia Scanetti, e la massa ormai è già partita. Quindi inizia a partire questa processione di persone arrabbiate, per la stragrande maggioranza donne, e che non sono soltanto le nostre commercianti dei mercati, ma si iniziano a raccogliere anche persone che al mercato c'erano per comprare, quindi lavandaie, domestiche, artigiane. Questa folla pian piano recupera lungo la strada anche una serie di armi improvvisate, quindi bastoni, forconi. Addirittura nell'assalto al municipio riescono a portare via una sorta di cannone che si trascinano dietro. Col passare delle ore la marcia prosegue, le gonne si inzuppano, le scarpe si riempiono di fango, ma il corteo non si ferma. Lungo il percorso poi continuano ad aggiungersi persone, quindi uomini curiosi, gente che è lì per caso e però sente che magari forse è il caso di partecipare a questo evento così fuori dal comune. E a un certo punto si mette in marcia con loro anche Lafayette, eroe della guerra di indipendenza americana e comandante della Guardia Nazionale. Però è importante dire che non è lui a guidare il corteo, semmai è il contrario, sono le donne a guidare
0: Lafayette.
1: E quando le prime manifestanti raggiungono Versailles è ormai sera, quindi hanno camminato tutta la giornata, sono per l'appunto fradice e infreddolite, hanno camminato per ore e davanti a loro c'è il palazzo più famoso d'Europa, che per delle donne che vengono dai mercati generali, dal ventre di Parigi, deve sembrare letteralmente un altro mondo, no? Con tutti questi giardini ordinati, il lusso, le fontane, le statue. E dopo lo smarrimento iniziale però si ricordano che sono lì
0: per
1: uno
0: motivo.
1: Scopo, per parlare col re. Ora, a differenza di quanto possiamo immaginare oggi, molte di loro non sono ancora repubblicane, non ci pensavano neanche in realtà, quindi non stanno ancora chiedendo la fine della monarchia. Cioè, loro genuinamente volevano sbloccare una situazione di emergenza alimentare. Quindi, Quindi diciamo che nel re avevano, riponevano ancora delle speranze, pensavano legittimamente che se fosse stato messo a conoscenza della situazione
0: sarebbe
1: le avrebbe aiutato.
0: Intervenuto,
1: esatto,
0: chiaro.
1: Esatto. E infatti all'inizio la situazione sembra un po' sbloccarsi, perché una delegazione di queste donne viene ricevuta e re promette di far arrivare i rifornimenti. Però intanto arriva la notte. I manifestanti non si spostano, si accampano l'intorno in modi un po' di fortuna. Però non tutti dormono, non tutti gli animi sono placati, non tutti sono convinti che veramente questi rifornimenti arriveranno, e un gruppo più inquieto di altri riesce a trovare una via per entrare nel palazzo, un ingresso meno sorvegliato, e quindi comincia a entrare nel palazzo. Naturalmente le guardie reali cercano di respingerli e una o uno, non è chiaro, dei manifestanti viene colpito, e a quel punto
0: scoppia la bagarre.
1: Esatto, esplode la rabbia, la folla inizia a riversarsi all'interno del palazzo, su per le scale, nei corridoi, nelle stanze di Versailles. Due guardie reali vengono uccise e poi i loro corpi verranno trascinati fuori, decapitati e issati su delle picche.
0: Madonna,
1: sì,
0: che immagine truculenta.
1: Assolutamente. Stati su delle picche e poi portati fino a Parigi come trofei.
0: Eh sì, ma la rivoluzione francese è stata questa cosa qua.
1: Bella, bella sanguinaria. Intanto però la folla cerca qualcuno in particolare, cioè cerca la regina Maria Antonietta, che nel frattempo era diventata un po' l'emblema di tutto ciò che non andava nella Francia dell'epoca. Era in qualche modo il volto più odiato di Versailles, era la regina straniera, la spendacciona, quella che ride mentre il popolo è affamato.
0: Se non avete pane,
1: esatto,
0: datele brioche.
1: C'era tutta una serie di libelli, spettacoli, ecco, quella frase lì tra l'altro viene proprio da uno spettacolo satirico.
0: Ok.
1: E che insomma avevano costruito in qualche modo attorno alla regina proprio il capo espiatorio di questa situazione. Poi adesso a me non è che sia simpatica Maria Antonietta, però sicuramente non era tutta colpa sua.
0: No, certo, è stata molto caricaturale quella lettera. Cioè, sì, no, ma l'avevo sentita, la conoscevo questo elemento.
1: Era la figura più attaccabile in qualche maniera, quindi diventa l'emblema del potere che ride banchetta sulle spalle dei cittadini. Ora Maria Antonietta si salva per pochissimo, perché le volevano veramente fare la pelle, però lei viene avvertita, si sveglia, scappa attraverso i passaggi segreti interni di Versailles e raggiunge gli appartamenti del re. Pochi minuti dopo i manifestanti entrano nella sua stanza ma la trovano vuota. Intanto però comunque la regina è in panico, il palazzo è stato violato, delle guardie sono state uccise e c'è questa folla che domanda incessantemente di vedere il re. Lafayette prova in qualche modo a mediare, a calmare la situazione, e probabilmente un po' ci riesce, perché Luigi XVI, che io mi immagino nel panico più totale, a un certo punto ritrova un po' le forze, riesce a ripigliarsi e si affaccia al balcone per parlare con la folla. E la folla, che come ti dicevo prima non è ancora antimonarchica, lo applaude, dice viva il re, e quindi la situazione sembra un attimino calmarsi di nuovo. Quello che vuole davvero la folla fondamentalmente in quel momento è far sì che il re non stia rintanato a Versailles, isolato nella sua comfort zone di campagna, della residenza di campagna, ma vuole che partecipi più attivamente alla vita dei parigini, che sia più a contatto con quella che è la realtà del popolo. Ora, poi si affaccia la regina invece, come ti puoi immaginare, viene criticata. Lei si affaccia con i bambini, i figli, e la folla gli intima di mandare via i bambini.
0: Certo.
1: Poi però Lafayette le si avvicina e le bacia la mano. Questo è un gesto chiaramente molto da vecchio mondo, fatto anche forse in un momento in cui non era così opportuno. Perché davanti a una folla fradicia, armata, affamata, tu fai un gesto in qualche modo di deferenza. però proprio il fatto che sia un gesto leggibile da tutti, in realtà molto canonico, fa sì che la tensione si abbassi e quindi niente, anche la regina viene in qualche modo risparmiata. Però c'è una cosa che appunto la nostra folla inferocita pretende, e cioè che la famiglia reale torni con loro a Parigi. Quindi il 6 ottobre del 1789 Luigi XVI, Maria Antonietta e tutta la famiglia reale lasciano Versailles, in realtà assolutamente malgrado la loro volontà, e vengono scortati verso Parigi. Ora, io mi immagino questo corteo assolutamente folle e carnevalesco che scorta la famiglia reale da Versailles a Parigi. Perché ci sono queste donne dei mercati con gli abiti zuppi che hanno passato tutta la notte all'addiaccio, uomini della Guardia Nazionale, curiosi che per l'appunto si erano uniti pian piano al corteo, ci sono i sacchi di farina che intanto la folla ha recuperato, le pagnotte infilzate sulle baionette, i cannoni che erano stati recuperati, anche quelli strada facendo, canti, urla, poi ci sono queste teste sulle picche e insomma, veramente quasi, cioè proprio una scena da carnevale da mondo rovesciato, con l'etichetta di corte che è finita letteralmente nel fango, e il re che non è quasi neanche più il soggetto della situazione, ma è quasi portato come un oggetto anche lui all'interno del corteo, una sorta di trofeo, no? Una specie di pupazzo sacro. Ora, dal momento di questa marcia di Versailles, su Versailles, il re effettivamente si sposta a Parigi, inizia a vivere alle Tuileries, quindi non più nel palazzo lontano della monarchia assoluta, ma nella capitale, vicino all'assemblea, e in qualche modo un pochettino più vicino anche al popolo di cui si era tanto disinteressato. Le nostre Poissard chiaramente non diventano dei personaggi veramente importanti della rivoluzione, non vengono consegnate alla memoria come i tanti nomi maschili che impariamo a scuola.
0: Chiaro.
1: E non entrano nel pantheon ordinato degli eventi, però fanno una cosa, hanno fatto effettivamente una cosa che nessun pamphlet avrebbe potuto fare da solo, cioè prendere il centro del potere e trascinarlo letteralmente.
0: Perché sono quelli che costringono poi alla fine i monarchi a rientrare in mezzo alla gente.
1: Esattamente.
0: Che poi spesso è un gesto molto più simbolico, ma che ha anche una sua sostanza, voglio dire.
1: Assolutamente sì. Poi la maggior parte di loro, di queste donne, chiaramente sparisce un po' nel rumore della rivoluzione, tornano tutte alle loro normali occupazioni, alcune le ritroviamo più avanti nei verbali di polizia, negli arresti, nei processi, però sono figure che la storia vede soprattutto quando danno fastidio fondamentalmente e poi le perde di vista. E per questo secondo me sono perfette come bastarde senza gloria, perché non sono delle icone ripulite, non sono delle sante laiche, e sono delle donne fondamentalmente sboccate, teatrali, anche violente, spesso ingestibili anche per gli uomini che pensavano di guidare la rivoluzione. E però in quell'ottobre del 1789, mentre Parigi ha fame e Versailles continua a sembrare un altro pianeta, loro prima di tutti capiscono che c'è una cosa molto semplice e importante da fare, cioè che quando il potere sta lontano, al riparo bisogna andarlo a prendere, letteralmente e fisicamente.
0: Bellissima storia, non la conoscevo per nulla, infatti anche secondo me avrebbe la forza per entrare per diventare, non ti dico la presa Bastiglia, ma uno degli episodi più significativi della rivoluzione, che la storiografia ha totalmente però cancellato, cioè almeno sicuramente poi, cioè, sicuramente nei sussidiari di scuola non è riportato questo episodio.
1: Sì, non lo so, io credo di averlo scoperto, non ne sono sicura, ma mi sembra di ricordare di averlo scoperto in Lady Oscar.
0: Appunto, vedi, ma a me mi ha ricordato due flash. Vabbè, il primo E questa cosa del potere che ritorna in quel caso, però è chiaramente non è volontario, non è gente che è andato a prendere, ma per quello che ti parlavo di simbolismo, quando dopo il bombardamento di San Lorenzo il Papa esce dal Vaticano e va nel quartiere a vedere lì, chiaramente quella cosa è stata volontaria, ha una forza, ebbe una forza evocativa fortissima.
1: Assolutamente, sì.
0: Ma visto che siamo in una radio locale, vabbè, adesso tu comunque hai scelto, a me mi ha ricordato tanto una canzone di Nanni Svampa, questa cosa, perlomeno all'inizio, che tra l'altro una canzone in cui traduce Brassens, lui ha fatto questa operazione di traduzione, che era nel pezzo di Vallanzasca diventò Al mercato di Porta Romana, dove racconta che praticamente ci sono chiamiamola alla milanese, delle sciure che litigano in un mercato. A un certo punto intervengono i vigili per sedare questa rissa. E a quel punto cosa succede? Le sciure si coalizzano per picchiare gli agenti di polizia e c'è questa chiosa geniale, visto che siamo comunque in una radio lombarda, provo a dirla in dialetto: Gere sta però una gran voglia de andare in tre a strepag via i maron, meno mal che gavevan minga, se no il fasevan de bon. Cioè questi qua, si è capito, no? Volevano strappargli le palle, per fortuna che i poliziotti non ce li avevano, altrimenti le sciure lo facevano davvero. Però,
1: bellissimo. Vabbè, vedi, non la conoscevo, se no andava benissimo come pezzo.
0: Però penso che ne hai scelto un altro e sì, annuncialo pure tu.
1: Ammetto di sì. Allora, io inizialmente avevo pensato a un pezzo un po' d'epoca, però dato che le nostre protagoniste non sono figurine da museo, ma sono delle figure molto vive, sboccate, un po' punk, ho scelto una canzone sempre francese, però molto collettiva e nervosa, Au liqueur des fauves.
0: Bellissima.

0: Adesso vado a raccontarti io. Ci sono vari elementi in comune, in realtà, che non sono soltanto il fatto che si sta parlando di donne e di una donna, ma anche c'è in comune una certa geografia e anche un periodo storico, un contesto generale abbastanza sovrapponibili.
1: Interessante.
0: Io non so se tu hai mai sentito parlare di Rosalie, non ho ancora ben capito se è Rosalie, talmente proprio esclusa dalla storia, se è Rosalia o Rosalie Monmasson, nome chiaramente francese.
1: No, non mi dice niente.
0: Ecco, non è un caso, perché c'è una cosa che mi diverte molto sempre quando si parla di risorgimento italiano, no? Ed è questo senso di familiarità che tutti noi abbiamo con i nomi, con le facce, con le barbe, con le statue. Un po' come se Garibaldi fosse un po' un personaggio di famiglia, come se Mazzini fosse stato uno zio severo ma giusto, come se Crispi fosse un personaggio che abbiamo incrociato mille volte nei manuali, nei quadri, nelle vie delle città. Poi però basta spostarsi veramente di mezzo passo dalla traiettoria ufficiale del racconto, basta fare una domanda leggermente più approfondita e improvvisamente cala il silenzio. Non è un caso che infatti ci siamo appena detti tu non abbia mai sentito parlare di Rosalia Monmasson. Eppure Rosalia Monmasson è stata l'unica donna presente, ufficialmente presente, nella spedizione dei Mille.
1: Ah, caspita!
0: Cioè non è una che è arrivata dopo, non è una che si è aggiunta, diciamo, a cose fatte, non è una che ha raccontato l'impresa da lontano, no, è proprio una che è partita, ha attraversato il mare, ha camminato, ha curato feriti, ha rischiato la pelle, ha preso in mano anche il fucile quando necessario e poi, una volta che insomma tutto è finito, è letteralmente scomparsa, svanita dalla narrazione collettiva, come se il suo nome improvvisamente, e c'è un motivo che ti andrò a raccontare, fosse diventato ingombrante, no? Come se ricordarla fosse una seccatura e di conseguenza si è fatto finta che mai sia esistita. Rosalia Monmasson nasce nel 1823 in Saint-Jorioz, che oggi è praticamente nella Savoia francese. Piccolo paesino che oggi è proprio una cartolina, ma che all'epoca probabilmente poteva essere un posto, insomma, molto duro, fatto di campi, di lavoro manuale, di famiglie di contadini che non avevano grandi alternative davanti a sé, se non perpetuare magari la vita delle generazioni precedenti.
1: Certo.
0: E infatti Rosalia, un po' il famoso ciclo dei vinti, no? Infatti Rosalia lei non nasce nemmeno con una vocazione patriottica o qualcosa di simile, non cresce nemmeno con una istruzione così solida, nasce dentro questo tipo di vita molto semplice, che però ben presto diventa una vita mobile. Perché? Perché come tante altre persone della prima metà dell'Ottocento, dato che le condizioni economiche la costringono, lei è obbligata appunto ad andarsene via, ad emigrare, a lasciare il suo paese e ad andare dove c'è lavoro, che in quell'epoca voleva dire Marsiglia prima, Torino poi, e significava fare dei lavori molto umili come la lavandaia o la stiratrice, cioè tutti quei mestieri invisibili, potremmo dire, senza i quali però il mondo non funziona, ma che il mondo non ricorda.
1: Certo, posso dire che comunque certo. È una cosa costante abbastanza dei nostri personaggi questa cosa, la figura dell'emigrante torna molto spesso nei nostri Bastardi senza gloria.
0: Ed è quello anche che rende molto attuale, perché questo è un tema oggi molto
1: assolutamente
0: molto sensibile, che

0: ci è anche molto caro. E appunto è proprio mentre Rosalia lava e stira camicie che entra in contatto con potremmo dire la storia con la maiuscola, no? Che è quella che normalmente passa sopra le teste delle, delle persone comuni, ma che ogni tanto, appunto, come dire, si abbassa un po' tra gli umili, un po' come il re di Francia,
1: esatto,
0: che esce da Versailles e torna a Parigi. Perché? Perché a Torino lei lavora, tra le altre cose, per il carcere di Palazzo Madama, dove finiscono richiusi molti oppositori politici, molti rivoluzionari, molti uomini che sognano una Italia diversa e che per questo vengono sorvegliati, arrestati, espulsi, perseguitati. Tra questi c'è anche Francesco Crispi, siciliano, repubblicano, a quell'epoca rivoluzionario, un uomo di grande instabilità, però, cioè a quell'epoca ovviamente, uno che già allora viveva in una dimensione fatta un po' più di politica che di concretezza quotidiana. Ecco, appunto, lui era a quell'epoca, aveva più ideali che certezze materiali, che paradossalmente, okay, quelle le poteva portare più Rosalia, che bene o male un mestiere stabile ce li aveva. Rosalia e Crispi si incontrano quindi così, senza particolari eroismi, senza colpi di scena, e insomma succede una cosa molto molto semplice, anche comune, ecco, ma decisiva, cioè i due si innamorano, e da quel momento in poi però la vita di Rosalia cambia direzione per sempre, perché chiaramente scegliere Crispi, ripeto, in quella fase della sua vita significava scegliere l'esilio, la precarietà, lo spostamento continuo, le case provvisorie, i decreti di espulsione, le valigie sempre pronte, e Rosalia quella scelta la fa fino in fondo, senza mai chiedere garanzie, senza mai pretendere riconoscimenti, seguendo Crispi a Malta, a Parigi, a Londra, lavorando ogni volta per mantenere entrambi per altri, perché tutto questo lo fa un po' per, potremmo dire sì, nel vero senso della parola, per amor di patria. Crispi, che si dedica insomma alla politica, alla scrittura, alla cospirazione, sottolineo, cioè in questo momento Crispi si sta battendo non soltanto per l'unità d'Italia, ma lui ambisce anche un'Italia repubblicana, capito? In un contesto di monarchia, ed è per questo ovviamente che viene incarcerato,
1: certo, certo,
0: a Torino, che è la città appunto reale. Quindi Rosalia in qualche modo a questo punto smette di essere soltanto la compagna di un rivoluzionario, ma diventa qualcosa di diverso, perché lei, vivendo accanto agli esuli italiani, entra in contatto con le idee che circolano in quel periodo, ascolta le discussioni, sente parlare, sai, di democrazia, di unità nazionale, di repubblica, incontra personalmente figure centrali del risorgimento italiano, come Mazzini ad esempio, e soprattutto capisce che la rivoluzione non è solo un insieme di grandi discorsi, ma è fatta di collegamenti, di messaggi, di informazioni che devono viaggiare, di denaro che deve essere portato nel posto giusto, di persone che devono essere avvisate nel momento giusto. E Rosalia, proprio perché è donna, proprio perché è una lavoratrice, proprio perché non è considerata per queste ragioni così pericolosa dalle polizie europee, diventa una figura preziosissima per la cospirazione. Oggi la chiameremmo, cioè oggi si sembra una staffetta.
1: Una staffetta, esatto, una staffetta. Pensando proprio alle staffette partigiane.
0: Esattamente, quella roba lì, attraversa i confini nel silenzio, trasporta lettere, notizie, corre rischi comunque enormi e si badi bene, senza mai rivendicare ovviamente assolutamente nulla. Intanto lei e Crispi si sposano a Malta con un matrimonio religioso, celebrato però in fretta e furia, quasi di nascosto, una unione che serve allora soprattutto a dare, come dire, una forma a una vita che però è già condivisa da anni,
1: certo.
0: Ma che più avanti diventerà un'arma che si ritorce contro di lei. Perché? Perché quello stesso matrimonio verrà messo in discussione quando non farà più comodo riconoscerlo, e dimostrando quanto fragile fosse la posizione di una donna anche quando aveva condiviso tutto, davvero tutto, con l'uomo che amava. Quando si arriva, poi ci arrivo e capisci perché ti dico questo, però quando si arriva al 1860, quindi si comincia a parlare seriamente della spedizione di Garibaldi in Sicilia, Rosalie ovviamente non è che resta a guardare, non aspetta che qualcuno le dica cosa fare, ma lei parte addirittura prima degli altri, pare. Va a Messina, va a Malta, avverte i comitati locali dell'arrivo imminente dei Mille, in qualche modo prepara il terreno, crea proprio le condizioni perché lo sbarco possa avvenire, un po' come Lucky Luciano nel 45. E svolge appunto di fatto un ruolo fondamentale in quella fase organizzativa, no? Che è sempre quella parte che raramente viene celebrata, perché non è che produca delle immagini eroiche, ma senza quale probabilmente quelle immagini eroiche non esisterebbero
1: nemmeno. Certamente, certo. È sempre quella fase che passa un po' sottotono, perché non è fatta di grandi eventi, di epica, però è fondamentale.
0: E infatti durante la spedizione Rosalia non è una presenza simbolica, non è una figura decorativa, ma fa quello che serve in guerra, cioè cura i feriti, porta i soccorsi, assiste i combattenti, quando è necessario, come ti dicevo, impugna anche il fucile, tanto che i garibaldini la soprannominano l'angelo dei mille, no? Un soprannome, insomma, che non nasce neanche dalla retorica, ma proprio dalla concreta percezione del suo coraggio e della sua dedizione, che però ancora una volta verrà presto inghiottita dal racconto ufficiale. Quando però appunto tra l'altro, no, mi veniva in mente che tu prima hai citato Lady Oscar,
1: sì.
0: Lei ha avuto ovviamente una sorte simile, nel senso che figurati se questi volevano una donna a bordo all'inizio, lei ovviamente si è imposta dimostrando che aveva il valore per essere di parte,
1: certo.
0: C'è addirittura la leggenda che lei si sia travestita da
1: okay,
0: uomo
1: okay,
0: all'inizio,
1: certo.
0: per partire appunto da quarto.
1: Un grande classico anche quello,
0: ovvio. Quando l'impresa comunque ha successo, l'Italia comincia lentamente a prendere forma, Rosalia scopre che la storia, che gli uomini, potremmo dire, sono molto riconoscenti finché servi, ma
1: certo.
0: Estremamente distratti quando diventa quando diventi, poi potresti diventare un problema. Perché? Perché quando Crispi entra in Parlamento, lui cambia schieramento, cambia orizzonte completamente, è stato uno dei primi dei cosiddetti trasformisti,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Lui costruisce totalmente una nuova immagine pubblica, infatti lui che era repubblicano diventa monarchico, è assolutamente per convenienza, ma probabilmente non lo nasconde nemmeno. Però cosa succede? Che a quel punto quella compagna di rivoluzioni, di esili, di sacrifici, diventa un personaggio scomodo, cioè diventa una presenza che non si incastra nemmeno più tanto con la narrazione di Crispi, che a questo punto non è lo sfaccendato che entrava, usciva dal palazzo Madama, dal carcere di Torino, ma è un politico di successo.
1: Certo, serviva una compagna di vita più rispettabile, più presentabile, più forse anche canonicamente femminile, non so.
0: Assolutamente, tu pensa cosa fa lui addirittura, cioè lui mette in discussione, cioè non è che semplicemente, come dire, abbandona Rosalia, che uno va,
1: dice vabbè, è finita,
0: no,
1: è stato bello.
0: Lui mette in discussione il matrimonio stesso, cioè lui solleva dei cavilli, riesce a fare valere l'irregolarità in qualche modo del sacerdote che gli aveva uniti in matrimonio a Malta, riesce addirittura ad ottenere quindi l'annullamento. E quindi ripudia di fatto Rosalia, lasciandola chiaramente senza protezione, senza visibilità, senza voce. E la cosa che è più impressionante è che in realtà tutto questo avviene senza uno scandalo vero e proprio, cioè non ci sono tracce di una indignazione collettiva, perché probabilmente, sicuramente, la reputazione dell'uomo pubblico in quel momento andava tutelato, mentre quella della donna che insomma aveva condiviso con lui la parte più rischiosa della vita poteva tranquillamente dissolversi.
1: Certo.
0: Tanto Crispi ebbe 3 mogli in vita, la prima Rosa D'Angelo, che però era morta, poi subente appunto Rosalia Mommazzone, e poi Lina Barbagallo, che appunto lui ripudia questa donna per trovare appunto una donna un po' più conforme a questo nuovo abito che appunto indossava.
1: Certo, una first lady più
0: presentabile, se vogliamo anche. E appunto Rosalia però, e qui come dire emerge tutta la dignità anche di questa donna, cioè lei a questo punto avrebbe potuto scrivere, denunciare, raccontare, fare rumore, e invece lei semplicemente sceglie il silenzio, accetta una pensione modesta, vive a Roma appunto in condizioni dignitose ma comunque solitarie, ecco, e mantiene un riservo assoluto su tutto quello che ha vissuto. Tu pensa se fosse accaduta oggi una storia del genere, cioè
1: certo,
0: sarebbe stata una che semplicemente non scrive nulla sui social, non rilascia un'intervista a nessuna, niente, dice va bene, mi ritiro e sto per i fatti miei, e lo fa probabilmente proprio anche per rispetto e per perché ha creduto davvero a quell'idea, a quella stagione di sogni e di ideali, e per rispetto appunto verso una storia collettiva, se vogliamo, che era per lei persino superiore a questa sua amarezza personale. Ecco. Rosalia Mommazzone muore nel 1904, senza quasi, cioè completamente dimenticata.
1: Senza clamore.
0: La è sepolta al Verano, in una tomba peraltro molto semplice, senza onori, assolutamente senza cortei, senza quella gratitudine pubblica che sicuramente avrebbe meritato, e che da lì in poi scivola completamente fuori dalla memoria nazionale. Sopravvive sì forse in qualche documento, in qualche studio, sai, di quelli che leggono in 3 topi da biblioteca in qualche ricostruzione recente, ma di fatto non entra mai nel davvero, ovviamente, nel pantheon ufficiale del Risorgimento. E io credo che anche per questo Rosalia Mommazzone sia anche una figura profondamente italiana, cioè nel senso più amaro del termine, perché lei, se ci pensi, ha fatto tutto quello che la retorica patriottica aveva esaltato, cioè ha rischiato, ha combattuto, ha sacrificato una vita normale per un'idea più grande, ma lo ha fatto probabilmente nel modo sbagliato, cioè senza occupare lo spazio giusto, senza parlare abbastanza forte, senza essere l'uomo o la donna giusta nel momento giusto, e quindi lei è stata espulsa totalmente dal racconto, perché non ha mai detto oh guardatemi,
1: certo,
0: ha detto come fanno
1: oggi, diremo che è mancato il personal branding.
0: Brava. E
1: ci piace proprio per questo, direi.
0: Assolutamente. Lei ha fatto l'Italia, ma non ha avuto un posto nell'Italia che è venuto dopo. E forse, secondo me, raccontarla oggi, è come stai dicendo tu, serve proprio questo. Cioè ricordare che la storia in realtà non è fatta solo di quelli che finiscono sui piedistalli, ma anche di quelli che restano sotto, che ne sostengono tutto il peso, e poi vengono ovviamente dimenticati con una spaventosa facilità. Ora, tu pensa che in Italia, voi pensate, al di là del fatto che non sia celebre, eccetera, ma non esiste nemmeno una via in Italia, infatti, dedicata a Rosalia Mossa, neanche pensando... una, c'è cani e porci qua ormai.
1: Vabbè, già vie dedicate a donne, pochine.
0: Infatti. E insomma, io pensavo appunto che fosse doveroso, come dire, fermarsi un attimo, dire il suo nome, restituirle almeno la voce, perché credo appunto che Rosalia Masson non sia stata una comparsa o una, come dire, un errore di stampa, non è stata un dettaglio, ma è stata una protagonista rimossa,
1: esatto.
0: Una bastarda senza gloria, perché è una di quelle persone senza quali il mito, in questo caso il mito risorgimentale, semplicemente non esisterebbe, ecco. Quindi questa era la mia storia di oggi. Io ho pensato di abbinarci un pezzo abbastanza celebre di un cantautore ovviamente altrettanto celebre, che è Francesco De Gregori, La donna cannone. Io vi saluto anche te, Laura, e ci diamo appunto a questo punto l'appuntamento alla prossima puntata.
1: Alla prossima.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il basso felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me. Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai, chi ti amò. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi